0: Di Anton Bruckner abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Mi bemolle maggiore romantica. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Te Deum. Orchestra e coro del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Maestro del coro Giovanni Andreoli. Direttore Isaac Arabcevski.

Di Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, abbiamo ascoltato Te Deum. Orchestra e coro del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Maestro del coro Giovanni Andreoli. Direttore Isaac Karapczewski.

Piotr Ilic Čajkovskij, Sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36. Andante sostenuto, moderato con anima, moderato assai, quasi andante, allegro vivo. Andantino in modo di canzone. Scherzo, pizzicato ostinato, allegro. Finale, allegro con fuoco. Royal Philharmonic Orchestra. Direttore Yuri Temirkanov.

0: di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in fa minore opera 36. Orchestra Royal Philharmonic. Direttore Yuri Temirkanov.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore, opera 73, Imperatore. Allegro, adagio un poco mosso, attacca rondò allegro. Solista Murray Perea. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra opera 73, Imperatore. Solista Murray Pereira, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Bernard Haitink.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 77, allegro non troppo, adagio, allegro giocoso ma non troppo vivace, solista Uto Ughi, Philharmonia Orchestra, direttore Wolfgang Sawallisch.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 77. Solista Uto Ughi. Philharmonia Orchestra. Direttore Wolfgang Zawalisch.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra abbiamo ascoltato il Rondò dal concerto numero 1 in Do maggiore e l'Allegro dal concerto numero 5 in Re maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. Note di classica. Carl Maria von Weber. Secondo movimento, adagio ma non troppo, e terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8. Quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo movimento, adagio ma non troppo, e il terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978. RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV 93, allegro giusto, largo, allegro. Jacob Lindberg, liuto. Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini. Carl Oetesen, violoncello. Alf Petersen, violone. Maria Wieslander, organo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in re maggiore per due violini, liuto e basso continuo, RV93. Jacob Lindberg, liuto, Nils Erik Sparf e Tullio Galli, violini, Carl Oetesen, violoncello, Alf Petersen, violone, Maria Wieslander, organo. RNC, note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Eccoci qui anche oggi, cari amiche ascoltatrici, cari ascoltatori, per l'ascolto del programma Ogni finestra una canzone. Oggi la voce è quella che è, cercherò di parlare di meno e annunciare i brani, però un cordialissimo saluto e il benvenuto lo voglio porgere ugualmente. Un benvenuto che ce lo dà una orchestrina. Nuovamente voglio mettere in onda Santi Taffarella con il sestetto italiano Taffarella, un polka questa volta, la regina delle rose. So che molte ascoltatrici e ascoltatori amano questi brani suonati, incisi ancora a 78 giri, questo modo di suonare molto accarezzevole. Benvenuti e buon ascolto. Ascoltiamo la regina delle rose, polka, per aprire la trasmissione di oggi.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano a tempo di polca. Santi Taffarella ha composto il brano ed eseguito dal complesso italiano Taffarella, e con questo brano, incisione voce del padrone, incisione grammofonica, ho aperto la trasmissione di oggi. La voce di Nilla Pizzi in un brano di Colì. Colì è un compositore molto delicato, qualche volta triste, e questa volta dice così: Sognami. Affidiamo la canzone alla voce di Nilla Pizzi e dall'orchestra Angelini. È una incisione del 1949.

incisione che risaliva al 1949. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Nilla Pizzi. Walter Colì ha composto questa canzone, Sognami. Nilla Pizzi in voce e l'orchestra che l'accompagnava dal 1949 era l'orchestra Angelini. Noi sogniamo qualcosa di diverso, sogniamo anche delle canzoni allegre. Qui non c'è la voce, però c'è il coro con orchestra Dino e Olivieri. Cassano e Solimbra hanno composto la canzone dal titolo Sulle rive del Po. So che molte ascoltatrici e molti ascoltatori amano il Po e cercano anche di difenderlo per quanto è possibile dall'inquinamento. Noi andiamo con questa canzone allegra.

Abbiamo ascoltato l'orchestra Dino Olivieri, un ottimo cover, una canzone molto allegra. Cassano e Solimbra hanno composto il brano che aveva per titolo Sulle rive del Po. Noi invece siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. R come Roma, N come Napoli, C come Como, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC e viene messo in replica, quindi questo programma va in onda due volte nel corso della giornata. Questo programma purtroppo molte ascoltatrici e ascoltatori non sanno che esiste, perché abbiamo tante radio e quindi riuscire a imbroccare l'orario e questo programma non è sempre una cosa, come io paragono la radio come una che va a pescare, può trovare e non può trovare. Quindi ho messo in giro anche dei biglietti da visita con quanto riguarda la radio e ne sono già andati parecchi e sono contento di questo. Poi so che molte ascoltatrici e ascoltatori dicono amici e amiche, perché siamo anche in internet, quindi in tutto il mondo si può ascoltare questo programma. Parleremo di internet ancora nel corso del programma di oggi. Intanto ascoltiamo dal 1956 il cantante Bernardini. Il titolo della canzone è Il grande amore, 1956, incisione grammofonica.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da questa radio vogliamo proseguire il programma con una canzone che è interpretata da Bruno Pallesi. Dino Olivieri con la sua orchestra l'accompagna, che all'inizio degli anni 40 si chiamava Orchestra del Microfono, e in genere molte incisioni sono state fatte con un microfono solo e facevano dei salti mortali per poter mettere in risalto la voce e suonare l'orchestra, doveva suonare pianissimo. Poi quando c'era il refrain che il cantante non cantava più, allora l'orchestra si scatenava. Cergoli e Bracchi hanno composto Madonna Malinconia, una canzone slow fox. Dino Olivieri con la sua orchestra del microfono canta Bruno Pallesi.

era la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione del brano dal titolo Madonna Malinconia, una canzone slow fox di Cergoli e Bracchi. Dino Olivieri con la sua orchestra del microfono ha accompagnato il cantante Bruno Pallesi. Un ascoltatore, signor Gianfranco da Benevagenna, ha richiesto un brano di operetta. Da La Vedova Allegra di Lear ha richiesto il brano dal titolo Tace il labbro.

Abbiamo ascoltato Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra. I cantanti non posso dirvi quali siano, perché in questo long playing erano tanti i cantanti e non so distinguervi la voce. Abbiamo ascoltato, su richiesta dell'ascoltatore, da Franz Lehár, La vedova allegra, il famoso brano dal titolo Tace il labbro. E se tace il labbro, noi facciamo proseguire questo nostro programma con un'altra canzone, e voglio ringraziare l'ascoltatore per la richiesta del brano anche di operetta. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è di Gualerni e Rastelli. La voce che voglio mettere in onda è quella di Renzo Mori e l'orchestra è quella diretta dal maestro Dino Olivieri. Il titolo: Che bella polca!

salta in su, corri in giù, vien di gioventù. Che bella polca, che bella polca, Elisabetta ci fa ballare e ci fa fare la piroletta, se nella polca

abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Che bella polca. Interprete di questo brano era Renzo Mori con Dino Olivieri e la sua orchestra. Gualneri e Rastelli hanno composto Che bella polca che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo ancora che questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in internet. Anche se sulla videata vedete scritto sito in costruzione, in alto a destra c'è scritto ascolta vivo o ascolta dal vivo o ascolta live, e cliccate lì e vi si aprirà la finestra per poter ascoltare questo programma in internet. E questo programma può essere ascoltato anche da parenti e amici in tutto il mondo. Se hanno un computer e la linea collegata possono senz'altro ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo. Il sito di internet è www.rncweb.it, è facilissimo, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, chi sa il computer sa come si scrive, rncweb.it. Quell'uccellin che vi è da mare è una canzone che non è cantata da Oscar Carboni, ma è una parodia che hanno fatto Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra, incisione a 78 giri della Odeon. Quell'uccellin che viene dal mare. Rolandi e Cherubini hanno composto questa canzone valzer. Cantano Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra.

Oh mio sincero amico, che il tuo denaro e il cuore m'hai dato in un momento col 100% per te.

Quell'uccellin che viene dal mare. Questa canzone l'abbiamo ascoltata da uno duo caratteristico, in genere il duo Nino Amorevoli e Gianni Ramiro in due, duo Gianni Ramiro con Nino Amorevoli, quindi a cantare erano in tre, con accompagnamento di orchestra, interpretavano normalmente canzoni molto allegre, come questa di Rolandi e Cherubini, una canzone a tempo di valzer, la parodia di una canzone molto più seria, Quell'uccellin che viene dal mare. E si vede che per questa canzone qualcuno ce l'ha aveva un po' magari con qualcuno che era un po' tirchio e gli pagava poco, può essere anche questo. Lindemann e Gianip hanno composto una canzone a tempo di valzer e nel corso del programma di oggi ho messo in onda parecchie canzoni allegre e so che le canzoni allegre aiutano a tirarci un po' su. L'orchestra è diretta dal maestro Pippo Bazzizza, la voce di Mario Volta insieme a un coro. Se è con moderazione va bene, se non è con moderazione va male. Ascoltiamo su. Beviamo.

abbiamo dato l'onda a questa canzone molto allegra dal titolo Su Beviamo. Si dice normalmente che il bere dà allegria, ma il bere è sempre moderato per chi può. Lindemann e Gianip hanno composto questa canzone a tempo di valzer con la voce di Mario Volta, con il coro e l'orchestra Valzizza. Per stare nei tempi, un poco di ascolto di Luna d'Argento di Ciafulli, un valzer con il sestetto moderno.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Aldo che si congeda da voi con un cordiale, cordialissimo saluto. L'appuntamento è per domani, perché questo è un programma che la radio RNC va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
4: RNC in blu.
5: Notte di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto terzo. Gerusalem, Gerusalem. Oh belle a questa misera. Giselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, dall'atto terzo, abbiamo ascoltato Gerusalem, Gerusalem e O belle a questa misera. Giselda, Angela Meade, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Primo appuntamento con la romanza da salotto italiana. A mare chiaro, romanza del 1886, con versi di Salvatore Di Giacomo e musica di Francesco Paolo Tosti. Nel 1951, negli Stati Uniti, uscì un film dedicato al Grande Caruso. Nel film, il ruolo del titolo era affidato a Mario Lanza, tenore statunitense di origine italiana, e tra i brani interpretati, A mare chiare, che a quanto risulta non entrò nella discografia ufficiale di Enrico Caruso. Nel 1994, alla Royal Albert Hall di Londra, fu reso omaggio a Mario Lanza. Giuseppe Carreras cantò A mare chiaro. Nel 2016, 120 anni esatti dalla nascita, a Torino, Juan Diego Flores ha proposto il brano al pubblico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. E le voci parallele, per questo primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, sono le voci di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.

Di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, e le voci parallele erano quelle di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores. RNC, Notte di Classica. Anton Rubinstein, quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Umberto Clerici, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte.

Di Anton Rubinstein abbiamo ascoltato il quarto movimento, allegro, appassionato, più mosso, dal trio numero 3 in si bemolle maggiore, opera 52, per violino, violoncello e pianoforte. Sergio Lamberto, violino, Umberto Clerici, violoncello, Giacomo Fuga, pianoforte. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, Introduction et Polonaise brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Introduction et Polonaise Brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. RNC, note di classica. Antonio Smareglia, da Il vassallo di Sziget ascolteremo l'ouverture. Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

0: Di Antonio Smareglia abbiamo ascoltato l'ouverture dal vassallo di Ziget, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta.
1: Penso che la comunicazione di un settore debba essere trattata da chi lo vive tutti i giorni. Cerco un attimino di fare da collante tra il mondo agricolo e il consumatore finale, perché ci sono tanti messaggi che molto spesso non riescono a raggiungerli e in maniera molto semplice e pratica li comunico a loro, li porto in campo da un cellulare, da casa.
2: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
4: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
5: La voce giovane ed entusiasta è quella di Maria Pezzone, 26 anni, di Giugliano, in Campania. Capelli castani lunghi, profondi occhi scuri e una passione contagiosa per la terra in cui è cresciuta. Con lei ci immergiamo in un angolo straordinario dell'area napoletana, i Campi Flegrei, un luogo dove storia, geografia e agricoltura si intrecciano in un modo unico e affascinante. Qui il suolo è tra i più fertili d'Italia, arricchito dalla presenza di crateri, fumarole, laghi vulcanici e da giganti della natura come il Vesuvio. Questa ricchezza naturale ha reso la zona una delle più floride fin dall'antichità. Prima colonia greca, poi cuore della Campania Felix dei Romani, la terra felice per eccellenza. Oggi, in queste terre, Maria porta avanti insieme alla famiglia un'impresa orticola di 180 ettari, contribuendo a innovare profondamente il settore. Ma Maria non è solo un'imprenditrice agricola, è anche una voce attiva e ispiratrice per tanti giovani. Con oltre 20.000 follower, racconta ogni giorno il suo lavoro sui social.
1: Con mio nonno, i miei genitori e i miei zii venivo spesso qui in campo e mi hanno fatto così tanto appassionare, tant'è che poi ho scelto di restare qui in azienda. Nemmeno loro potevano crederci, ma contro tutto e tutti sono rimasta qui e mi piace tantissimo. Ho iniziato gli studi di scienze agrarie, ambientali e forestali, mi mancano gli ultimi 4 esami, ho iniziato a lavorare in azienda, mi è piaciuto tantissimo e adesso devo assolutamente concludere questi studi, ma chi lavora sa bene che deve studiare tutti i giorni ed è quello che faccio da quando sono qui. In un'azienda bisogna essere estremamente dinamici, quindi vado dal campo, seguo insomma tutte le colture come se fossero dei veri e propri bambini per me, quindi dalla varietà, la loro crescita, la difesa, la tracciabilità, la comunicazione che mi piace tantissimo e fino ecco alla destinazione finale, è tutto un filo. Produciamo tantissima lattuga, lattuga iceberg, è la mia preferita, lattuga cappuccio, valerianella. Questo qui lo facciamo da ottobre fino a maggio, poi passiamo a quelle che sono delle colture primaverili ed estive, come l'anguria e poi il pomodoro da industria. E infatti qui nell'agro liternese e giulianese si coltivano circa 5.000 ettari di pomodoro da industria.
5: La regione dei Campi Flegrei è un territorio che da millenni affascina per la sua bellezza e per la sua straordinaria ricchezza del suolo. La terra vulcanica, carica di minerali e nutrienti, ha dato vita a una delle aree agricole più fertili del Mediterraneo. Ma i Campi Flegrei non sono solo storia e natura. Oggi rappresentano anche un laboratorio di innovazione e di protagonismo femminile nel mondo agricolo. A parlarcene è Lucia Rinaldi, presidente di Confagricoltura Donna Campania.
6: Abbiamo un territorio assolutamente vario,
0: pieno di differenze, colline, tantissima pianura. C'è una piana grandissima che è la piana del Sele in provincia di Salerno, molto molto fertile. Abbiamo territori in provincia di Benevento, di Avellino, di Napoli, dedicati appunto all'attività agricola. Per il 50% produciamo sementi, per tutto il resto abbiamo una parte, diciamo, dedicata all'ortofrutta molto molto sviluppata, olivi, viti, orticole. Nell'ultimo appunto, negli ultimi 50 anni c'è stata una particolare appunto sviluppo delle orticole sottoserra. Possiamo dire che l'agricoltura campana vale 4 miliardi di PIL, quindi dà lavoro a oltre 190.000 persone, quasi per la maggior parte, per il 90% sono aziende familiari media, grande, diciamo, entità. Come, diciamo, entriamo noi donne in questo mondo? Allora, sicuramente la Campania, subito dopo il Molise, è la regione con più numero alto di imprese donna, 38% insomma di imprese con a capo donne, e le donne che decidono appunto di intraprendere queste attività sono solitamente donne che hanno studiato, quindi hanno un livello di preparazione piuttosto elevata, però di solito, almeno dal dato Istat, si nota che si tratta di donne oltre i 60 anni, quindi in un momento in cui probabilmente c'è stato un abbassamento del loro impegno nelle attività familiari, quindi nella cura, e appunto si sono spostate a dirigere le aziende. Quali aziende? Le aziende probabilmente familiari, per cui sono scelte probabilmente non premeditate, per cui non sono donne che nel tempo poi hanno deciso di, come dire, prendere le redini dell'azienda, però lo fanno in piena consapevolezza e anche con grande spirito di innovazione. Di giovani ne abbiamo poche, ma quelle che ci sono veramente incredibili, perché sono donne che sono sicuramente molto spinte alla ricerca e all'innovazione di nuove coltivazioni, più resistenti alla crisi climatica e alla richiesta di maggiore produttività.
2: Agrinet for Women.
5: Come sottolinea Lucia, l'agricoltura di oggi deve sempre di più essere innovativa, sostenibile e tecnologicamente avanzata, e per fortuna i giovani stanno seguendo questa via. Il settore agricolo si arricchisce di nuove frontiere tecnologiche che lo rendono più efficiente e in grado di rispondere alle sfide globali. Parliamo di agricoltura di precisione e agricoltura 4.0, concetti che integrano una serie di tecnologie all'avanguardia, capaci di trasformare il modo in cui coltiviamo la terra. Tra le principali innovazioni troviamo la sensoristica e l'internet delle cose, che permettono decisioni rapide ed efficaci. Tra i tanti strumenti a disposizione, Maria ce ne mostra uno, mentre ci accompagna all'interno di una grande serra dove sta per essere raccolta insalata iceberg, una fototrappola.
1: Ogni giorno abbiamo la foto di una griglia con una colla e su un feromone che fa avvicinare gli adulti, in questo caso di Spodoptera littoralis, e si incollano su. La Spodoptera littoralis è un lepidottero e in una sua fase biologica è un bruco che va lì a mangiucchiare l'iceberg e la rende non commercializzabile, per cui per non farla ritrovare al consumatore finale è importante, quando solo abbiamo l'alta pressione, andare ad effettuare il trattamento fitosanitario. In sua assenza ovviamente questo non viene effettuato.
2: Agrinet for Women.
5: L'impiego combinato e razionale di diverse tecniche, come il monitoraggio costante dei campi, l'utilizzo di soglie di intervento, l'uso di varietà resistenti, l'introduzione di predatori naturali, dei parassiti e, solo quando strettamente necessario, l'applicazione mirata di agrofarmaci, rappresenta un approccio efficace per ridurre i residui chimici, salvaguardare la biodiversità e mantenere la fertilità del suolo. La lotta integrata oggi è riconosciuta e incentivata anche a livello europeo come pratica agricola sostenibile, per coniugare qualità, sicurezza alimentare e rispetto per l'ambiente.
1: Penso sia la soluzione migliore, poiché si va da un lato a preservare la fertilità del suolo, che come sappiamo aiuta anche quelli che sono i microrganismi buoni che troviamo nel suolo, e dall'altro lato l'utilizzo di agrofarmaci, che non sono solo quelli di sintesi chimica, ma anche repellenti costituiti da sostanze naturali o microrganismi.
5: Maria ogni giorno si avvale della collaborazione di esperti che la affiancano nel proprio lavoro, con un occhio sempre vigile sulla riduzione dei trattamenti fitosanitari, rendendo le coltivazioni più efficienti. Un ruolo fondamentale è svolto proprio dalla selezione delle varietà più adatte al contesto pedoclimatico. E il terreno dei Campi Flegrei, particolarmente fertile, offre condizioni ideali per la sperimentazione orticola. A raccontarcelo è l'agronomo Gaetano Caliendo, che incontriamo con il suo inconfondibile cappello da cowboy mentre segue la semina di diverse varietà di Iceberg in un campo. È lui a spiegarci le peculiarità dei Campi Flegrei, così straordinariamente fertili.
6: Sono terreni che sono originati da depositi di rocce piroclastiche, quindi eruttive, potremmo definirli terreni vulcanici. Sono costituiti principalmente da sabbia, quindi sono terreni profondi, molto drenanti, particolarmente adatti alla coltivazione di ortaggi a foglie. Sono ricchi di potassio. Da un punto di vista chimico sono terreni tra la neutralità e subacido, molto drenanti, quindi sono terreni che favoriscono la crescita della pianta in maniera molto veloce.
5: Ma perché si utilizzano porzioni di terreno per sperimentare nuove varietà prima di avviare la produzione su larga scala? Questi campi sono fondamentali per testare come le diverse varietà rispondono alle malattie, alle condizioni climatiche variabili e alla loro adattabilità al tipo di suolo.
6: Ci sono due motivazioni. Uno è, per l'Iceberg è molto importante individuare la varietà giusta per il periodo di trapianto, perché cambiano a seconda del periodo. E in secondo luogo cerchiamo di individuare varietà resistenti ai parassiti, e quindi perché qua lavoriamo per fare residuo zero, e quindi cerchiamo di ridurre al minimo l'impiego di agrofarmaci. E poi si individua la varietà, l'anno dopo si allargano le coltivazioni, si fanno delle superfici più ampie, poi se la varietà è veramente valida, dopo un paio d'anni viene adottata come varietà per quel periodo.
2: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
5: Oltre alla ricerca in campo, un altro aspetto fondamentale è il confronto costante con i clienti. In un'azienda come quella di Maria, dove ogni giorno si lavorano circa 200 quintali di insalata, è facile immaginare il grande impegno che c'è dietro, dalla raccolta alla selezione, fino alla consegna del prodotto fresco.
1: Costantemente bisogna parlare con il cliente e bisogna poi comunicare quelle esigenze ai propri collaboratori in azienda, organizzarli tra loro, e il risultato finale è quello che realizziamo tutti i giorni. Sicuramente sono molto esigenti, ci arrivano tantissime richieste, ma sono richieste che fanno crescere anche molto l'azienda.
5: Un altro personaggio che incontriamo tra i vasti campi di insalata Iceberg pronta per la raccolta è Antonio Pezzone, zio di Maria. Antonio è il responsabile della logistica in azienda e non si separa mai dal suo prezioso quadernone, aggiornato costantemente durante tutta la giornata. È lui a spiegarci il percorso dell'insalata, dal campo al consumatore finale, evidenziando quanto ogni fase sia controllata in maniera rigorosa.
7: Io praticamente nel mio quadernone prendo tutti gli appunti che mi arrivano durante la giornata, e dai ragazzi che fanno delle operazioni culturali e gli ordini che mi arrivano. Poi la sera, al pomeriggio, arrivo in ufficio quando faccio la riunione con i ragazzi e mettiamo tutto nero su bianco per capire che è successo durante la giornata. Più faccio in modo che tutti questi quintali di prodotto che arrivano al magazzino devono partire, e mi sento in continuazione con i nostri clienti. Praticamente noi raccogliamo questa insalata, viene portata nel magazzino e viene tagliata e messa in busta. Fortunatamente sia l'Iceberg sia la Valeriana, la Valerella, questi ultimi anni è un prodotto alto vendente, il prodotto che il consumatore sta mangiando molto. Noi innanzitutto facciamo una rintracciabilità dall'inizio della coltivazione fino a che viene messo nella cassetta, tutti i giorni, giorno per giorno, quello che è successo a quel prodotto. La prima cosa. La seconda cosa, una serie di certificazioni che comunque in Italia sono ben accreditate e tutto, e quindi questo prodotto, rispetto a un prodotto non europeo che non sappiamo da dove viene e come è stato prodotto, noi riusciamo a riconoscere tutto. Solitamente nella busta c'è un codice a barra, dietro a quel codice a barra c'è scritto dalla nascita finché quel prodotto è arrivato in busta quello che è successo.
5: Antonio è molto legato al suo lavoro e sicuramente in parte è anche grazie a lui che la giovane Maria ha sentito il richiamo dell'azienda di famiglia.
7: Io lo faccio da sempre, ci vuole tanta passione, tanta forza e tanta grinta, e bisogna sempre investire e innovarsi in agricoltura. Mia nipote ormai è bravissima, a lei gli piace e lei mi auguro che trasmetta a tanti giovani questo bel lavoro, perché in realtà è un bel lavoro, però non tutti i giovani ancora ci credono.
5: A proposito di giovani, incontriamo nella nostra visita nei pressi dello stabilimento di lavorazione delle insalate una figura fondamentale per l'azienda. È Maria Caliendo, 20 anni. Lei si occupa di risorse umane, un ruolo non facile considerando che l'azienda Pezzone impiega oltre 100 dipendenti provenienti da 13 diverse nazionalità.
8: Da circa un anno mi occupo in azienda delle risorse umane. Per risorse umane intendo tutto ciò di cui hanno bisogno i nostri dipendenti, ovvero visite mediche, formazioni interne e formazioni obbligatorie. Penso la formazione sia un importante mezzo per garantire la sicurezza e la crescita inclusiva dei nostri dipendenti. Non è facilissimo, ma bisogna conoscerli pian piano, essere molto rigorosi e accoglierli, perché comunque hanno culture differenti, vengono da nazionalità diverse, quindi un po' difficile. E poco dopo fanno amicizia tra loro, Mustafa insegna l'inglese a Corina, Corina insegna il rumeno a me, a Maria.
9: Ma che serata, da sola in compagnia, ma la salata da sola non va via. È giusto?
5: Sentire cantare le dipendenti mentre raccolgono l'insalata, tra una storia per i social e un momento di riposo, tra risate ed allegria. Questo è lo spirito e l'atmosfera che si respira nell'azienda di Maria, dove il benessere dei collaboratori è un elemento fondamentale.
7: Prima i lavoratori erano solo stagionali, ma fortunatamente abbiamo iniziato ad avere molti dipendenti, non lavoratori, perché lo stagionale comunque c'è un limite in agricoltura, non lavora tutti i 360 giorni, quindi iniziamo ad avere anche in agricoltura i dipendenti che lavorano tutto l'anno e hanno uno stipendio tutto l'anno, per fare in modo che loro stanno bene nella società, per garantirgli una vita tranquilla e fare in modo che un lavoratore che lavora in aziende agricole è uguale a quello che lavora in un posto pubblico.
5: Siamo ormai al tramonto e dopo una giornata trascorsa insieme a Maria ci siamo fatti un'idea di cosa significhi per una giovane imprenditrice come lei lavorare in agricoltura oggi. In un settore in cui anche la comunicazione gioca un ruolo importante, Maria, attraverso il suo lavoro sui social, riesce a trasmettere il senso del suo impegno, spiegando con un linguaggio diretto anche gli aspetti più complessi della cosiddetta agricoltura 4.0.
8: Penso che la comunicazione di un settore debba essere trattata da chi lo vive tutti i giorni. Cerco un attimino di fare da collante tra il mondo agricolo e il consumatore finale, perché ci sono tanti messaggi che molto spesso non riescono a raggiungerli e in maniera molto semplice e pratica li comunico a loro, li porto in campo da un cellulare, da casa.
5: Alla fine del nostro viaggio incontriamo anche Pietro Paolo, papà di Maria, che porta avanti un metodo di agricoltura tradizionale. Sebbene il suo approccio sia diverso da quello della figlia, non si scontra con il suo, anzi si integra perfettamente. Mentre Maria si destreggia tra app e sensoristica, il papà, con sorpresa, parla alle piante.
10: Dal primo giorno viene il trapianto, io inizio a guardare le piante, ma non una volta al giorno, ma più volte al giorno. Le studio, cerco di capirle, quante volte al giorno le devo dedicare, magari a volte capita pure due volte al giorno, qualche volta pure tre volte al giorno. Mi occupo della nutrizione delle piante, cioè guardandole, studiandole, è un po' come l'essere umano, diciamo. E cerco di fare il mio meglio possibile, cerco di fare. Prima era molto più semplice, era pure dei trattori erano fatti in modo diverso, le attrezzature erano fatte in modo diverso, mo grazie alle nuove tecnologie si fa il lavoro tutto in un modo diverso, tutto è cambiato.
5: Per Pietro Paolo il cambiamento è ancora disorientante. I macchinari intelligenti e la robotica stanno rivoluzionando il modo di lavorare la terra. Tuttavia, grazie allo stretto contatto con sua figlia, Pietro Paolo comprende bene gli sviluppi dell'agricoltura di oggi, come ci spiega Maria in conclusione.
11: Sicuramente bisogna trasferire l'importanza di utilizzare la sensoristica, l'intelligenza artificiale e le app. E ricordo, insomma, un giorno mentre ero a casa con la febbre, gli dico: papà, ma tu hai le serre chiuse, penso che sia il momento di aprirle. E lui mi dice: ma come fai a saperlo? Poi va a verificare, come fa sempre lui, ed effettivamente era importante fare quell'operazione. E quindi pian piano, in questo modo, stiamo integrando, come dire, i due mondi.
5: È bello vedere questa immagine generazionale che si svela davanti a noi. Padre e figlia camminano insieme, fianco a fianco, tra le loro terre coltivate. Un cammino che segna il passaggio del testimone da padre a figlia, in un settore che, tra l'altro, è ancora prevalentemente maschile. Ma la soddisfazione di un padre, in questo momento, è immensa.
10: Sono molto contenta, è molto preparata, quello che fa lo fa con passione e riesce molto nelle cose, moltissimo. Ha imparato pure lei a leggere bene le piante, a capirle, a studiarle e mi sto aiutando moltissimo in questo lavoro, mi sto aiutando moltissimo.
5: Nel nostro viaggio abbiamo capito che agricoltura di precisione e agricoltura 4.0 sono due concetti strettamente legati e che sentiremo sempre più spesso. E ora facciamo un po' di chiarezza con l'aiuto di Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
12: L'agricoltura di precisione si concentra sull'ottimizzazione delle risorse agricole, come acqua, fertilizzanti e agrofarmaci, utilizzando tecnologie per monitorare e analizzare in tempo reale le condizioni delle colture. Impiega sensori, GPS, droni, immagini satellitari e software di mappatura per trattare solo le aree del campo che necessitano di interventi. L'agricoltura 4.0 va oltre, integrando tecnologie come l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale, la robotica, i big data, la blockchain e la connettività per rendere l'agricoltura più intelligente, automatizzata e digitalizzata. In Italia, l'integrazione di queste pratiche è in crescita, ma la diffusione varia a seconda della coltura, delle dimensioni dell'azienda e della regione. L'agricoltura 4.0 è ancora in fase di transizione, con tecnologie che stanno entrando più lentamente in uso. Tuttavia, l'adozione di queste tecnologie è destinata a crescere, grazie anche agli incentivi europei e ai fondi della politica agricola comune e alla continua evoluzione delle soluzioni a costi più accessibili. L'integrazione tra agricoltura di precisione e 4.0 rappresenta un passo cruciale per rendere l'agricoltura italiana più competitiva, sostenibile e resiliente.
2: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone è arrivato ad Acerra, l'elicottero è atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra. Papa Leone è stato accolto da Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, Roberto Fico, presidente della regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli. Papa Leone si trasferirà in auto alla cattedrale di Santa Maria Assunta, dove incontrerà i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale. Stati Uniti-Iran, l'amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. I preparativi sono in corso, anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Anche secondo la CNN, a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dalla scorsa mezzanotte, il nuovo decreto legge sulle accise varato ieri dal governo.
2: Consiglio dei ministri ad hoc ieri per cercare di limitare gli effetti economici della guerra in Iran. L'esecutivo ha deciso che da oggi, 23 maggio fino al 6 giugno, il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Gli oneri per il taglio delle accise sono valutati in circa 133 milioni di euro. Il governo, oltre alla proroga sui carburanti, ha anche concesso 300 milioni di credito d'imposta agli autotrasportatori che, dopo un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, hanno deciso di sospendere lo sciopero di categoria. Queste misure sono state pensate come una sorta di ponte in attesa che si concluda il negoziato con l'Unione Europea, con il nostro paese che ha chiesto di poter introdurre una maggiore flessibilità nel patto di stabilità anche per le spese sull'energia, come già accade con quelle della difesa. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Sono 743 i comuni che riaprono le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Manto a Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La Procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre a sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. I magistrati, dopo aver acquisito il video del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena, analizzeranno le immagini per verificare la presenza di italiani e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul. Tra loro c'è anche un italiano. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: Buongiorno e ben ritrovati Sul pezzo con l'autore. Da Marina Ferrero e da RNC, come sempre, siamo sui 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncue.it. Quindi potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it se volete interagire con noi. Interagire con domande, richieste di tematiche, eccetera. Ma arriviamo subito alla puntata di oggi. Oggi dedichiamo il nostro appuntamento alle eccellenze enogastronomiche del periodo, o meglio, alle sagre e alle fiere. Ma prima di annunciare la tematica di oggi, gli ospiti, preferisco dare una notizia che non c'entra con i nostri ospiti, però è legata al mondo del vino. Castagnole e Monferrato, rissa alla festa del Rucchè tra i produttori di vino Ferraris e Morando. Le ragioni non si evincono, non sono, come dire, ancora state chiarite. Ma invece torniamo alle nostri appuntamenti. Abbiamo appuntamento con la kermesse di Fresa in Fresa e con la sagra degli asparagi di Santena. Saranno con noi Matteo Rossotto per la manifestazione di Fresa in Fresa e Domenico Tosco e Agostina Genero per la sagra dell'asparago di Santena. Partiamo con il primo collegamento. Matteo Rossotto, presidente del Consorzio Fresa di Chieri e Vini della Collina Torinese. Buongiorno Matteo.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Ecco, io sono partita con una notizia di cronaca che ovviamente non riguarda di Fresa in Fresa.
0: Speriamo.
4: Speriamo.
0: Dai, siamo ottimisti.
4: Direi che questo evento enogastronomico è arrivato alla 16ª edizione, no? E avrà luogo il 23-24 maggio a Chieri. Ecco, come nasce questa manifestazione? Perché ha tanto successo? A parte il fatto il buon vino, perché il buon vino ha sempre grande successo, ma come mai?
0: Certo. Allora, la manifestazione, come ha accennato lei, è nata 16 anni fa dalla volontà di un consorzio, che è il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei Vini Fresa di Chieri e Collina Torinese, che è una piccola realtà appunto racchiusa tra quello che era Collina Torinese e l'Alto Piano Chierese, fino ai confini con l'Astigiano, che nonostante sia molto piccola ha il compito di tutelare e valorizzare quello che è il patrimonio vitivinicolo locale. E indubbiamente si è visto le potenzialità che poteva avere la Fresa, quindi proprio come vitigno versatile, eclettico, un vitigno che potesse finire sulle tavole un pochino di tutti, no? Anche dai palati diciamo un pochino più quotidiani fino ai palati un pochino più esigenti. E da lì, in accordo col comune di Chieri, 16 anni fa si è deciso appunto di andare a rilanciare questo vitigno con questa manifestazione così importante, soprattutto inclusiva, perché secondo me la parte, diciamo, l'idea vincente di Fresa in Fresa è sempre stata quella di andare a includere anche i vini e i produttori di tutto il Piemonte, che è una cosa che non è così scontata a volte dentro la nostra regione. E appunto dopo 16 anni diciamo che è diventata il punto di riferimento della manifestazione sulla Fresa in sé. E Chieri appunto in quei due giorni sarà proprio una festa a cielo aperto a tema Fresa e prodotti comunque del territorio, in particolare il distretto del cibo chierese carmagnolese.
4: Ecco, Matteo, lei è anche produttore. Cosa significa essere produttore oggi?
0: Diciamo che produttore oggi, una cosa che noi dobbiamo sempre ricordarci è che comunque il produttore di vino, nonostante si può dire un po' il fascino che può avere in questo periodo, perché il vino, essendo diventato un prodotto di lusso, si è sdoganato un po' il mondo del vino, e il vino è proprio come prodotto di alto livello, dove una persona ci deve mettere molta cura, molta passione, dando molta importanza a quello che è la comunicazione. E purtroppo in questo momento storico stiamo un po' tralasciando, secondo me, che il viticoltore deve essere anche il contadino, l'agricoltore, quindi la persona che lavora con la terra, perché non la va a forzare, va a ottimizzare la produzione e va a valorizzare quello effettivamente che è il frutto della terra. Quindi
4: anche perché io chiedo scusa, però aggiungerei che il contadino, quello che sa riconoscere il grappolo dal colore, dal profumo, da determinate caratteristiche, mentre chi è semplicemente tecnico ma più teorico, perché ha imparato il mestiere sui libri più che nel lavoro quotidiano, forse diciamo che il contadino in proporzione ha più esperienza, ha più praticità, no? Con questo tipo
0: diciamo che nel mondo vitivinicolo c'è spazio per entrambe le figure, nel senso che il viticoltore di oggi deve essere una figura molto completa, come accennavo prima deve essere un agronomo, perché deve essere molto in gamba nella vigna, deve saper osservare molto bene, ascoltare quello che gli dice poi anche la pianta, però allo stesso tempo deve essere anche un commerciale, deve essere anche un buon vinificatore, deve essere una figura abbastanza completa, quindi
4: poliedrica,
0: sicuramente...
4: insomma.
0: Come?
4: Una figura poliedrica.
0: Abbastanza poliedrica, esatto. Quindi diciamo che la tradizione, il fatto magari di avere qualcuno dietro di te che ti ha insegnato sul campo, quindi con l'esperienza, cosa vuol dire, ti dà le spalle un pochino più larghe per gestire tutto il ciclo. Però noi stessi, ma anche mio padre, che comunque ha molta più esperienza di me, appartiene a un'altra generazione, ogni anno è comunque costretto a formarsi, perché il mondo cambia in fretta, ci sono le avventi di nuove tipologie di agricoltura nella vigna, ci sono nuove malattie che arrivano, nuovi attacchi, nuovi problemi verso le piante e nuove esigenze appunto anche a livello climatico, quindi è un lavoro che ha sempre necessità di essere non dico reinventato, ma aggiornato, quindi è un lavoro che ti richiede sempre molta formazione in ogni caso.
4: Ecco, ma la vostra azienda è l'azienda Rossotto, giusto?
0: L'azienda, la cantina Stefano Rossotto, siamo cinzano torinese, appunto noi facciamo ad esempio vino da 4 generazioni, quindi ho avuto la fortuna...
4: Quindi nonno e bisnonno addirittura?
0: Bisnonno fondatore, nonno, papà, e adesso appunto io e mio fratello, io mi occupo principalmente della parte agricola. Mio fratello invece enologo si occupa della parte principalmente della vinificazione.
4: Perfetto, voi fate anche degustazioni in azienda?
0: Così. Facciamo visite in azienda, degustazioni, abbiamo anche un piccolo agriturismo che è aperto il sabato e la domenica, appunto qua a Cinzano Torinese, per agriturismo intendo agriturismo con ristorante, per dare appunto un'esperienza a 360 gradi della degustazione dei nostri vini con abbinamento di prodotti locali.
4: Perfetto, allora invitiamo i nostri amici 23-24 maggio a Chieri per Fresa in Fresa, l'evento enogastronomico alla 16ª edizione, e Matteo Rossotto, presidente del consorzio Fiera di Chieri e Vini della Collina Torinese, un grazie per essere stato con noi.
0: Grazie per l'ospitalità.
4: Grazie. E adesso musica.

0: Andiamo con il secondo collegamento, adesso siamo con Domenico Tosco e Agostina Genero, rispettivamente presidente della Pro Loco di Santena e presidente dell'Associazione degli Asparagi di Santena e di Terre di Pianalto. Partiamo subito con Domenico. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dal 15 al 24 maggio a Santena si svolge la 93esima edizione della Sagra dell'Asparago, quindi stiamo tornando indietro, insomma siamo intorno al 1933,
1: 14 maggio vorrei aggiungere.
0: 14 maggio del 33, ecco, ma come nasce questa manifestazione e poi quest'anno cosa avete in programma?
1: Allora, questa manifestazione nasce perché a Santena, ecco, con me ho anche la presidente della produttrice dei produttori degli asparagi, nasce perché a Santena c'è una vocazione per questo germoglio. Quindi se vuole saperne magari qualcosina in più vicino a me o la presidente, gliela passo un attimo.
0: Ma io volevo sapere del programma, intanto parliamo con Domenico, poi dopo presentiamo anche Agostina Genero. Adesso continuiamo con lei a parlare del programma della manifestazione di sabato e domenica. Intanto si svolge a Santena, e qui ecco. E che cosa avete in programma? Quali eventi?
1: Allora, noi siamo partiti venerdì 15 maggio, tante cose sono già state fatte, però ormai siamo, diciamo, ecco, oggi è martedì, quindi abbiamo un programma molto intenso. Ci sono, allora vi spiego, ci sono tre piazze che avvengono questi avvenimenti, ecco, abbiamo la piazza principale che è Piazza Martiri della Libertà, e qua c'è, diciamo, la tenso struttura dove si cucina gli asparagi, diciamo, tutti i giorni alla sera, e sabato e domenica anche a pranzo.
0: Caspita, quindi chi non ha voglia di cucinare ma di assaggiare gli asparagi, intanto Piazza della Libertà a Santena, e così li assaggia. Ma tra l'altro Piazza della Libertà, se non ricordo male, è quella dove c'è molto vicino la casa di Cavour, giusto?
1: Esattamente, abbiamo anche il complesso cavuriano.
0: Ecco, tanto per ricordarlo.
1: Dove c'è la tomba dello statista.
0: Ecco, dove c'è la tomba, ma comunque ricordiamo che questa è anche una bellissima casa padronale con un bel parco, adesso è un parco pubblico.
1: Esattamente.
0: Tra l'altro
1: esattamente.
0: Poco che è stata ristrutturata, è stata riaperta al pubblico, quindi con l'occasione uno va, assaggia gli asparagi, cerca di conoscere questa pianta, perché è una pianta, giusto? E così poi conosce anche qualcosa in più di Santena. Santena andrebbe anche raccontata con una narrazione, no, un pochino più estesa, perché è un piccolo paese, un piccolo centro, ma con una grande importanza. Ma torniamo a parlare della manifestazione questo sabato, in questi giorni.
1: Allora, noi abbiamo, adesso gli spiego un po' più in dettaglio cosa succede. Dunque, noi abbiamo tre palchi allestiti nelle piazze. Allora, questi tre palchi sono denominati Asparago Lab, dove vengono su cooking, conferenze e diverse altre cose. Poi abbiamo il palco principale, Asparago Live, viene denominato, e in più abbiamo dove vengono Asparagina Live, dove c'è praticamente dove si mangia street food e tutte queste cose. Ci sono diversi spettacoli. Io posso anche fargli l'elenco di tutto quello che succede.
0: No, solo qualche cosa, tanto per darci un'idea. Immagino ci saranno artisti di strada e spettacoli, oppure concerti, insomma. Ecco.
1: Esattamente. Per esempio questa sera alle 21:30 nel palco principale si esibisce la banda musicale santenese. Quindi questa è una bella cosa per i nostri musici, si faranno sentire
0: il loro repertorio. Che cosa sono? Marcette? Sono canti?
1: Ma diciamo che sono molto bravi, c'è un po' di tutto.
0: C'è un po' di tutto. Ecco. E poi insomma c'è questo.
1: Poi mercoledì 20 maggio, ecco, diciamo alle 18, sempre sull'Asparago Lab, dove c'è questo, dove c'è Marco Fedele che praticamente fa i sensi dell'asparago. Domani abbiamo diciamo verrà Asparago Lab, c'è un piccolo aperitivo che c'è i sensi, parla dei sensi dell'asparago.
0: Ecco, andiamo su sabato e domenica. Ci concentriamo un pochino, sabato e domenica, quindi che cosa sono gli appuntamenti? Di, perché tutti, beh, i giorni ci sono degli appuntamenti, gli aperitivi, la musica, artisti di strada, allora, che improvvisano o comunque hanno delle performance, ma sabato e domenica?
1: Allora, sabato e domenica alle 11 abbiamo un incontro aperto con alla cittadinanza, occhio alle truffe, a cura della Consulta e del Senso Civico, col maggiore dei carabinieri di Chieri, della tendenza di Chieri.
0: Ecco, le truffe, allora, nel mondo degli asparagi?
1: No, truffe in generale.
0: Ah, truffe in generale. Ok.
1: In generale. Ecco, alle 12 c'è l'apertura dello stand gastronomico. Alle 14.30 c'è un progetto della stazione meteorologica nei comuni del Piemonte con Andrea Uolo, meteorologo RAI. Alle 15 c'è uno spettacolo per i bambini, la fattoria didattica. C'è,
0: fantastico, alle... quindi io vi fermerei qui con l'elenco degli appuntamenti, quindi c'è un sito dove lì potete trovare tutti, ma ce n'è per tutti i gusti, bambini, più giovani, adulti, più adulti, meno adulti, sì, insomma per tutti ce n'è. A questo punto direi grazie a Domenico Tosco, presidente della Pro Loco di Santena, grazie per essere stato con noi. Che cosa deve aggiungere?
1: Ecco, per tutto, per scoprire il tutto, asparisagra.it.
0: Ok, asparagisagra.it.
1: asparisagra.it.
0: E adesso diamo il benvenuto ad Agostina Genero, presidente dell'Associazione degli Asparagi di Santina e di Terre di Pianalto. Buongiorno Agostina.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Agostina, Domenico Tosco ha detto di chiedere a lei un pochino la storia, perché è una storia interessante, no? Quella di questa manifestazione che ormai compie 93 anni. Ecco.
2: Sì, esatto, la manifestazione compie 93 anni, il nostro prodotto sul territorio è appunto dagli inizi del 700-800 che c'è l'asparago a Santena, e il nostro statista, che ho sentito avete anche citato prima, Cavour, l'aveva denominato per noi e per la nostra città fonte di prosperità. Infatti così è stato, l'asparago sta continuando a tenere duro, diciamo, sulle nostre terre.
0: Come suol dirsi, direi che Cavour aveva visto lungo.
2: Sì, ma sappiamo che gli statisti del tempo passato avevano visto forse tanto lungo su tutto, ecco, e quindi anche per la nostra città, infatti Santena è denominata città grazie proprio perché lo statista è tumulato da noi nel complesso cavuriano.
0: È tra l'altro un bellissimo complesso, per chi non lo sapesse, non l'avesse visto, una bellissima villa padronale con gli arredi, ci sono ancora tutti, giusto? Adesso che è stata ristrutturata, oltretutto è accessibile, e quindi è veramente bello. E ti racconta questo periodo, perché poi stiamo parlando del periodo fine, seconda metà dell'Ottocento, quindi, perché lui, esatto, sì, prima sta a Grinzane Cavour, quello che oggi chiamiamo Grinzane, sì, Cavour, perché è sindaco,
2: esatto,
0: per 20 anni.
2: Il nostro complesso, diciamo, per lui era una residenza estiva, quindi da noi, diciamo, veniva a fare le vacanze, come, ecco, noi andiamo a mare in montagna, lui veniva a Santena in campagna, molto probabilmente le piaceva il nostro territorio e quindi è denominata residenza estiva. Sì, da noi il complesso è aperto nei giorni di sagra, si può prenotare e fare la visita, poi eventualmente venire a mangiare nella tecnostruttura nel Palasparago. C'è un bellissimo, diciamo, da vedere, la biblioteca sua, che è stata ristrutturata da poco, uno dei delle parti che sono state aperte da poco, e poi sì, la sala diplomatica, le scuderie, appunto la sua tomba.
0: Anche perché lui, quindi, tra l'altro, era un appassionato lettore, ma si documentava molto anche per il suo lavoro.
2: Sì, esatto, infatti io adesso bisognerebbe parlare bene con la fondazione, gli amici della fondazione, perché non so dire quanti libri ci sono nella biblioteca, però è veramente enorme. E poi sì, ci sono le sue stanze,
0: direi che però,
2: diciamo, da letto.
0: Per parlare di Cavour non mancherà l'occasione, invece esatto. Sicuramente lo faremo. Invece le vorrei chiedere, perché gli asparagi sono il motore trainante di questa kermesse che dura una decina di giorni. Ecco, ma sì, la coltivazione di questa pianta come avviene? E qual è l'origine di questa pianta? È proprio locale cavurese oppure arriva da qualche altra latitudine?
2: Inizialmente la pianta era arrivata dalla Francia, infatti il nome del primo asparago che c'è stato a Santana era denominato Argenteuil. Qui diciamo che gli asparagi si piantumano tra febbraio e marzo, possono essere piantumati sia in zampe che in piantini. Poi la cosa dell'asparago che non so se tutti sanno è che diciamo non è proprio come i datteri, che chi semina datteri poi non raccoglie datteri, però viene piantumato a febbraio, diciamo, di quest'anno, però poi non potrà essere raccolto per almeno 2-3 anni, cioè quindi rimane fermo e fa la sua, diciamo, fotosintesi eccetera, e poi si potrà iniziare a tagliare dopo 2-3 anni, e inizialmente solo per 15 giorni, poi si lascia di nuovo a riposo. Gli asparagi sono adesso nel boom, siamo nel clou adesso, e l'inizio della raccolta è fine aprile e poi fino ai primi di giugno l'asparago si può trovare, ecco. Le caratteristiche che voglio solo ricordare del nostro asparago sono i tre colori, ecco. Il fondo bianco, le sfumature che sono violacee e il verde.
0: E hanno un gusto diverso, perché quelli bianchi forse sono un pochino più delicati, quelli verdi più intensi, quelli con le sfumature,
2: sì, esatto,
0: viola.
2: Noi i nostri sono solo verdi, cioè hanno tre colori. Noi qui a Santena il classico è verde. Le altre cose che vi posso dire, io posso parlare della mia associazione, che voglio precisare appunto che si chiama Associazione Produttori Asparago di Santena e delle Terre del Pianalto, perché l'asparago non si raccoglie e taglia solo a Santena, ma anche nelle Terre del Pianalto, che sono parte integrante del bacino idrologico del torrente Banna. Infatti nell'associazione fanno parte anche produttori di Carmagnola e Poirino, cioè quindi mi piace sempre ricordare questa cosa, perché non ci sono differenze tra l'asparago di Santena e di Poirino come nei tempi passati, ormai bisogna entrare nell'ottica che bisogna essere un territorio unico e fare rete tutti insieme, altrimenti non riusciamo a proseguire nei nostri ideali. Il nostro asparago.
0: Io vorrei ricordare anche una cosa, prego. Che sono un ortaggio che ha delle proprietà benefiche enormi. Intanto sono ipocalorici e poi sono ricchi di acqua, fibre e potassio, con una forte azione diuretica e depurativa. Favoriscono la regolarità intestinale, proteggono il sistema cardiovascolare grazie all'elevato contenuto di antiossidanti, e poi contengono vitamine A, C e K e acido folico. Questo vuol dire che se noi mangiamo un piatto di asparagi, questo è intanto ipocalorico, quindi non ingrassiamo, però ci dà un sacco di vitamine e tutto, che ci aiuta a stare bene, perché ricordiamo che mangiare bene, mangiare sano è fondamentale. Però ecco, torniamo invece, Agostina, al fare rete, l'associazione di cui voi siete, di cui lei è presidente, è un'associazione che copre questo territorio che stavamo dicendo, e gli asparagi sono come dire la stessa cultivar. L'associazione degli asparagi di Santene delle Terre di Pianalto da quanto tempo esiste?
2: Da circa il 2000 che è nata questa associazione. Posso dirvi che i produttori quest'anno in associazione sono 27, e quello che ci fa ben sperare è che ci sono delle aziende molto giovani. Abbiamo anche un'azienda agricola di cui diciamo il papà ormai in pensione ha lasciato le redini alle due figlie femmine, quindi ci fa piacere anche sempre ricordare che, come si dice, anche la donna sui lavori faticosi c'è, è presente, ed è giusto anche parlare di queste quote rosa per poter far ben sperare anche tutti questi giovani che vogliono continuare le tradizioni.
0: Assolutamente. Esatto. Le chiedo ancora di lasciare un sito. Allora, ricordiamo il sito della Sagra e il vostro sito.
2: Sì. Ok, noi non abbiamo proprio un sito, abbiamo le pagine Facebook e Instagram. Okay. Perché l'associazione, le pagine Facebook e Instagram.
0: Come asparagi, quindi, di Santene di Terre di Pianalto. Perfetto.
2: Pianalto, esatto, esattamente. Quindi potete seguirci lì, anche noi lasciamo sempre tutti i programmi della Sagra, perché la nostra associazione sì, vive eccetera, però se non ci fosse la Proloco, tutti i volontari che in questi giorni stanno facendo un lavoro veramente enorme per tutti e tutti, anche noi non potremmo avere un riscontro del
0: assolutamente
2: genere.
0: Assolutamente. E il sito della Sagra, www.asparisagra.com.

0: con noi.
1: Grazie a voi.
0: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze. Vi ricordo lo streaming www.rncue.it e la replica di sabato alle 9, e infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com e poi la pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Prima dei saluti finali vi ricordo che questo fine settimana presso il Valentino ci sarà un'altra manifestazione che è Flor, questa grande manifestazione. Ci sarà un centinaio di espositori che al Valentino presenteranno le loro eccellenze. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. Alla prossima.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: NC in blu.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Siate un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravvive e riscalda. Così Papa Leone, questa mattina da Cerra, nella terra dei fuochi, ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
1: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di terra dei fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa a questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
0: Stati Uniti, Iran, l'amministrazione americana si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. Sono in corso preparativi anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6. Ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto, a cui ha partecipato anche la Premier. Si vota domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra queste città ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Così il Presidente della Repubblica, Mattarella, in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare uno dei sogni del nostro vescovo, quello di poter realizzare insieme alla comunità, alla zona pastorale di Viserba, un progetto di accoglienza per trasformare una casa dalla C minuscola, una casa fatta di mattoni, in una casa con la C maiuscola fatta di accoglienza e prossimità.
3: Una casa di comunità, un luogo di accoglienza per dare riparo e abitazione a famiglie in difficoltà, ma soprattutto un luogo dove creare relazioni, dove stringere legami e dare vita ad una comunità accogliente. Siamo a Viserba, periferia nord di Rimini, pochi chilometri dal mare. Qui Dario e Denia, volontari della zona pastorale, si sono subito attivati insieme a Mario Galasso, presidente di Caritas Diocesana di Rimini, per ripristinare un casolare donato alla diocesi in modo che possa accogliere 4 nuclei familiari per il tempo necessario. Al piano di sopra si trovano gli spazi dedicati a ogni famiglia, al piano terra invece la cucina e gli spazi comuni dove incontrarsi e conoscersi.
4: Qui sta nascendo, penso, un sogno che si sta realizzando in qualche modo. È una struttura che nasce per rispondere a delle esigenze temporanee delle persone. L'obiettivo sarebbe dare una risposta abitativa collegata a delle emergenze, quindi una risposta abitativa temporanea, e contemporaneamente cercare di incontrare le persone che questa domanda in qualche modo ci rivolgono, e quindi creare delle opportunità per persone che hanno delle esigenze e contemporaneamente instaurare delle relazioni con chi verrà ad abitare questa struttura. L'idea di vivere insieme, di aiutarsi reciprocamente, sta alla base di questo progetto, e gli spazi all'interno sono funzionali a questo obiettivo.
5: Qui è una zona in cui d'estate gli affitti, i residence, colpiscono economicamente molto molto forte le nostre famiglie. Allora chi non può trasferirsi all'interno e quindi pagando meno di affitto, canoni più bassi, oppure non vuole rientrare nella propria nazione, oppure non ha dei parenti che li ospitano, ecco, questo qui potrebbe servire per questo. Stiamo preparando la strada perché si realizzi un bel progetto di convivenza fra persone anche che non si conoscono, che però verranno seguite o dai volontari o anche da chi qua in maniera più stabile e che un pochettino riuscirà ad essere in relazione con noi e in relazione quotidiana anche con le famiglie.
3: Safa, invece, vivrà al piano terra e sarà riferimento per le famiglie ospitate, una presenza costante e di aiuto.
6: Ora ci siamo impegnati qui, in questa casa, ci hanno dato questa possibilità che ringraziamo di cuore, perché dopo aver perso mio figlio eravamo rimasti senza casa perché il proprietario l'ha voluto per la sua figlia, e quindi ringraziamo loro che ci hanno dato una mano, e noi ci impegniamo di veramente con il cuore per tenere, per aspettare per gli ospiti, per creare un ambiente più familiare per quello che possiamo.
7: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi, Papa Leone e ad Acer, la prima volta per la Pontefice. È possibile un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e della sua comunità? Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto in cattedrale.
1: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la preghiera per radunare il popolo nella speranza.
0: È nella piazza Caripari di Acer per l'incontro con tutti i cittadini e i sindaci di 90 comuni. Stati Uniti e Iran, amministrazione statunitense si prepara ad una nuova serie di attacchi, i preparativi sono in corso anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS, anche la CNN riporta che sarebbero state presentate le opzioni per riprendere la guerra. Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, lo riportano media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese degli ultimi 17 anni. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri ieri. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni si vota per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi comuni ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, lo ha scritto il presidente Mattarella in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Papa Leone questa mattina è ad Acerra in Campania. C'erano oltre 12.000 persone ad attenderlo. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza in un luogo in cui ha agito un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune. Poi ha salutato i cittadini nella piazza Calipari. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
1: Carissimi, sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private, occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
0: Si celebra oggi la giornata della legalità che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco d'inedita ferocia contro libertà e dignità degli italiani. Queste le parole di Mattarella ricordando l'attentato mafioso che uccise il giudice Falcone, la moglie Morvillo e gli agenti della scorta. Rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, ha concluso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la CNN, il presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran dopo il nulla di fatto sul raggiungimento di un accordo ventilato ieri. E di oltre 90 minatori morti, il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia di Shanxi, nel nord del paese della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario della Cina degli ultimi 17 anni. Infine ricordiamo che domani si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccoci qui anche oggi, cari amiche ascoltatrici, cari ascoltatori, per l'ascolto del programma Ogni finestra una canzone. Oggi la voce è quella che è, cercherò di parlare di meno e annunciare i brani, però un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto lo voglio porgere ugualmente. Un benvenuto che ce lo dà un'orchestrina. Nuovamente voglio mettere in onda Santi Taffarella con il sestetto italiano Taffarella, un polka questa volta, la regina delle rose. So che molte ascoltatrici e ascoltatori amano questi brani suonati, incisi ancora a 78 giri, questo modo di suonare molto accarezzevole. Benvenuti e buon ascolto. Ascoltiamo la regina delle rose, polka, per aprire la trasmissione di oggi.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano a tempo di polca. Santi Taffarella ha composto il brano ed è seguito dal complesso italiano Taffarella, e con questo brano, incisione voce del padrone, incisione grammofonica, ho aperto la trasmissione di oggi. La voce di Nilla Pizzi in un brano di Colì. Colì è un compositore molto delicato, qualche volta triste, e questa volta dice così: Sognami. Affidiamo la canzone alla voce di Nilla Pizzi e dall'orchestra Angelini. È una incisione del 1949.

incisione che risaliva al 1949. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Nilla Pizzi. Walter Colì ha composto questa canzone, Sognami. Nilla Pizzi in voce e l'orchestra che l'accompagnava dal 1949 era l'orchestra Angelini. Noi sogniamo qualcosa di diverso, sogniamo anche delle canzoni allegre. Qui non c'è la voce, però c'è il coro con orchestra Dino e Olivieri. Cassano e Solimbra hanno composto la canzone dal titolo Sulle rive del Po. So che molte ascoltatrici e molti ascoltatori amano il Po e cercano anche di difenderlo per quanto è possibile dall'inquinamento. Noi andiamo con questa canzone allegra.

Abbiamo ascoltato l'orchestra Dino Olivieri, un ottimo coro, una canzone molto allegra. Cassano e Solimbra hanno composto il brano che aveva per titolo Sulle rive del Po. Noi invece siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. R come Roma, N come Napoli, C come Como, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC e viene messo in replica, quindi questo programma va in onda due volte nel corso della giornata. Questo programma purtroppo molte ascoltatrici e ascoltatori non sanno che esiste, perché abbiamo tante radio e quindi riuscire a imboccare l'orario e questo programma non è sempre una cosa, come io paragono la radio come una che va a pescare, può trovare e non può trovare. Quindi ho messo in giro anche dei biglietti da visita con quanto riguarda la radio e ne sono già andati parecchi e sono contento di questo. Poi so che molte ascoltatrici e ascoltatori dicono amici e amiche, perché siamo anche in internet, quindi in tutto il mondo si può ascoltare questo programma. Parleremo di internet ancora nel corso del programma di oggi. Intanto ascoltiamo dal 1956 il cantante Bernardini. Il titolo della canzone è Il grande amore, 1956, incisione grammofonica.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8 10042 Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da questa radio vogliamo proseguire il programma con una canzone che è interpretata da Bruno Pallesi. Tino Olivieri con la sua orchestra l'accompagna, che all'inizio degli anni 40 si chiamava Orchestra del Microfono, e in genere molte incisioni sono state fatte con un microfono solo e facevano dei salti mortali per poter mettere in risalto la voce e suonare l'orchestra, doveva suonare pianissimo. Poi quando c'era il refrain che il cantante non cantava più, allora l'orchestra si scatenava. Cergoli e Bracchi hanno composto Madonna Malinconia, una canzone slow fox. Tino Olivieri con la sua orchestra del microfono canta Bruno Pallesi.

la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione del brano dal titolo Madonna Malinconia, una canzone slow fox di Cergoli e Bracchi. Dino Olivieri con la sua orchestra del microfono ha accompagnato il cantante Bruno Pallesi. Un ascoltatore, signor Gianfranco da Benevagenna, ha richiesto un brano di operetta. Da La Vedova Allegra di Lear ha richiesto il brano dal titolo Tace il Labbro.

Abbiamo ascoltato Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra, i cantanti non posso dirvi quali siano perché in questo long playing erano tanti i cantanti e non so distinguervi la voce. Abbiamo ascoltato su richiesta dell'ascoltatore da Franz Lehár, La vedova allegra, il famoso brano dal titolo Tace il labbro. E se tace il labbro, noi facciamo proseguire questo nostro programma con un'altra canzone e voglio ringraziare l'ascoltatore per la richiesta del brano anche di operetta. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è di Gualerni e Rastelli. La voce che voglio mettere in onda è quella di Renzo Mori e l'orchestra è quella diretta dal maestro Dino Olivieri. Il titolo: Che bella polca!

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Che bella polca. Interprete di questo brano era Renzo Mori con Dino Olivieri e la sua orchestra. Gualneri e Rastelli hanno composto Che bella polca che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo ancora che questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in internet. Anche se sulla videata vedete scritto sito in costruzione, in alto a destra c'è scritto ascolta vivo o ascolta dal vivo o ascolta live, e cliccate lì e vi si aprirà la finestra per poter ascoltare questo programma in internet. E questo programma può essere ascoltato anche da parenti e amici in tutto il mondo. Se hanno un computer e la linea collegata possono senz'altro ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo. Il sito di internet è www.rncweb.it. è facilissimo: R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, chi sa il computer sa come si scrive, rncweb.it. Quell'uccellin che viene da mare è una canzone che non è cantata da Oscar Carboni, ma è una parodia che hanno fatto Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra, incisione a 78 giri della Odeon. Quell'uccellin che viene dal mare. Rolandi e Cherubini hanno composto questa canzone valzer. Cantano Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra.

Dante. Quell'uccellin che viene dal mare. Questa canzone l'abbiamo ascoltata da uno duo caratteristico, in genere il duo Nino Amorevoli e Gianni Ramiro in due, duo Gianni Ramiro con Nino Amorevoli, quindi a cantare erano in tre, con accompagnamento di orchestra, interpretavano normalmente canzoni molto allegre, come questa di Rolandi e Cherubini, una canzone a tempo di valzer, la parodia di una canzone molto più seria, Quell'uccellin che viene dal mare. E si vede che per questa canzone qualcuno ce l'ha aveva un po' magari con qualcuno che era un po' tirchio e gli pagava poco. Può essere anche questo. Lindemann e Gianni hanno composto una canzone a tempo di valzer e nel corso del programma di oggi ho messo in onda parecchie canzoni allegre e so che le canzoni allegre aiutano a tirarci un po' su. L'orchestra è diretta dal maestro Pippo Bazzizza, la voce di Mario Volta insieme a un coro. Se è con moderazione va bene, se non è con moderazione va male. Ascoltiamo, su, beviamo.

tanta speranza delusa, perfino solo dell'amore. Ma noi siamo felici e contenti, un patto che mette l'amore. A voi belle bimbe,

abbiamo dato l'onda a questa canzone molto allegra dal titolo Su Beviamo. Si dice normalmente che il bere dà allegria, ma il bere è sempre moderato, per chi può. Lindemann e Gianip hanno composto questa canzone a tempo di valzer con la voce di Mario Volta, con il coro e l'orchestra Valzizza. Per stare nei tempi, un poco di ascolto di Luna d'argento di Ciafulli, un valzer con il sestetto moderno.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza e regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che si congeda da voi con un cordialissimo saluto. L'appuntamento è per domani, perché questo è un programma che la radio RNC va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto e a risentirci.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo, neo sacerdote, presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: di sognare.
1: In Blu 2000 News.
2: Scardinare la cultura della prepotenza. Papa Leone ad Acerra incontra fedeli autorità nella Terra dei Fuochi e invita a un cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per il bene di quella terra e dell'intero pianeta. Strage di minatori in Cina e di 90 morti, il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi è il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Domani al voto 750 comuni italiani, si rinnovano sindaci e giunte comunali. Alle urne domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuali ballottaggi tra due settimane. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come abbiamo annunciato, Papa Leone questa mattina è stata ad Acerra e ha incontrato cittadini e autorità della Terra dei Fuochi. In diretta per noi l'inviata Rita Salerno.
3: Buongiorno, nel primo momento pubblico della visita pastorale nella cattedrale di Acerra, Leone XIV sprona i presenti alla conversione, a rompere la catena dell'indifferenza per assumere quella del senso di responsabilità di fronte al malaffare di chi ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Ma ascoltiamo le parole del Papa in questo frammento.
4: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita. Là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
3: Nell'incontro in piazza Calipari con le comunità locali, almeno 15.000 persone, secondo i dati della diocesi, il Papa chiede un cambiamento di mentalità economico, civile e religioso a partire dal consolidamento di un patto tra persone ed istituzioni. Ascoltiamolo in questo passaggio tratto dal denso discorso in piazza Calipari e poi la linea allo studio.
4: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
2: Ed ora cambiamo pagina, parliamo della situazione ancora in stallo tra Stati Uniti ed Iran, perché il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Federico Plotti.
5: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi le divergenze su una possibile intesa sono ancora profonde e significative, dicono, dal paese Medio Orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
2: È di 90 morti il bilancio di un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, il più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni nel paese. Maurizio Dischino.
0: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente, oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Alessio Orlandi.
6: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi 3 mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Sono quasi 750 i comuni che domani, lunedì, riaprono le urne per le elezioni amministrative con cui si sceglieranno sindaco e giunta comunale. Augusto Cantelmi.
7: Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per le amministrative che eleggeranno 743 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato sindaco ottiene il 50% più uno dei voti espressi. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato ad una sola lista e vince chi ha più voti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: 34 anni fa la strage di Capaci che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Andrea Domaschio.
8: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale, oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Falcone e le quattro persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a cinque poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo, meno di due mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di questi...
9: RNC,
10: la tua radio,
11: la tua radio,
12: la tua radio,
13: la tua radio,
14: la tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Un pomeriggio da Pieracchi dei Dolfini, una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Visita di Papa Leone ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice incontrando il clero, gli amministratori locali, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. Siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore.
1: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. Sono almeno 90 le persone morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina, nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni.
3: Si è aggravato di ora in ora il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas avvenuta nella tarda serata di ieri nella miniera di carbone Liu Shenyu, nella provincia dello Shaanxi, nel nord della Cina. In un primo rapporto le autorità avevano segnalato 8 morti. L'ultimo riferisce che sono 90 gli operai morti su 247 persone che si trovavano al lavoro nel sottosuolo, come ha riferito l'agenzia Xinhua. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto alle autorità di non risparmiare alcuno sforzo per curare i feriti, di avviare un'indagine sulle cause dell'incidente oltre ad accertare le responsabilità. Le autorità di Pechino sostengono che gli incidenti nelle miniere sono diminuiti negli ultimi 20 anni in seguito al rafforzamento delle misure di sicurezza, ma rimane alto il numero dei morti. Oltre 3.000 le vittime in disastri minerari tra il 2018 e il 2023. I protocolli di sicurezza infatti continuano ad essere carenti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni. Dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
5: Ambarabacci Cicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci Cicocò.
6: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti. Questo è l'Ambarba Cicicocò, lo show alla radio versione, così diciamo un po' particolare, con la musica anni 80-90. È una trasmissione jolly, diciamo così, per il sabato pomeriggio. Dalle 14 alle 15:35 minuti primi saremo insieme con la bella musica, appunto, degli anni passati. E poi gli appuntamenti nelle varie, nei vari musei, mostre, fiere, permanenti, ok? Io sono il Carmelo Sacchi e questa trasmissione parte dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia di RNC Radio Nichelino Comunità, che potete ascoltare anche tramite DAB, tramite Digital Audio Broadcasting. Cercateci, ci siamo, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale. Poi potete ascoltarci anche tramite internet, tramite il nostro sito ufficiale www.ascoltalaradio.it, se no con le varie applicazioni che ci sono nei vari cellulari, telefonini, tablet, iPhone, PC. Cliccate Radio Nichelino Comunità e arriviamo in tutto il mondo. Allora, quest'oggi puntata particolare e appunto staremo insieme. Abbiamo iniziato con una bella canzone italiana, cercherò di fare una canzone italiana e una straniera. Ricordandovi che RNC vi offre musica, cultura, preghiera e informazione 24 ore su 24 e che vive grazie anche alle vostre offerte che potete inviarci andando sul sito ufficiale della radio www.rncweb.it. E così, come aiutare RNC, e ci sono i nostri contatti, IBAN, conto corrente postale della radio, per darci una grande, grande mano. Primo saltino indietro nel tempo l'abbiamo fatto con Rino Gaetano e Gianna. Secondo saltino indietro nel tempo. E poi cominceremo a chiacchierare insieme. Ce ne andremo a vedere il primo museo cuneese. Salutiamo tutti gli amici di Cuneo. Salto indietro nel tempo.

Bello il saltino indietro nel tempo che abbiamo fatto con Black Jack per quanto riguarda appunto la musica del Carmelo Sacchi e per quanto riguarda appunto questa bellissima canzone. E adesso insieme parliamo ancora di appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Ce ne andiamo nel cuneese questa volta. Andiamo a vedere i castelli di Lagnasco in questo sabato pomeriggio e il giardino delle Essenze in Essenze a Lagnasco. I castelli di Lagnasco sono un capolavoro della storia dell'arte sospeso tra gotico ed età moderna. La geometria complessa dei fabbricati contrassegna uno degli angoli più suggestivi del paesaggio piemontese, fatto dalle fertili terre dell'antico marchesato di Saluzzo. Nella cornice dei castelli si estende anche questo giardino delle Essenze, uno splendido giardino botanico destinato alla coltivazione di erbe aromatiche e officinali, che ospita diversi percorsi sperimentali multisensoriali accessibili a tutti. E quindi bello questo questo castello e questo giardino delle Essenze. Gli orari sono appunto dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio, sabato e domenica appunto anche. Per informazioni c'è il sito ufficiale e poi info@castellidilagnasco.it. Il giardino delle Essenze è aperto anche il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni 0175 46 76 10. I castelli di Lagnasco sono un complesso castellato che ingloba tre diversi edifici nati sul finire dell'undicesimo secolo. Diventano la dimora ufficiale della signoria dei Tapparelli. Benedetto I appunto trasforma il forte in una residenza di delizie di grande eleganza, molto bello e interessante. Quindi ci sono il manierismo, c'è la sala delle grottesche, la sala della giustizia e appunto questo giardino molto bello delle Essenze che vi consiglio. Quindi se siete dalle parti di Lagnasco nel Cuneese, andate a visitare questi bellissimi castelli che sono uno dietro l'altro, uno vicino all'altro, e il giardino delle Essenze. Altro saltino indietro nel tempo, quest'oggi solo saltini indietro nel tempo con questa trasmissione di Ambarba Ciccicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi Jolly, chiamiamola così. Parliamo di appuntamenti di in varie parti del Cuneese e anche del Torinese.

Il grande Umberto Tozzi, l'abbiamo sentito anche qui in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Si è partiti veramente bene con Rino Gaetano, Gianna, poi Black Jack di Baciotti e adesso Umberto Tozzi e la sua bellissima Gloria. E per finire, per andare avanti, parliamo di Museo Egizio. Sì, è da un bel po' che non vado a vederlo, devo ritornarci. Pensate un po', è a Torino il Museo Egizio dal 1824, quindi vediamo gli orari, le tariffe. Innanzitutto l'intero costa 18 euro, ridotto 15 euro, bisogna prenotarsi magari prima per non fare la coda. Gli orari di apertura sono dal lunedì dalle 9 alle 14, martedì, venerdì e domenica 9:18:30, sabato 9:20, quindi ci sono anche delle aperture speciali durante le feste. Bello, bello, bello questo, il grande Museo dell'Egizio di Torino, che si trova in via Accademia Albertina in centro ed è uno dei musei più visitati, non dico del mondo perché ce n'è anche in Egitto giustamente, però è uno dei più visitati, soprattutto qui a Torino. Andiamo a vedere la storia del museo. Il Museo Egizio è il più antico museo del mondo dedicato alla cultura egizia, quindi è stato fondato nel 1539 e fu uno dei primi appunto musei del mondo a parlare di Egizio, quindi in via Accademia delle Scienze è nato l'edificio nel 1824, qui c'era appunto il Collegio dei Nobili e qui venne installato appunto il Regio Museo di Antichità dell'Egizio e l'Accademia delle Scienze. Poi si fecero degli scavi e si trovarono anche dei reperti archeologici. C'è stata poi l'introduzione del Tempio di Eleusia e quindi poi negli anni 80 vennero installate tantissimi altri reperti che furono trovati in Egitto. Durante il 2006 i Giochi Olimpici il museo è stato appunto rivisto e ricorretto da Dante Ferretti e non solo, poi è stato chiuso per un certo periodo con il nuovo allestimento con la riapertura nel 2015, quindi poi c'è stata anche una bella riapertura e adesso è di nuovo visibile con tanta manutenzione, tanti impianti, riduzioni delle emissioni, quindi bello, bello, bello. Come raggiungere il Museo d'Egizio? Ve lo dico subito, in via Accademia delle Scienze 6 a Torino tramite la metro, l'autobus tram 415, 58, 58B, 11, 55, 57, 72, 72B, 13, 56, 51 e 27 e poi la linea 1 della metropolitana, scendete a Porta Nuova e poi andate per via Roma o via Lagrange, che diventa poi via dell'Accademia delle Scienze dove c'è il museo. Dalla stazione di Porta Nuova prendete appunto il 58, se no anche a piedi, 10 minuti a piedi si arriva. Invece da Porta Susa ci sono vari mezzi pubblici che portano, compresa la metro, appunto al museo. Poi ci sono i parcheggi vari per le automobili nel sottosuolo di via Roma e San Carlo Castello. E quindi bello il Museo Egizio, ve lo consiglio, una bella passeggiata nella storia degli Egizi. E adesso ancora musica, altro saltino indietro nel tempo, altra bella canzoncina. Ve lo ricordate William Pitt? Tutto con lo smoking, la cravatta sul suo grande mix o sul 45 giri. La canzone si intitola City Light e ce l'ascoltiamo in questo

La grande musica di William Pitt, City Light, nel sabato pomeriggio dell'Ambaraba Cicico con Low Show Radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Sono già passati, pensate un po', quasi 25 minuti. Come vola il tempo quando siamo qui in radio a parlare e chiacchierare con voi. Ah, adesso una bella base di salsa. Restate con noi perché tra un po' arrivano i ricchi e poveri, eh? È un'altra canzone secolare. Adesso ce ne andiamo a De Monte, nel Cuneese, in Valle Stura. Andiamo al Palazzo e Giardini Borelli di De Monte, sempre aperti. Il palazzo, che è risalente ai primi anni del 600, conserva all'interno pregevoli affreschi e sottili lini decorati nel XVIII secolo. All'esterno è ben conservata anche la facciata, molto bella e barocca. L'edificio è collegato tramite una galleria all'attiguo parco in stile ottocentesco a terrazze con fontane, grotte e serra, che bello, ed ospita anche il centro documentazione Lalla Romano, il museo delle porcellane e la biblioteca civica, quindi a De Monte il palazzo e il giardino Borelli. Gli orari sono prefissati e potete andarli a vedere anche sul sito www.vallestura.it oppure potete chiamare il 328-203-2182. Il tutto si trova in via Martiri dei Caduti per la Libertà 1 a De Monte, Porta di Valle, chiocciola Valle Stura Experience per ulteriori informazioni. Un attimo di fiato e parliamo di questo, appunto, costruzione del palazzo che risale al 1606 dopo la distruzione del castello Angioino, fine 1200, è sito sulla collina e oggi anche il Parco Borelli, che è stato opera di Carlo Emanuele I, duca di Savoia. All'interno c'è anche la biblioteca civica di De Monte e l'androne dotato di un ampio cavedio coperto con una nicchia in cui si trova un busto in gesso. Al primo piano si trova la sala delle feste, ampio salone affrescato con un bel soffitto nella parte superiore. Poi le pareti, dopo l'acquisto da parte del conte Giacinto Borelli nel 1828, sono state ridipinte e ci sono anche gli stemmi del conte, mentre le pareti, appunto, sono molto molto belle grazie al lavoro del magistrato fiscale di Genova. Quindi bello. All'interno si trova il museo della porcellana di Luciana Magrini da visitare, molto bello. Poi c'è anche la sala delle feste e poi la galleria Carlo Alberto e il centro documentazionale di Lalla Romano, visitabile anche questo su prenotazione. Poi all'interno c'è questo parco Borelli, molto molto bello da andare a vedere. Quindi una bella passeggiata in questo De Monte a Valle di Stura nel Cuneese, in questo palazzo e giardino Borelli, appunto, di De Monte. Se siete da quelle parti andateci, perché è bello, sono belle anche le foto. Per ulteriori informazioni www.visitcunese.it.

0: E questa l'avete riconosciuta? Ma certo che sì! Ricchi e poveri! Sarà perché ti amo! Va bene, un altro bellissimo saltino indietro nel tempo. Restate con noi perché tra qualche istante ce ne sono ancora delle belle. Ve le suoniamo, le canzoni degli altri tempi. Certo che ve le suoniamo!
1: Il sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: E siamo tornati in diretta in voce e parliamo adesso di un altro museo che c'è a Torino. Ci spostiamo, una Cuneo, una Torino, una Cuneo, una Torino. Andiamo alla Casa Don Bosco di Torino, questo museo etnografico molto bello. Il museo Casa Don Bosco racconta la storia di un uomo, il grande Don Bosco, e di un luogo, Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Il museo Casa Don Bosco è collegato all'interno del complesso del Valdocco, la casa madre dei

interculturale di Torino e costituisce l'unico grande polo culturale e museale della zona. Esso racconta la storia di questo uomo, Don Bosco, dei suoi luoghi, Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Appunto, il museo mette in luce gli ambienti originali della seconda metà dell'Ottocento. Il piano interrato valorizza gli spazi storico-strutturali della destinazione originaria di ex refettorio, cantina, cucina, teatrino, eccetera. Al suo interno trovano spazio anche 4 sezioni espositive, donazioni, iconografia mariana, liturgia di pregio, devozione salesiana e mariana. Il piano terra vede lo sviluppo del museo negli spazi del cortile e del porticato e anche della Buonanotte, la sua cattedra, la vetrina dei misteri. Quindi, allora, gli orari sono martedì 9:30-12:30, mercoledì 14:30-17:30, giovedì 9:30-12:30, venerdì 14:30-17:30, il sabato 9:30-12:30, 14:30-17:30 e la domenica 9:30-12:30, 14:30-17:30. Quindi c'è anche l'abbonamento a Torino Musei per entrare, se sei abbonato, e quindi bello. Il tutto in via Maria Ausiliatrice 32 a Torino. Per ulteriori informazioni 011 52 24 420, e poi c'è anche il sito web che è www.casadonbosco.org, dove all'interno vi spiegano quello che il Carmelo Sacchi vi ha detto, appunto come è formato il museo e quello che c'è all'interno, con appunto anche il Valdocco Shop e il museo. Molto molto bello anche il sito. E adesso altro saltino indietro nel tempo. L'abbiamo presa la macchinina del tempo, sì, ce l'abbiamo qui, la sto guidando io, le sto scegliendo io le canzoni degli anni 80 e 90, come questa degli Eurythmics. Ve la ricordate? Erano in prima fila proprio, sulla copertina c'era Annie Lennon e appunto l'altro ragazzo di cui mi sfoggio il nome e adesso vado a vedere come si chiamava. Questa è

Eurythmics, When Tomorrow Comes, è bellissima questa canzone degli anni 80, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio del Lambert Bocci Cocò. Allora andiamo a vedere appunto da chi erano

0: Grande gruppo, questo. Restate con noi perché la bella, la prossima canzone è bella bella anche questa. Ci farà ballare. Adesso parliamo del Museo Etnografico del Vino di Quagliano a Costigliole e Saluzzo. Grazie a www.visitcunese.it, appunto nei vari punti di interesse, nei vari musei, troviamo questo museo etnografico sulle colline di Costigliole di Saluzzo, in una villa settecentesca, è allestito un museo etnografico molto bello, dove gli oggetti comunicano al pubblico un insieme di testimonianze umane e ambientali. Ci sono oggetti curiosi, ricchi di valore, perché rappresentano in modo particolarmente intenso, raro e significativo fenomeni o esperienze di ordine più generale. Sono vere e proprie testimonianze che il museo acquisisce e conserva con il chiaro intento di sottrarle al rischio della scomparsa e di tramandarle alle future generazioni. I visitatori vengono guidati non solo tra le sale del museo, ma anche lungo gli anni e le consuetudini di questo mondo ormai destinato a scomparire, che è appunto quello etnografico del vino di Quagliano a Costigliole e Saluzzo. Per ulteriori informazioni 338-490-5913, info chiocciolachiotti.it, e c'è anche il sito web del Museo Etnografico del Vino di Quagliano, che si trova a Costigliole di Saluzzo in via Ceretto 76. E adesso un'altra canzone scelta e selezionata dal Carmelo Sacchi per farvi tornare indietro nel tempo, arrivano gli Articolo 31, ve li ricordate?
1: Siamo tornati.
0: Sono tornati.

0: Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: È mangiata così una bella caramellina per la gola, torniamo insieme a parlare di appuntamenti in Torino e provincia. Ce ne andiamo in centro e ce ne andiamo alla Fondazione Merz, altro museo d'arte molto bello che è permanente. È intitolata Mario Merz, nasce come centro d'arte nel 2005, arte contemporanea, con l'intento di ospitare mostre, eventi, attività educative e portare avanti la ricerca e l'approfondimento dell'arte grazie a Merz. La fondazione nasce come centro per l'arte contemporanea con l'obiettivo di ospitare mostre, eventi, attività educative, promuovendo al contempo la ricerca e l'approfondimento in campo artistico. Presieduta da Beatrice Merz, l'istituzione alterna esposizioni dedicate a Mario e Marisa Merz, intese come momenti di studio e riflessione, a progetti site special che sono di artisti italiani e internazionali invitati appunto a confrontarsi con lo spazio e i suoi contenuti. Particolare attenzione inoltre riservata alle nuove generazioni attraverso un programma costante di iniziative espositive. C'è il Dipartimento di Educazione, le visite guidate, i laboratori per le scuole, il percorso di formazione per insegnanti e anche un servizio gratuito di accoglienza in sala. C'è anche una bella biblioteca specializzata in storia e critica dell'arte moderna e contemporanea ed è affiancata da Archivio Merz, che conserva e valorizza la documentazione appunto in questa biblioteca. Poi c'è anche il Mario Merz Prize, appunto, che si propone infine di individuare e sostenere figure di rilievo nei campi dell'arte, della composizione musicale contemporanea. Appunto, i biglietti partono da 10 euro. Gli orari sono lunedì chiusura naturalmente, come tutti i musei di Torino e provincia, martedì 11-19, mercoledì anche, giovedì anche, venerdì anche, sabato anche, domenica anche, quindi sempre 11-19. Nel sito hanno scritto tutti i giorni, ma va bene così, è sempre 11-19. Per ulteriori informazioni 011-197-19437. Vi ricordiamo che si trovano appunto in via Limone 24 Torino, si trova la Fondazione Merz. Per ulteriori informazioni c'è il sito ufficiale della Fondazione Merz, se no andate su www.abbonamentimusei.it/spazio-espositivo-fondazione-merz. Ho detto tutto? Sì, quindi un bel museo questo della Fondazione Merz che vi aspetta nel torinese. E adesso un altro saltino indietro nel tempo, eh già, oggi solo saltini indietro nel tempo. Arriva il grande Stevie Wonder e la sua Part-Time Lover. Ma che bella questa canzone, eh. Il tempo part-time della

La grande musica di Stevie Wonder, Part-Time Lover, amore part-time, così diceva questa canzone. Dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia, questa è RDC che vi propone musica, cultura, preghiera, informazione, e quest'oggi l'Ambrava Cicico con lo show alla radio, versione jolly, diciamola così, con appuntamenti nei vari musei appunto di Torino e provincia e di Cuneo e provincia. Ci spostiamo ancora un po', andiamo a salutare gli amici cuneesi che abitano nelle valli morregalesi e soprattutto andiamo a salutare gli amici di Vicoforte. Perché li saluto? Perché loro hanno un museo che a me piace tantissimo. Sto parlando del Museo del Cioccolato di Vicoforte, quindi da andare a visitare. È un interessante piccolo museo del cioccolato che offre al visitatore un itinerario di visita curioso. C'è la banca del cacao del mondo, il teatro cucina, la carta dei cioccolati del mondo, la cioccoteca, la Choco Room Show e lo spazio sapore del benessere, che bello, dove ci sono anche trattamenti rilassanti al cioccolato e oli energizzanti che sono eseguiti da esperte massaggiatrici e massaggiatori professionali. Qui però ci va la prenotazione obbligatoria se volete vedere il museo del cioccolato e soprattutto per fare appunto lo spazio e visitare lo spazio sapore del benessere. L'ingresso al museo, naturalmente, come dicevo prima, è solo su prenotazione. Lo spazio aziendale invece è aperto al pubblico da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, la chiusura è il mercoledì. Quindi per ulteriori informazioni prima di andare 0174 563 181, ciocco@silviobessone.it, e c'è anche il sito web. E ricordiamo, il Museo del Cioccolato si trova appunto in via Francesco Gallo 19 a Vicoforte, appunto nelle valli morregalesi, quindi una bella passeggiata lì e poi Museo del Cioccolato. Però chiamate prima a 0174 563 181, oppure mandate un'email, guardate che vengo a ciocco@silviobessone.it. Bello, bello, bello il Museo del Cioccolato in quel di Vicoforte. E adesso cos'è questa sirena strana che arriva? Ah, è la sirena degli 883 che ci cantano questa bellissima canzone che balliamo sicuramente. Hanno ucciso l'uomo ragno.

Ragazzi, mi ricordo quando c'era questa canzone che andava, erano i primi miei movimenti artistici, radiofonici, DJ fonici, con questi 45 giri, 33 giri mix, e appunto, che ricordi, la mia vecchia infanzia radiofonica. Pensate un po' quanto tempo è passato, vabbè, che dobbiamo fare? Invece siamo qua in diretta su RDC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, con Lambara Macicico con lo show alla radio. La voce che state ascoltando è quella del vecchietto della radio, uno dei vecchietti, il Carmelo Sacchi. Eh sì, dai, sono più di quasi 40 anni che sono qua dentro, faccio questa trasmissione che mi piace tantissimo. Adesso ce ne andiamo invece ancora in giro per Torino, andiamo vicino al centro, in via Montebello 20, dove c'è appunto il Museo Nazionale del Cinema, grazie alla Fondazione Maria Adriana Prolo. Appunto, c'è il grande Museo del Cinema di Torino. Vediamo gli orari per quanto riguarda il museo e l'ascensore panoramico, perché c'è anche l'ascensore che è molto bello. Lunedì 9-19, qua la chiusura è il martedì, mercoledì 9-19 fino al sabato e la domenica 9-19. La prenotazione è consigliata appunto soprattutto il sabato e la domenica. Il biglietto si può prendere anche online sul sito ufficiale www.museocinema.it. Cliccate su acquista biglietto e lo potete prendere, se no c'è la biglietteria che è aperto fino a un'ora prima della chiusura. L'accesso ultimo è un'ora prima, quindi alle 18. Invece l'ascensore effettua l'ultima discesa nel tempietto 10 minuti prima della chiusura, quindi sapete che chi va al Museo del Cinema c'è anche la coda da fare, quindi va bene così. Ci sono tante aperture straordinarie durante le feste, quindi la salita a piedi della cupola costa, e gli orari sono il sabato, domenica festivi 10:20, 14:00 e 16:40, la visita accompagnata lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì alle 14, quindi molto bella la visita accompagnata, perché ci sono le meraviglie architettoniche degli angoli nascosti della Mole Antonigliana che vi vengono spiegati con una guida esperta. E quindi bello, c'è anche appunto il grande ascensore panoramico, molto bello. L'ingresso al museo costa 18 euro, poi ci sono le varie riduzioni, l'ascensore 9 euro, museo e ascensore 23 euro. Io ve lo consiglio di andare appunto quando c'è anche aperto appunto il grande ascensore. Questo è il grande Museo del Cinema Nazionale di Torino, che è una delle più emozionanti esposizioni del cinema e della storia del cinema, ospitate appunto alla Mole Antonigliana. In questa cornice di scenografie, proiezioni, giochi di luci, percorsi di visita danno vita a una presentazione spettacolare capace di farti immergere nella magia del cinema, proprio come capita quando si assiste alle proiezioni di un bel film. Puoi scoprire in prima persona i segreti nascosti dietro la macchina da presa e le fasi che precedono la proiezione del film, in un itinerario fantastico interattivo dal teatro d'ombra alle prime affascinanti lanterne magiche e i più spettacolari effetti speciali dei nostri giorni della realtà virtuale. Appunto, quindi bellissimo questo museo, ve lo consiglio. Io sono andato già 2 o 3 volte, ma ci andrei di nuovo appunto a rivederlo. Museo Nazionale del Cinema di Torino, www.museocinema.it, per ulteriori chiarimenti se il Carmelo Sacchi non è stato abbastanza chiaro, in centro a Torino. E adesso altro saltino nel dietro nel tempo, ma che bella musica che stai mettendo, Carmelo Sacchi. È la tua, è quella che ti piace, è quella che ti fa tornare indietro nel tempo, ti fa ballare e ti fa pensare a quando eri speakers radiofonico giovane.

ragazzi, che bello avere appunto questo la modernità di questo sistema per mandare le canzoni in radio, che si chiama MB Studio, perché ti fa vedere le copertine dei dischi. E che bello! E infatti Wan Chang, Dance All Dance, era una copertina rosa con una montagnina, bello bello. E ogni volta che appunto mettiamo queste canzoni arrivano le copertine, il Sacchi diventa melanconico, Carmelo melanconico, perché appunto si ricorda i tempi passati degli anni 80 e 90, come direbbe il buon e bravo Danilo Massano, che saluto e ringrazio per la collaborazione tecnica della mia trasmissione, perché è lui che mi mette a posto tutti i toni, mi dice guarda trasmissione per trasmissione. Salutiamo anche il buon Federico, quello del mattino che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno non su RC 107-400 per Torino e provincia, 107-300 per Cuneo e provincia. Sacchi, fai il serio, dai. Va bene, adesso ce ne andiamo nel Cuneese, vi offro due musei e due escursioni da fare, una a Boves nel Cuneese e l'altra invece ce ne andiamo a Busca. Il primo è un appuntamento musicale, vi parlo dell'Atlante dei suoni di Boves, appunto il nuovo percorso didattico sulla musica dei cinque continenti. È il ideale per il proseguimento della visita alla fabbrica dei suoni di Venasca, quindi andate a Venasca e poi c'è l'Atlante dei suoni lì vicino. Presso la stessa sede trova lo spazio la città dei Cubabò. È un percorso completamente pensato e realizzato per tutti i bambini della scuola dell'infanzia, ma anche per tutte le famiglie durante il weekend. Gli orari sono appunto ogni prima domenica del mese e poi bisogna chiamare l'Atlante dei suoni di via Moschetti 15 a Boves, 0175 567 840 per ulteriori informazioni, e poi c'è la mail ufficiale info@lafabbricadeisuoni.it e poi anche il sito ufficiale La Fabbrica dei Suoni. Quindi andate prima alla Fabbrica dei Suoni di Venasca e poi all'Atlante dei Suoni di Boves. Che bello questo appuntamento, questo museo, quest'arte che potete controllare e vedere anche su www.visitcunese.it. Vi do anche l'altro, il Parco Museo di Busca, visto che siamo lì nelle vicinanze, ed è il Museo dell'Ingegno a Busca, creato dalle associazioni Ingenium, appunto omaggio alla creatività umana, le invenzioni e le tradizioni rurali. Numerose costruzioni e ricostruzioni artigianali rappresentano lavori e attività del passato, tra macchinari d'epoca e con dimostrazione della tradizionale creazione dei merletti a tombolo. All'esterno, nel giardino, si trovano mezzi agricoli e simpatici trenini in miniatura. È stato inaugurato quest'anno il nuovo percorso espositivo con 6 sale riqualificate che presentano alcune novità nei materiali esposti. Le aperte ora sono la prima domenica del mese dalle 10 alle 19 e dalle 14.30 alle 18.30 e poi anche durante la settimana per le scolaresche. Il Parco Museo dell'Ingegno si trova in viale Monsignor Leone Ossola 1. Per ulteriori informazioni 346 60 20 107 a Busca, as.ingenium@gmail.com per ulteriori informazioni. E poi c'è anche il Parco Museo dell'Ingegno di Busca su Facebook e su Instagram e ancora sul sito ufficiale www.visitcunese.it. bello il Parco Museo dell'Ingegno di Busca, molto bello, come la prossima canzone. Ah, che bella ragazzi, altro saltino indietro nel tempo, ma oggi è solo saltino indietro nel tempo. Arriva Tocchigno, il suo acquarello.

0: la dolce musica di Toquinho. Cantava questa canzone in italiano, ma prevalentemente era in brasiliano, perché lui è brasiliano. L'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio, che bello, eh? Solo musica del tempo passato, tra gli anni 80 e 90, in questa puntata molto molto bella. Di che cosa, cara Erika? Ce lo dici tu, per favore? Grazie, ce lo dici o non ce lo dici? Diccelo, cara Erika, diccelo! Sì, diccelo! Cosa stanno ascoltando i nostri radioascoltatori, Cosa?
1: Il sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: Ma grazie mille, Erika, che saluto e ringrazio con questa sua voce veramente spettacolare, che ha detto qual è la trasmissione, chi è il conduttore, mica posso sempre dirlo io. Va bene, altro saltino nei musei di Torino, ho fatto pure la rima, arriva la Fondazione Sandretto Rebaudengo, che ci propone appunto il suo centro espositivo a Torino. È un'istituzione no profit attiva dal 1995 a Torino nell'ambito della produzione, esposizione, promozione ed educazione dei linguaggi della contemporaneità, con particolare attenzione all'ambito delle arti visive. Nelle sue sedi principali di Torino e di Guarene, la Fondazione presenta un programma continuativo di mostre d'arte, eventi performativi, incontri e convegni, attività formative ed educative per pubblici di tutte le età, dai bambini alle scolaresche e appunto agli adulti e alle famiglie. La programmazione espositiva si concentra sulle figure affermate ed emergenti della scena artistica contemporanea italiana ed internazionale e si sviluppa attraverso progetti monografici, mostre collettive tematiche e committenze di opere nuove. In tale processo è centrale il ruolo svolto dall'attività educativa, in quanto contesto e metodologia di compressione di linguaggi artistici, così come delle tematiche affrontate. La chiusura è il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Va bene, dai. Quindi solo il sabato e la domenica, e anche il venerdì. Quindi per ulteriori informazioni c'è il sito ufficiale della Fondazione Re Sandretto Rebaudengo di Torino. Quindi bello bello questo museo di Torino che vi aspetta con la sua contemporaneità e l'esposizione, la produzione e la promozione di linguaggi e appunto in Torino. E adesso Vicky Larraz, ve la ricordate? Questa l'ho proprio pescata. No Controllers! E solo i più appassionati se la ricordano questa canzone. Si ballava tanto.

Vicky Larras nel sabato pomeriggio dell'Ambarva Cici Cocò con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi, giusto? E adesso stavo guardando il prossimo museo da andare a vedere, molto bello, dolce, tranquillo. Parliamo di ferrovie, ma sì, dai, parliamo del museo ferroviario che si trova nel Cuneese a Savigliano, è uno dei più famosi di tutta Italia e vi aspetta. Il polo industriale di Savigliano, specializzato nella costruzione dei treni ad alta velocità, ha una storia che risale a metà 800. C'è il Museo Ferroviario Piemontese che vi aspetta e racconta questa epopea e celebra il mezzo di trasporto che ha segnato un'epoca attraverso una grande esposizione di veicoli ferroviari salvati dalla demolizione. Ho le foto e veramente ce ne sono veramente belli belli. Gli orari sono appunto la domenica e il sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30, e poi per quanto riguarda le scolaresche appunto dal lunedì al venerdì. Si trova in via Coloira 7 a Savigliano. Per ulteriori informazioni 0172 311 92, savigliano@museoferroviariopiemontese.it, e c'è anche il sito ufficiale. La città di Savigliano da oltre 150 anni mantiene un rapporto particolare con i mezzi di locomozione ferroviaria, poiché appunto dal 1855 è stata fra le prime cittadine del Piemonte ad essere servita da una tratta di strada ferrata. L'impulso ha portato al sorgere di numerose officine meccaniche che progressivamente si sono sviluppate e hanno portato alla costruzione del polo industriale all'avanguardia attualmente appunto della Alstom, questa grande multinazionale. Sono stati infatti costruiti treni ad alta velocità modernissimi di concezione, quindi anche Savigliano appunto ha deciso di avere questo museo ferroviario piemontese. Nel 1978 ha accolto e salvato la demolizione di oltre 60 mezzi, pensate un po', comprendendo anche diversi pezzi unici, locomotivi, automotrici, carrozze, veicoli speciali che fanno la gioia degli appassionati e anche dei bambini. Ci sono circa 31.500 metri quadrati ed è appunto sulla confluenza del Torino, Savona, Savigliano, Saluzzo, Cuneo. Quindi al pian terreno della palazzina sono visitabili due sezioni, la prima è dedicata alla collezione di apparecchi, di accessori e attrezzatura per il lavoro sulle linee ferroviarie, mentre la seconda comprende la raccolta di modelli e di plastici. L'esposizione esterna si snoda per la maggior parte attorno a una piattaforma girevole di 21 metri, cuore dell'impianto del museo, quindi molto bello. Lungo il lato appunto della Torino-Savona si trova appunto la stazione di testa ispirata all'epopea della grande trazione a vapore. Quindi bello questo monumento e questo museo da andare a vedere, con l'esposizione in movimento anche del Museo Ferroviario di Savigliano, quindi in via Coloira 7 appunto a Savigliano. Per ulteriori informazioni ripeto il numero telefonico 0172 311 92, poi c'è il sito web ufficiale, molto molto bello. Ancora musica che piace tantissimo al Carmelo Sacchi e che vi fa ritornare indietro nel tempo. Un po' di acqua, un po' di sapone e voilà, arrivano gli Stadio. Mamma mia, come erano giovani! Allora, c'ho la copertina del disco, appunto, come dicevo prima. Questa è acqua e sapone.

E qui si tagliava la canzone, si disannunciava, come si suol dire la canzone, come si fa anche quest'oggi, eh? I grandi Stadio, Gaetano Curreri e Company cantavano negli anni 80 e 90, 80-90 più o meno, Acqua e Sapone. Volete l'esatta data delle Acqua e Sapone? Ve la do subito, tanto Google me la dà subito, basta scrivere Stadio, Acqua e Sapone, appunto, Acqua e Sapone, appunto, e vediamo subito, 1984, che è facilissimo, no? Grazie al doppio PC che abbiamo in radio. E adesso ce ne andiamo invece a Pinerolo, per fare cosa? Per parlare del Museo Storico dell'Arma della Cavalleria, appunto. Il Museo Storico dell'Arma della Cavalleria è bello, molto bello, sono andato a vedere, ha la sua sede a Pinerolo, conosciuta in tutto il mondo come Città della Cavalleria. Adatto per tutte le fasce d'età, racconta gli ultimi 3 secoli della storia d'Italia attraverso una ricchissima collezione di uniformi, fotografie, opere pittoriche e sculture rievocative della cavalleria italiana. Il Museo Storico dell'Arma di Cavalleria, sede appunto a Pinerolo, dove la collina, la cavallerizza Caprilli, ha il galoppatoio di Baudenasca, lo scivolo di Baldissero, il castello di Mombrone, che costituiscono appunto il background della culla della cavalleria italiana. Si sviluppa su oltre 6.000 metri quadrati di esposizione permanente e ha in custodia appunto e valorizza e conserva lo studio, la conoscenza e le proprie collezioni da far rivivere appunto negli ultimi 3 secoli della storia d'Italia attraverso una ricchissima collezione di uniformi, fotografie, opere pittoriche, sculture rievocative della cavalleria italiana. Il museo, che è considerato uno tra i più ricchi musei militari a livello europeo, racconta la storia della scuola di cavalleria italiana, famosa in tutto il mondo, e delle memorabili imprese a cavallo del capitano Caprilli, maestro mondiale di equitazioni. Gli orari sono martedì 9-12, 13-30, 16-30, mercoledì idem, giovedì idem, venerdì chiuso, sabato chiuso, domenica 10-12, 14-18. Il biglietto costa dai 10 euro in su, però c'è il sito ufficiale e potete acquistare anche online i biglietti, appunto il sito ufficiale del Museo Storico dell'Arma della Cavalleria di Pinerolo. Per ulteriori informazioni 0163 37 63 44, Viale Giolitti 5 a Pinerolo si trova questo bellissimo museo, che all'interno ha veramente delle belle foto, delle belle divise e via dicendo. Ce l'ho qui davanti, è molto bello, il tutto grazie a www.abbonamentomuseo.it, quindi potete vedere quali sono i musei di Torino e provincia. Questo è quello di Pinerolo ed è storico dell'Arma di Cavalleria. E adesso George Harrison, che si è distaccato dal suo groppo per cantarci God on My New, che è già in sottofondo, e lui canta subito, però il ritmo è bello. Buon ascolto.

Of You, George Harrison, che bella anche questa canzone. Canzone che ci porta in conclusione della trasmissione dell'Ambarabaci Cicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre a partire dalle ore 14 sino alle 15:35 minuti primi. Buon sabato sera a tutti, visto che c'è questa base dei Bee Gees che ricorda la febbre del sabato sera. Va bene. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, qui da RNC 107-400 per Torino e provincia, 107-300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it e anche in DAB. Cercateci, che ci siamo, mi sembra intorno al 60-63 il canale DAB digitale. Ciao ciao a tutti dal Carmelo Sacchi, bacini, bacetti, baciotti, abbiamo sentito anche baciotti con Blackjack, quindi vi lascio con l'ultima canzone. Ah, poteva mancare Raffaella Carrà in questa splendida trasmissione con la musica degli anni 80 e 90? No, no, no, no, no. Ciao ciao a tutti, buon weekend, alla prossima e arriva.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas et señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.

0: Ma cosa è il cassetto dello gnomo? È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
1: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
2: Buonasera a tutti, che bello sentirvi. Io sono Francesco Grandinetti.
3: Sara.
2: E insieme a noi ci saranno anche Alberto, per gli amici Albi, Andrea e Simone. E oggi vi leggeremo Magazzini Oz. Quindi state comodi, perché adesso iniziamo. Magazzini Oz. La sua anima prende vita nel 2014, quando di fronte al conosciuto piazzale Valdo Fussi, allora Casa Oz, apre un luogo vocato a far conoscere in città quanto l'inclusività possa essere un progetto sociale capace di avere la stessa dignità e operatività di tutti gli altri. Oggi, a 12 anni di distanza, Casa Oz è diventata una fondazione fondata e presieduta da Enrica Baricco, una realtà del terzo settore attivo a Torino, impegnata nell'ambito dell'inclusione sulla base del concetto della quotidianità, che cura attraverso progetti dedicati a bambini, giovani e famiglie che vivono situazioni di difficoltà. Uno dei cuori pulsanti del progetto è rappresentato da Casa Oz, uno spazio di accoglienza che da quasi 20 anni affianca e sostiene quotidianamente bambini, giovani e famiglie che si ritrovano ad affrontare malattie, disabilità o situazioni di fragilità. Un luogo per ritrovare equilibrio e benessere e sviluppare le proprie potenzialità in autonomia. Oltre a Casa Oz, i magazzini Oz, ristorante, emporio e caffetteria, capaci di unire eccellenza gastronomica e percorsi di formazione professionale e reinserimento lavorativo.
3: E qui torniamo al gusto, aperti 7 giorni su 7, giovedì, venerdì e sabato, fino alle 23. I magazzini Oz hanno da poco inaugurato un nuovo format serale. L'iniziativa prende ispirazione dal concept giapponese del izakaya, inteso come spazio di convivialità e condivisione, e si inserisce nella visione dello chef Luca Marin, intento a sviluppare una cucina sempre più fusion, in dialogo fra tradizione piemontese e influenze gastronomiche e culturali più lontane. La tradizione piemontese...
2: La proposta
3: prevede una formula aperitivo e cena, con possibilità di scegliere tra 5 taps: gyoza, corocché, noodles in brodo, bok choy e tofu, riso con melanzana al miso oppure il menù alla carte. Nel 2017 i magazzini Oz, spiega Marin, hanno aperto la ristorazione con un concept legato alla casa Oz.
2: Alle cucine
3: del mondo. E il motivo è semplice: casa Oz è nata sul concetto di convivenza tra normalità e diversità, e in questo luogo abbiamo voluto fare lo stesso. Chi viene da noi, dove lavorano in armonia persone di etnie, ceti sociali e anche con disabilità differenti, si abitua a una diversità gastronomica che non è quella dell'antico sdoganto.
2: Vabbè.
3: Ma bensì è capace di far conoscere cucine di altri mondi e civiltà che considerano quel cibo il loro pasto di tutti i giorni. Quando mangi il cibo quotidiano di un popolo di cui non sai nulla, capisci che i pregiudizi che hai sono solo nella testa.
2: Bene. Noi due abbiamo finito, vi lasciamo agli altri tre, quindi ci vediamo alla prossima, arrivederci.
3: Ciao ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: E adesso un po' di musica. Kenny Loggins con For the First Time.

0: Capita di introdurre piatti, prosegue Marin, che provengano da zone di guerra o da territori in cui associamo gli abitanti sempre armati. Se quel piatto piace a loro e anche a noi nascono similitudini, ed è per questo che introduciamo proposte di tutto il mondo per un concetto di inclusività anche gastronomica. Insieme ai ragazzi studiamo i piatti che vogliamo sviluppare e lo facciamo grazie a una grande biblioteca che ci consente di restare quanto di più possibile fedeli all'originale. L'offerta finale è quella di un piatto etnico, ma l'ambiente in cui ti trovi è assolutamente italiano, europeo. E va anche detto che se diciamo piatti da tutto il mondo, questi comprendono anche i nostri. Ecco perché in carta non mancano mai proposte piemontesi o legate alla cucina italiana. È qui dove almeno un piatto del menù cambia ogni 3 o 4 settimane, lavora il 35% di persone svantaggiate, un numero ben maggiore del 7% istituito dalla legge, prosegue da Marin. Ma il nostro obiettivo è sempre stato quello di dimostrare alle aziende che anche con questi numeri si può lavorare in assoluta tranquillità, e questo lo facciamo per rompere quella membrana di diffidenza, quello che aleggia purtroppo ancora oggi nei confronti delle persone con disabilità quando si pensa di inserirle nel proprio organico.
1: In Italia ci sono 2 milioni di abitanti in condizioni di svantaggio privi di lavoro. L'obiettivo dei magazzini Oz è aiutarne il più possibile a inserirsi nell'ambito lavorativo attraverso colloqui con le famiglie e le formazioni, inserendoli nel proprio organico e preparandoli alla presentazione a eventuali aziende e al loro successivo inserimento. Su 40 dipendenti dei magazzini, oggi sono una dozzina. Li inseriamo in cucina, aggiunge Marin. Ma anche in sala, in caffetteria, al bar, nell'emporio, alla cassa, nell'organizzazione degli eventi, cerchiamo di ricoprire tutti gli ambiti della nostra attività per poter fornire a loro le competenze lavorative che ci consentano di poter allargare la gamma di aziende a cui possiamo rivolgerci per un successivo inserimento. Una mappa di lancio da cui partire per acquisire fiducia e competenza lavorando nel mondo del cibo e della ristorazione. Un approccio occupazionale da cui muovere i primi passi nella conoscenza di sé e dall'altro in ambito lavorativo.
2: E così i magazzini Oz diventano un approdo sicuro anche per tutti gli amanti del gusto che qui trovano un luogo dove assaggiare piatti del mondo eseguiti con tecnica. Rispetto a attenzione per le materie prime, ma anche libri, oggetti regalo e proposte gastronomiche all'interno di un esporio in continua evoluzione e attento a novità per la casa e la cura di se stessi, che sono anche idee regalo, in grado di fare del bene e quindi valgono doppio. Anche la parte gastronomica dell'emporio sta crescendo, conclude Marin, e per questo spingiamo molto su caffetterie, bakery, realizziamo noi pane, bao, focacce, biscotti, torte che somministriamo e che un giorno ci piacerebbe arrivare a commercializzare. La natura del panificare è un ottimo canale di inserimento lavorativo. Il gesto del fare il pane è genericamente impiantato nel nostro essere e non è detto che presto ci siano novità significative anche in questo ambito.
0: Ok, io direi grazie a tutti, ad Alberto Fenia, Grande Teatrotto.
1: Andrea
2: e Simone.
0: E da questo momento vi diamo una buona giornata. Se avete bisogno di andare a Magazzini Oz, andate pure se volete. Tanto vedete il posto più semplice come artistico, come quello che ci piace a noi.
2: Oppure potete anche andare alla gelateria del Santo, molto buona.
0: Meglio lasciar perdere. Ok, direi ciao, alla prossima. Statevi bene.
3: Buon pomeriggio e buonasera a tutti amici, amiche, nemici, parenti e sconosciuti di Teatrotto. Sono Davide Ponza, direttamente dalla Valle d'Aosta. Oggi per la presentazione di questo mese ho portato questa volta un anime, ma non un semplice anime come Dragon Ball, Naruto o One Piece, che queste sono troppo lunghe e famose per i test. Non vogliamo questi testi che sono famosi e troppo... No. Un anime così strappalacrime ma anche coinvolgente. L'anime di cui sto parlando si chiama Demon Slayer. Passiamo alla trama. Giappone, periodo Tashi Taisho. Tanjiro è il primogenito di una numerosa famiglia orfana del padre, che vive in un'isola, in un'isolata casa di montagna tra i boschi. Un giorno, tornando a casa dopo essere stato al villaggio a vendere il carbone, trova la madre e i fratelli uccisi da un debole, a eccezione della sorella Nezuko, che è stata trasformata in un demone alla sua volta, ma ha ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia accaduta a loro possa accadere ad altre persone. E invece, parlando poi dei protagonisti, abbiamo Tanjiro Kamado, il protagonista dell'opera di Patrizia, ed è il figlio maggiore di una numerosa famiglia rimasta senza padre e la madre e i fratelli, e sono tutti morti dai demoni, mannaggia. Mette Tanjiro fuori casa per vendere del carbone. La famiglia, ad eccezione di sua sorella Nezuko, viene uccisa da un debole, poiché la sorella è stata trasformata in debole, questa la sappiamo già. L'obiettivo del protagonista diviene quello di trovare una cura per farla tornare umana. Ed è alla fine che decide di unirsi alla squadra degli ammazzadeboli, addestrata da Ugro Kodaki nell'uso della tecnica della respirazione dell'acqua. Dopo la respirazione diventa un abile spadaccino e un grande stratega. È un ragazzo dal cuore puro e spesso prova tristezza per i deboli e le loro vittime, ma anche il senso dello fatto molto sviluppato, che gli consente di rintracciare i deboli e sfuggire ai loro attacchi, e la sua spada è di un rarissimo colore nero. E poi c'erano, poi dovevo parlare anche di tanti gli altri personaggi, ma purtroppo non sono riusciti, però posso comunque riuscire a parlare di un altro personaggio, ovvero il mio preferito Nezuko, no, la mia preferita Nezuko Kamado, la sorella minore di Tanjiro, unica sopravvissuta della sua famiglia all'attacco di Muzan Kibutsu. È stata trasformata da quest'ultimo in un demone. Ha conservato però una parte dei suoi ricordi e sentimenti umani, e quindi è riuscita a frenare i suoi impulsi demoniaci, arrivando addirittura a usarli per aiutare suo fratello nelle sue azioni da ammazzademoni. Divenuta sensibile alla luce solare, Tanjiro la trasportava in una cassa di legno che portava sulla schiena durante i loro viaggi. Non più in grado di parlare, indossava un bavaglio di bambù così da tenersi calma e non rischiare di mordere qualcuno. Aveva diversi poteri demoniaci, tra cui rigenerazione, forza sovrumana, capacità di cambiare dimensione.
4: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone in visita da Cerra. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
6: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
5: Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio. Per la premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti e Iran per un accordo sulla fine della guerra, proposte iraniane inaccettabili, dice Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. E soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno varata dal governo del taglio delle accise sui carburanti.
7: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi tre mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: RNC presenta
9: La biblioteca dei ragazzi.
10: La biblioteca dei ragazzi,
9: a cura di Daniela Lami.
11: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la biblioteca dei ragazzi. C'è Samira Rocchetti in regia e ci sono tante storie da esplorare e raccontare anche questa settimana. Inizieremo tra poco con un momento di profonda riflessione con Le tre farfalle del lago, il testamento spirituale, potremmo dire, di Papa Francesco, affidato a Thomas Leoncini e illustrato da Alessandro Sanna. Poi con Giulia Genovesi proseguiremo con l'albo Le persone sono strane, un viaggio molto divertente attraverso gli occhi di un bambino che tra vicini pignoli e paure improvvise scoprirà che forse la vera normalità è proprio nella nostra unicità. Infine, con Francesca De Santis onoreremo la memoria e l'impegno civile, perché parleremo degli eroi della nostra Repubblica, raccontando le vite di 24 donne e uomini che hanno reso grande il nostro paese. Tutto questo tra poco. Noi partiamo come abitudine con la musica, quest'oggi con Mannarino.

0: Poco fa nell'introduzione vi avevo anticipato che avremmo parlato di un qualcosa di emozionante. Mi è emozionato sfogliarlo, mi emoziona parlarne. Le tre farfalle del lago. Per Riccioli trovate in libreria questo libro bellissimo del quale parliamo con Thomas Leoncini che è con noi. Buon pomeriggio Thomas.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Credo anche per te averlo poi tra le mani quando ti è arrivata la prima copia sia stato emozionante.
1: Un'emozione fortissima come tutte le volte che avevo l'opportunità di sentire Papa Francesco.
0: Raccontaci tu la storia di questo libro, da dove nasce tutto?
1: Qualche anno fa Papa Francesco facciamo un incontro, io ho avuto la fortuna, il privilegio di avere un rapporto costante con lui dopo il nostro primo libro, cioè il suo primo libro che ha condiviso con me, Dio è giovane, e nel 2018 è rimasto un rapporto costante e in un anno delle nostre chiacchierate parlavamo di poesia, di come la poesia possa aiutare le persone, di quanto sia più forte a volte anche dei romanzi, di quanto sia più forte dei saggi, no? E lui mi raccontava un po' le sue influenze, diciamo, sulla poesia. Lui era molto affezionato a questo poeta argentino, Bernardes. Ciò che l'albero ha di fiorito viene da ciò che ha sepolto, le radici. Quando lo utilizzava spesso questo poeta quando parlava dei nonni, quando parlava dell'importanza delle origini di una famiglia. E poi da questo incontro, dove poi lui mi ha raccontato anche altri dettagli suoi interessanti di quando viveva in Germania, che leggeva Hölderlin e si emozionava con queste poesie, e da lì, dopo questa chiacchierata, lui mi dice che aveva provato a scrivere qualcosa e che voleva incontrarmi per parlarne, e poi quando c'è stato questo incontro mi ha fatto leggere il testo, che è una favola poetica meravigliosa secondo me, e mi ha detto: questa è una favola per dopo, sottintendendo quando non ci sarà più. Quindi un'emozione enorme, una grande responsabilità.
0: No, io, cioè, ho la pelle d'oca, penso in ogni centimetro della mia pelle, Thomas, mentre lo raccontavi. Io la sapevo questa storia, ma sentirla raccontata da te è particolarmente emozionante. E il dopo è arrivato, ed è arrivato anche il momento di far fede alla promessa fatta alla fine.
1: Certo. Ho aspettato un po', perché per me è stato veramente una grandissima perdita personale. Proprio, ripeto, per me era come un nonno, come un papà, e non mi aspettavo che finisse così, finisse con questa rapidità, dopo un recupero che c'era stato da quella, sembrava un recupero da quella grave malattia, e quindi è stato molto difficile. Però chiaramente è importante che quello che lui aveva scritto, insomma, fosse per tutti e potesse aiutare anche tutte le persone credenti e non credenti che lo ascoltavano.
0: Un libro davvero per tutti, perché è un libro illustrato, peraltro Alessandro Sanna, che è stato nostro ospite più volte, è un illustratore incredibile, meraviglioso, quindi ha veramente aggiunto della poesia visiva. È un libro che può stare tra le mani di un bambino come di una persona adulta, di una persona che magari ha un dolore nel cuore, che sta vivendo un dopo.
1: Esatto,
0: appunto.
1: Esatto. Esatto, lui è come se ci avesse lasciato quest'ultima carezza, no? Quest'ultimo atto d'amore, quest'ultima carezza per tutti noi, e per farci capire quanto anche dopo, se c'è l'amore, si può andare avanti.
0: Infatti, se vogliamo un pochino raccontare la storia di un bimbo senza genitori,
1: sì, che si ritrova in un lago dove va spesso, e in un momento di grande debolezza, insomma, di grande frustrazione, chiede dove sono i genitori, cioè, e lui in quel momento gli appaiono tre farfalle, e da queste tre farfalle due erano i genitori, ma si chiedeva chi fosse la terza, e la terza era Dio, e da lì poi non voglio svelare quello che continua, però insomma,
0: no, certo.
1: È un'immagine, secondo me c'è tanto anche in questo testo dell'importanza della sua enciclica Laudato Si, che è un'enciclica, come sappiamo, che parla di anche dell'ecologia, di come il creato debba essere custodito, perché è molto piena di natura, è molto piena di emozione, ma anche di grande natura. Si dà una grande importanza al creato, alla creazione di Dio, quindi è molto importante questo aspetto, secondo me. Non so se anche tu ti ritrovi in questo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi ritrovo appieno. Mi ritrovo anche appunto nelle sensazioni raccontate, nelle emozioni raccontate in questo albo. Certo, nei momenti di tristezza, Thomas, puoi pensare che hai una quarta farfalla, no? Hai una farfalla anche tu sulle spalle di lui.
1: Grazie, lo so, sì. È una farfalla importantissima e mi accompagna tutti i giorni, mi accompagna ogni momento, ogni mio pensiero va a questa persona straordinaria, questo uomo straordinario, questa figura che rimarrà nella storia per tutte le grandi cose che ha saputo coraggiosamente fare. Lui, una delle parole che diceva più spesso, anche quando parlavamo di qualsiasi cosa, era coraggio. Coraggio, questa parola la metteva ovunque. E penso che quella, la parresia, no? Anche la chiamava in spagnolo. E questo è quello che la grande eredità che ci lascia, che ancora vive tra noi, perché è stato, secondo me, in senso buono lo dico, in senso veramente estremamente positivo, un grandissimo rivoluzionario. E l'ha dimostrato ogni suo giorno quasi di questo meraviglioso papato, dove ha aperto agli ultimi, dove si è mostrato veramente un nuovo Francesco. E quindi ogni giorno è con me, ogni giorno è con noi.
0: È così. E insomma, ti immaginerò e mi immaginerò come il bimbo nella copertina disegnata da Alessandro Sanna, correndo con coraggio verso la propria felicità, però non da solo, ma con queste farfalle che sono con lui. Thomas, io ti ringrazio per questi minuti, grazie per averci emozionato.
1: Grazie a te, a grazie presto. A voi. A presto, un abbraccio.

0: Quante volte avrete esclamato, sospirato, detto le persone sono strane? E le persone sono strane è proprio il titolo del prossimo libro che vi raccontiamo con... Quanto sono felice da 1 a 100 di ritrovare Giulia Genovesi, 2000. Buongiorno Giulia.
1: Ciao Daniela, grazie come sempre dell'invito, dell'accoglienza calorosa.
0: Sì, sono tanto felice e felicissima di raccontare con te questo vostro albo, edito da Terre di Mezzo, tanto colorato e tanto vero, le persone sono proprio strane.
1: Sì. Sì, è una frase che è il titolo proprio che hanno scelto gli autori, ma è una frase, come dici tu, che ci si trova spesso a dire e in questo caso abbiamo un bambino che si rivolge proprio a noi che leggiamo e ce lo chiede, ci avete notato che al mondo è pieno di persone strane e poi ci accompagna a vedere quelle che ci sono intorno a lui e, quindi in ogni pagina abbiamo una situazione in cui lui appunto si stupisce, vede il vicino di casa che taglia l'erba in modo maniacale perché è convinto che se il suo giardino non fosse perfetto la gente parlerebbe di lui e però non si accorge che la gente parla di lui proprio perché il suo giardino è perfetto in modo maniacale. Che strano, no? Oppure ha un amico che tiene la sua tartaruga al guinzaglio perché ha paura che possa scappare e gli altri gli dicono guarda che la tartaruga è lentissima, non si scappa, però questo bambino dice meglio non rischiare, non si sa mai, io la tengo al guinzaglio. Oppure c'è un personaggio molto simpatico che è lo zio del protagonista, che è un autore di libri per bambini, guarda caso, eccentrico, vestito come non si capisce bene, ha una tuta che sembra un po' da pilota, da aviatore, con questo casco a righe, degli stivaloni, circondato da animaletti, uno scoiattolo che beve la limonata, un fantasmino, un leone, e lui gli dice proprio a me non importa di essere strano perché sennò se mi curassi di questo tutte le idee mi scapperebbero via. E così via, insomma, una galleria di personaggi, amici, parenti, conoscenti, sconosciuti, visti per strada. Per cui alla fine di questa galleria di stranezze, il bambino viene un dubbio, dice ma non è che forse è normale essere strani? Vuoi vedere che la cosa strana sarebbe essere normali? E insomma, no.
0: Probabilmente è così, poi naturalmente vi vedrete anche attraverso le illustrazioni nel momento in cui insomma conclude con questa domanda che è un po' una domanda filosofica, una constatazione, una rassegnazione, poi riprende la sua giornata, va,
1: il finale è divertente perché sembra tutto un discorso da cui lui si tiene fuori, no? Diciamo che sembrerebbe quasi che lui sia l'unico normale di tutta questa situazione e poi invece alla fine dalle immagini vediamo che anche lui è un po' bizzarro, insomma, ha le sue stranezze anche lui, quindi appunto rientra anche lui poi nella riflessione che aveva fatto prima.
0: Come del resto, insomma, ciascuno di noi, no, effettivamente. Tra l'altro è molto divertente quando avrete tra le mani il libro, andate, è una cosa poi che dovreste fare sempre, andate proprio alla fine del libro a leggere qualcosa di autore illustratore. E allora, intanto chi sono? Non li abbiamo nominati.
1: Sì, allora, l'autore del testo è Victor Santos, che è un autore brasiliano che vive negli Stati Uniti, è un linguista. Ha già scritto un albo che ha scritto molti albi, noi ne abbiamo pubblicato uno che si chiama La cosa più preziosa, che se non lo conoscete vi invito a scoprire perché è molto bello anche quello e la cosa più preziosa del titolo è la lingua, le nostre lingue che sono tantissime al mondo. E invece l'illustratrice è Catarina Sobral, un'illustratrice portoghese molto apprezzata a livello internazionale, che è per la prima volta insomma nel catalogo di Terre di Mezzo, ha già altri libri pubblicati in Italia di altri editori. E sì, le illustrazioni devo dire fanno veramente la differenza in questo album perché riescono a creare questo mondo in cui oltre alle persone strane, diciamo che proprio tutto l'ambiente è essere costellato di piccoli dettagli curiosi, bizzarri, quasi un po' surreali. Se in ogni pagina potete trovare, se guardate bene, alcune io continuo a riscoprirle anche a distanza di tempo quando lo riguardo. C'è un cavallo in metropolitana che compare da dietro un pilastro, da un finestrino dell'aereo si intravede King Kong, oppure sul tetto di una casa c'è una banana che esce da un comignolo. Quindi insomma, oltre ai personaggi, lei crea proprio questo mondo in cui sembra che veramente tutto sia un po' dove è possibile trovare qualcosa di originale, di fantastico, un po' a ogni angolo.
0: Tanto che appunto poi arriva la conclusione che davvero, insomma, la normalità è questa stranezza, insomma, non è, è la quotidianità nel caso. Poi appunto, se leggete le biografie di Victor e Caterina, vi divertirete a scoprire le loro stranezze.
1: Sì, sono delle biografie scritte ad hoc per questo libro, quindi insomma ognuno dei due ha anche messo in luce, oltre che l'aspetto professionale, diciamo quello tra virgolette normale, anche alcune cose che sono un po' strane. Non so, Caterina dice che a lei piace molto il tè all'aglio, o Victor dice che gli piace usare delle strisce sbiancanti per i denti, e questa cosa lo fa sentire un po' strano.
0: Un albo divertente, carino, però poi come sempre, insomma, lascia sempre delle domande. Questa cosa ci piace tantissimo. Già la copertina è piena di questo campionario di personaggi molto divertenti che troviamo tra le pagine. Volevo chiederti in cosa sei strana, ma non ti metto in mezzo questa settimana.
1: No, va bene, grazie. Sì, no, poi sono quelle cose che uno magari non lo sa di se stesso, perché di solito lo appunto, come in questo libro, lo vedi degli altri, tu ti senti normalissimo, perfettamente. Io lo dico spesso anche in ufficio da noi, che mi sembra di essere l'unica normale, e gli altri poi mi ridono in faccia. Però ognuno...
0: Lo chiederò ai tuoi colleghi in cosa sei strana,
1: sì,
0: Giulia, faccio
1: sì,
0: così,
1: sì.
0: Dai.
1: Sì, ti dico una cosa, guarda, ho un grande pinguino di legno sempre sulla mia scrivania, ma grosso, me l'hanno regalato loro per il mio compleanno dei 40 anni e io lo tengo lì tipo guardiano, così, talismano, protettore, custode.
0: Beh, una piccola stranezza l'abbiamo trovata, Giulia.
1: Sì. Va bene.
0: Sempre grazie a te e a tutti voi di Terre di Mezzo.
1: Grazie a te come sempre.

0: prossimo libro che ho voglia di raccontarvi quest'oggi, naturalmente con un ospite, non ho le pretese di raccontarvelo io, un libro importante, anche tanto tanto bello, si intitola Gli eroi della nostra Repubblica. Sapete che quest'anno è un anniversario importante e ne parliamo con Francesca De Sanctis, che è con noi. Francesca, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buongiorno, grazie per questo invito.
0: Grazie a te per averlo accolto, perché è un libro importante, bello, è quello che ho tra le mani. E tra l'altro faccio anche i complimenti ad Alice, che ha curato le illustrazioni. È un libro che appunto esce in un anno che per il nostro paese, per la nostra Repubblica, è un anno importantissimo.
1: Eh sì, sono 80 anni esatti della nascita della nostra Repubblica, quindi questo libro parte proprio da quella data. Ricordo una data importantissima, perché tutta l'Italia è chiamata a votare e a scegliere tra monarchia e Repubblica. E quando parlo di tutti gli italiani, parlo di tutti gli italiani e le italiane, perché insomma anche le donne, per la prima volta tutte le donne d'Italia votano, e c'è una percentuale altissima di partecipazione al voto che oggi ce la sogniamo, perché l'89% e più va a votare, quindi vuol dire che era veramente molto sentita, cioè la gente faceva lunghe file, andava vestita a festa, insomma era un appuntamento importantissimo. E proprio in quella giornata, dopo il voto, una volta che vengono eletti anche i deputati dell'Assemblea Costituente, ci si mette subito al lavoro per la nascita della nostra Costituzione, che poi entrerà in vigore nel 48. Quindi diciamo questo libro parte da quella giornata storica e dalla Costituzione, in cui sono racchiusi i valori fondamentali della nostra della Repubblica, del nostro paese civile, eccetera. Quindi insomma è un po' un excursus di quelli che sono i valori fondamentali nati in quell'anno lì, ma che ci accompagnano in questi 80 anni di libertà. Cioè si parla appunto di diritti, di democrazia, di libertà. E insomma io ho cercato di farlo raccontando tante storie, non solo diciamo del passato, ma anche del presente, perché appunto in questo libro sono raccolte 24 storie dal 46 fino veramente ad oggi. Quindi c'è un po' di tutto dentro.
0: C'è un po' di tutto, tanti uomini e tante donne, anzi in egual misura, e che incarnano un po' anche quei valori, no, della Costituzione a cui facevi riferimento. E immagino che a proposito di scelte, la scelta tra monarchia e repubblica, arrivare alla scelta di queste storie non sia stato facile per te.
1: No, per
0: arrivare
1: niente.
0: A questi
1: niente. Perché io dico sempre che a parte il fatto che è un libro che si è espanso diciamo mano a mano che lo scrivevo, perché chiaramente c'era sempre la voglia di aggiungere un personaggio, poi a un certo punto ci siamo dovuti fermare perché potrebbe essere infinito. Quindi quello che dico sempre è che chiaramente è un'antologia parziale, perché era impossibile diciamo a raccontare tutti i personaggi. La scelta è stata fatta così un po', ecco, questo è importante dirlo, diciamo che i 24 personaggi non sono le biografie dei 24 personaggi, ma sono degli

0: scienziate, ci sono imprenditori, ci sono sportivi, quindi sono abbastanza trasversali, però ecco, è parziale perché potrebbe essere ampliata in qualsiasi momento, perché per fortuna ce ne sono tante di storie che meriterebbero di essere raccontate. Io ho cercato di scegliere quelle che sono anche un pochino più avventurose, dato che questo libro è pensato non solo ma soprattutto per i ragazzi, quindi non deve essere una lettura noiosa, spero che non lo sia, insomma ho cercato di renderla più stimolante possibile, perché mi piacerebbe che fossero soprattutto i ragazzi a incuriosirsi e appassionarsi a queste vicende. E poi la prima ad appassionarmi sono stata io, perché in realtà sono figure che ovviamente conoscevo ma che ho dovuto approfondire, che alla base del libro c'è ovviamente uno studio, ho letto tantissimi libri prima di raccontare queste figure, quindi come mi sono appassionata io spero si appassionano anche le
1: secondo me sì, poi probabilmente alcuni personaggi i ragazzi già li conoscono, in qualche altro caso saranno delle scoperte, in fondo c'è anche per più curiosi una bibliografia per approfondire. A proposito di curiosità, credo che tu abbia un po' fatto quello che ha fatto Elena Cattaneo, e lo scrivi tu stessa: lei era sempre convinta che accedendo alla curiosità dei ragazzi e delle ragazze sarebbero diventati cittadini e cittadine consapevoli. E questo me l'ero segnato perché secondo me questo libro è uno strumento che farà quello, o almeno il proposito è quello.
0: Me lo auguro con tutto il cuore, perché i ragazzi, devo dire, sono poi al centro anche di molti di questi personaggi. Citavi Elena Cattaneo, ma anche la Gianotti, oppure la Rita Levi Montalcini, cioè sono tutti personaggi che avevano una grande attenzione ai ragazzi. E poi è interessante che molti di questi personaggi, anche quelli scientifici diciamo, affiancano sempre la cultura alla scienza. Anche questo binomio è una cosa che a me piace molto. La stessa Gianotti per esempio suona il piano, però poi appunto no, è una scienziata, quindi sì, è una cosa che mi affascina. È come dire comunque che tutti gli strumenti sono utili per avvicinare i ragazzi poi alla scoperta, perché poi questo è l'obiettivo insomma del libro, in qualche modo avvicinarli alla scoperta, incuriosirli, appassionarli.
1: C'è anche Bebe Vio nel tuo libro.
0: Sì, Bebe Vio credo che sia una figura che possa insomma piacere ai giovani, ed è stata una scoperta anche per me, che lei ha scritto molti libri, li ho letti in questi mesi prima di provare insomma a raccontarla, ed è un personaggio veramente incredibile, ha una forza infinita questa ragazza, che ha questo sogno delle Olimpiadi, diciamo, sin da quando è piccolina, quando aveva 5 anni aveva già questo grande sogno. Poi cos'è successo? Che a 11 anni è stata colpita dalla meningite e lei dice: in realtà io non ho cambiato i miei sogni, l'ho solo cambiato un pochino, senza rinunciare al mio sogno. Quindi lei va avanti e riesce a realizzare il sogno poi della medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici, insomma, quindi non si arrende neanche a delle difficoltà che, voglio dire, non tutti l'avrebbero affrontata col coraggio con cui l'ha affrontata lei. Ed è una ragazza piena di risorse, molto autoironica, una ragazza che crede molto nello sport, nel gioco di squadra. Quindi lei, insomma, lo racconto, per lei è importante l'oro, ma è importante anche quel bronzo che ha vinto con tutta la squadra. Quindi insomma, questo per dire che ogni storia poi ha in sé tanti altri valori, per esempio l'importanza, no, della solidarietà, anche questo ci racconta una storia come quella di Bebe Vio, ma soprattutto è una storia secondo me che ci racconta come bisogna imparare anche a rialzarsi dopo una caduta, no? Anche questo c'è in questo libro, cioè spesso ci sono delle figure che cadono ma che poi si rialzano con grande forza. Ed è importante raccontarlo ai ragazzi.
1: L'hai fatto molto bene, un libro che si può leggere dall'inizio alla fine o anche aprirlo a caso, no? Secondo me, prendere una storia e ogni giorno regalarsene una. Ad esempio, ho aperto a caso, mi è capitato adesso, Samantha Cristoforetti, altro nome
0: sì.
1: Direi importante.
0: Sì, importantissimo anche lei, mamma mia, prima astronauta donna ad andare nello spazio, e penso che quando partecipò al concorso per diventare astronauta ci furono 8.500 candidature, quindi tantissime, e lei superò tutta una serie di prove e alla fine ce l'ha fatta, ed è un bel esempio anche lei. Poi lei è anche umanamente molto interessante, perché so, quando, io me lo ricordo, quando fece questo suo primo viaggio, comunque sì, faceva esperimenti, si collegava, faceva conferenze, però la vedevamo anche in gesti molto semplici, quando beveva il caffè, si fece tagliare i capelli, insomma una bella figura anche lei, ecco. Comunque sì, come dicevi tu, è effettivamente un libro che si può leggere dalla prima all'ultima pagina, ma si può aprire a casa e scegliere

0: assolutamente il personaggio che più ci incuriosisce. E secondo me un'altra lettura ancora è attraverso le immagini che tu citavi giustamente all'inizio di Alice e Yuri, perché fogliando il libro già si ha una prima, come dire, un primo racconto attraverso le immagini. Sono immagini che spesso parlano molto, perché Alice, ho visto che ha inserito in alcuni dei disegni anche degli oggetti culti dei vari personaggi, no? Per esempio c'è Pertini con la sua pipa, subito la pipa era proprio l'oggetto di Pertini, diciamo, oppure la collana di perle di Nilde Iotti, o che ne so, la lettera 22, ecco, la macchina da scrivere di Olivetti. Insomma, anche quello è un racconto nel racconto, quindi veramente ci si può lasciare incuriosire dalla parola, dall'immagine, dalla storia. Cioè, l'importante è che si cominci da qualche parte.
1: Esatto, intanto il primo passo direi che andarlo a comprare, esatto. Edito da Gallucci, esatto. Gli eroi della nostra Repubblica. Francesca, che bello è stato averti qui con noi, grazie mille.
0: Ma grazie a voi.

0: The Black Keys, il brano era Where There's Smoke, There's Fire. E noi siamo in chiusura questa settimana nella biblioteca dei ragazzi. Abbiamo aggiunto tre titoli molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi, anzi tutti e tre, molto molto belli. Le tre farfalle del lago, che trovate in libreria per la casa editrice Rizzoli, è il testamento spirituale che Papa Francesco ha affidato prima di scomparire a Thomas Leoncini. Parole poetiche accompagnate da illustrazioni bellissime di Alessandro Sanna, pronte a trasformarsi in una carezza per ciascuno di noi. Abbiamo parlato con Giulia Genovesi delle Persone sono strane, albo edito da Terre di Mezzo, di due autori, autore e illustratore brasiliani, il vicino di casa che taglia l'erba al millimetro ogni giorno, la gente in palestra che passa più tempo a guardarsi nello specchio che a fare ginnastica. Sono solo due delle tante stranezze contenute in questo libro, che alla fine però ci lascia una domanda: ma non è che la normalità è proprio essere strani? Insomma, un album molto divertente. Poi con Francesca De Santis poco fa abbiamo parlato degli eroi della nostra Repubblica, che trovate in libreria editore. Con questo io ringrazio anche Samira Rocchetti, che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, e buon proseguimento di giornata.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC in blu.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RLC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Così Papa Leone in visita da Cerra in Campania, dove ha incontrato il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il pontefice.
1: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private, occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
0: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma dopo le accuse reciproche i mediatori dicono che le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco per altri 60 giorni. Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta.
2: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Falcone e le 4 persone che allora rirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a 5 poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di 2 mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. I temi del nuovo debito comune, del rifinanziamento, del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis al termine dell'Ecofin. Ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto Dombrovskis. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Se ci sono.
1: Ero nudo e mi avete vestito. È il richiamo evangelico che accompagna il nome del guardaroba solidale Peter Pan, nato nel 2014 a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, nella diocesi di Alife Caiazzo. E sono le parole che ci ricordano il fine di ogni azione di carità: farlo agli altri e farlo a Cristo. La sua funzione non è solo vestire così come le necessità richiedono, ma avvolgere di attenzioni, rivestire di dignità uomini e donne nel bisogno. Come spiega la responsabile del servizio guardaroba Filomena Rao.
2: Nel guardaroba troviamo indumenti nuovi in buono stato che ci vengono donato da privati oppure da negozi e da enti. Negli ultimi periodi dalla Guardia di Finanza stesso e o comuni, sempre il tutto in buono stato. Nel guardaroba abbiamo a disposizione abbigliamento per adulti sia maschile che femminile, per bambini, neonati e non da ultimo abbiamo molte richieste di pannoloni per anziani o per persone allettate. Si accede avendo richieste tramite la Caritas parrocchiale, tramite il centro di ascolto parrocchiale, oppure tramite richiesta fatta alla al centro di ascolto della Caritas diocesana stessa. Nei mesi da gennaio a novembre 2025 abbiamo aiutato circa 70 famiglie, però non da ultimo provvediamo ad aiutare anche la diocesi di Teano Calvi e Sessaurunga e anche Carinola con indumenti donati al carcere di Carinola.
1: Sono tanti i volontari che quotidianamente qui offrono il loro lavoro per il bene degli altri. Nel loro servizio essi fanno esperienza per la vita, immergendosi nelle esigenze altrui. E come spesso accade, il bene che si riceve è più di quello che si dona, come raccontano due volontarie del guardaroba, Marilena e Sara.
3: Sono entrata a far parte di questa famiglia in un periodo buio della mia vita. Buio perché avevo perso da poco i miei. Sono due volte a settimana che mi mantengo impegnata, il martedì e il giovedì, ma vengo veramente con cuore. Veramente mi sta aiutando a superare tante difficoltà della mia vita.
4: Sono arrivata qui circa 6 mesi fa, era un momento molto molto delicato della mia vita, stavo attraversando una forte depressione. Ed ero anche nel clou di questa depressione, non ero uscita ancora. Fa bene sia a me che agli altri, penso è sempre così, no? Quando si fa qualcosa per gli altri, poi si riceve sempre una gratificazione personale. Quindi per me è molto importante in questo periodo, qui sono anche senza lavoro, quindi è anche un impegno per me settimanale venire qua e poi farlo per una giusta causa è ancora più significativo.
1: Grazie ai fondi dell'8x1000 in questi anni è stato possibile migliorare il servizio e altri progetti sono in divenire, come l'acquisto di attrezzature per la sanificazione degli indumenti. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: RNC. La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
5: RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Tutti sappiamo che Pentecoste significa letteralmente 50 giorni. La festa con cui si chiude il tempo di Pasqua affonda le sue radici nella tradizione del popolo di Israele, dove quella di Pentecoste era la festa della fine della mietitura. Era la festa in cui ogni israelita si presentava di fronte a Dio per rendere grazie dei doni ricevuti, la gratitudine dopo il lungo tempo del lavoro della semina, l'attesa dei mesi che il seme germogliasse, crescesse e il grano arrivasse a maturare, e poi la fatica del raccolto. Non era solo un ringraziamento per il pane, ma per la liberazione dalla schiavitù. La festa della mietitura diventa gratitudine per il pane della terra promessa, del cammino compiuto. 50 giorni è anche il tempo di Dio. 7 volte per 7 giorni. Il numero 7 nella Bibbia è il numero della perfezione. Segnano un tempo completo, un tempo di incontro con Dio. Proprio in quel giorno, mentre i discepoli sono riuniti per accogliere l'ultima promessa di Gesù, lo Spirito Santo irrompe di nuovo nella storia, lo stesso Spirito che aleggiava sulle acque al momento della creazione, che diventa soffio vitale per l'uomo, il soffio leggero che accompagna il cammino di chi cerca Dio. Quello spirito invade i dodici e spalanca le porte a una nuova epoca. Pentecoste è la festa dei frutti, è la festa del tempo di Dio, unico protagonista che intesse la sua vita con la storia dell'uomo e del mondo. È la festa del nuovo inizio, del tempo in cui chi si fa discepolo del Signore Gesù è chiamato a costruire una nuova comunione con Lui e con gli uomini, siano essi i credenti o gli stranieri lontani.

Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pantifilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».

Amici, il simbolo con cui la prima lettura descrive la presenza divina, che crea comunione tra i diversi, unità nella pluralità, è il comprendersi di tanti che parlano lingue diverse. Quando Luca scrive il racconto della Pentecoste, fa una sorta di percorso a ritroso, a partire dall'esperienza attuale della vita comunitaria, fino alle cause che la fondano. La comunità cristiana non nasce da una comunanza di simpatie, di idee, di progetti, ma da un dono che la precede, dall'attività creatrice di Dio che si realizza appunto attraverso il suo Spirito. La Pentecoste cristiana rappresenta una novità rispetto alla Pentecoste giudaica. La Pentecoste è una festa agricola, la festa del pane, e il ringraziamento a Dio, a cui il popolo offre due pani lievitati. Luca situa il racconto del dono dello Spirito nel contesto di tale festa giudaica, il dono dello Spirito quale frutto della morte e resurrezione del Signore. Il vento riempì tutta la casa e i presenti furono colmati di Spirito Santo. Il dono dello Spirito risponde alla dimensione dell'universalità. La singolarità della persona di Gesù di Nazareth viene trascesa dallo Spirito che supera ogni limite e barriera storica. L'atteggiamento umano richiesto per l'accoglienza dello Spirito deve essere in sintonia con il superamento di barriere e divisioni. I destinatari del dono dello Spirito sono i discepoli che si trovano tutti insieme nello stesso luogo. È evidenziata l'unità e la comunione che esiste tra costoro, illustrata visivamente dall'essere nel medesimo luogo in un ambiente unico. Lo Spirito che irrompe sui presenti è una potenza creatrice e rinnovatrice. La gente accorre perché ha sentito non solo un forte fragore, ma anche una voce che la chiama e che la raccoglie per ascoltare il racconto delle grandi opere di Dio, che hanno trovato il loro compimento in Cristo. Appaiono lingue come di fuoco. Lo Spirito è l'invisibilità e l'ineffabilità di Dio che si fanno vicine all'uomo. La metafora del fuoco è ricchissima, è strettamente collegato al tema dell'amore, della passione. Lo Spirito infiamma il cuore dei discepoli che porteranno la parola, la testimonieranno e proclameranno le opere di Dio. Il quadro di Luca mostra un unico fuoco che si divide in tante lingue. Si sottolinea l'unità della sorgente e la stabilità non è un dono transitorio. L'espressione parlare in altre lingue significa che l'Evangelo può essere comunicato in tutte le lingue, può raggiungere e trasformare ogni situazione umana. Tante lingue, ma un unico messaggio. L'amore di Dio ha ottenuto la sua vittoria piena nella Pasqua di Cristo. In definitiva, nella Pentecoste, vengono date dallo Spirito le facoltà per un'intelligenza del piano di Dio con l'ascolto e per una comunicazione autentica di quanto si è ricevuto col parlare nelle varie lingue. Grazie a questo dono si superano le distanze e le barriere e si realizza una comunione che fa della Pentecoste la vera anti-Babele.

Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Nel Vangelo, l'Evangelista Giovanni descrive come il mistero della Pasqua di Gesù trovi il suo compimento proprio nel dono dello Spirito. Conseguenza di questo dono sono la pace e la missione. Il risorto torna a dare fiducia ai suoi, nonostante la loro debolezza. Alita su di loro, quasi a comunicare il suo respiro, ma poi chiama i suoi discepoli alla responsabilità di ricominciare un nuovo cammino, al cui centro sta la missione per portare a tutti il perdono riconciliante. Gli apostoli erano chiusi nel cenacolo per paura dei giudei. Il giorno della passione del Maestro erano già fuggiti, stravolti e sgomenti. Era gente normale che temeva per la propria pelle, come tutti noi. Molto bravi idealmente, ma di fronte alla minaccia prevaleva la spinta a scappare, quella che chiamiamo l'istinto di conservazione, più decisivo delle prodezze immaginarie precedenti. Pur avendo visto il Signore risorto, continuavano a temere la morte come prima. Piuttosto di esporsi ai rischi della vita, preferivano rimanere al riparo, scegliendo in tal modo, senza nemmeno rendersene conto, la morte. Poi su di loro era sceso lo Spirito che animava il risorto, e a un tratto erano diventati capaci di optare per la vita. Si erano lanciati ad annunciare la salvezza senza più temere. Lo Spirito dava loro persino la forza del martirio, testimoniando la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte. Anche a noi è donato lo Spirito di Cristo. Ci conduce come guidava il Messia durante la sua vita terrena, ispirandoci gli stessi sentimenti che erano in Cristo Gesù, per offrirci nella nostra realtà la stessa capacità di operare il bene. Se come gli apostoli restiamo ancora nel cenacolo, lontano dalle scelte della vita, rintanati nella paura del rischio, è perché non crediamo nella potenza della vita. Il centurione ai piedi della croce, quando sembrava tutto perso, aveva aderito vitalmente a Gesù così da dire: quest'uomo era veramente figlio di Dio. Noi invece non ci fidiamo ancora della forza della vita, del bene più forte del male. Dio ci dà il suo spirito per vivere come Lui, per essere una cosa sola con Lui, per aderire al suo modo di essere, di pensare, di amare. Ci riveste della sua stessa capacità di rispondere al male con il bene della compassione.

Amici, lo spirito spazza le nostre paure e fa circolare una fiducia nuova nella sua azione in mezzo a noi. Accoglienza, fraternità, solidarietà e tenerezza. Lo spirito ci fa annunciatori della buona notizia che Gesù è venuto per i piccoli, per i deboli, per gli indifesi. Questo è il messaggio della Pentecoste. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fraterno saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, e con questa trasmissione inizio il terzo punto del nostro primo ciclo di trasmissioni, che riguarda appunto il culto di Maria in Oriente e il culto di Maria nella Chiesa cristiana del primo millennio in Oriente ed in Occidente. Ecco, seguo qui la lezione di Stefano De Fiores, che è un bellissimo mariologo, ecco, il quale dice che i più antichi segni finora noti della veneration della Madre di Gesù sono i graffiti di Nazareth, scoperti durante gli scavi compiuti nel 1955 e da partire dal 1955 sotto la direzione dell'archeologo francescano Bagatti. Si tratta di due iscrizioni greche di notevole importanza, in quanto risalgono al secondo terzo secolo, ecco, quindi siamo all'inizio dell'esperienza cristiana, e fanno parte della Domus Ecclesia giudeo-cristiana sorta sul luogo tradizionale dell'Annunciazione. La prima, Carie Maria, riprende il saluto dell'angelo aggiungendo il nome di Maria e assume in quel luogo il significato di un'invocazione. La seconda iscrizione è incompleta, ma viene decifrata come testimonianza di una devota pellegrina che assicura di aver compiuto un gesto a Maria o alla sua icona. E dice: prostrata sotto il luogo santo di Maria, subito scrissi lì i nomi e il simulacro ornai di lei, oppure ho ben ordinato ciò che conviene ad essa. È interessante il primo riferimento al simulacro, cioè ad un'immagine dipinta o scolpita della Vergine, il cui uso si diffonde nelle aree del Mediterraneo. Lo lascia intendere Epifanio quando menziona la reazione negativa dei fedeli e dei vescovi di fronte alla sua dottrina iconoclasta. Ciò significa che si era instaurato un pacifico uso delle icone tra i cristiani. La conferma è data da sculture e dipinti mariani giunti fino a noi. Importanti dipinti delle catacombe di Priscilla a Roma, perché inseriscono Maria nella storia della salvezza come suo compimento. La Vergine allattante è un profeta, l'Annunciazione e l'Adorazione dei Magi, dinamicamente orientata verso il gruppo della madre con il bambino, dove il capo scoperto di Maria può indicare la sua integrità virginale. Quest'ultima scena si ripete su alcuni sarcofagi risalenti alla prima metà del IV secolo, siamo quindi nel 300, come i due conservati al Museo Pio Cristiano Città del Vaticano e quello di Boville Ernica, nel quale Maria appare meditabonda sul mistero del figlio. Dal IV secolo in poi, cioè dal 300 in poi, la figura dell'orante, prima usata per i defunti e poi riservata ai martiri, viene riferita a Maria, testimone dell'epifania storica del figlio di Dio e intercettrice presso di lui. Così troviamo una Maria orante affiancata a Pietro e Paolo nel vetro di una patena trovata in un antico cimitero di Roma e un'altra con il figlio davanti a sé sul fondo di un arcosolio del cimitero maggiore di Roma. Quanto alle chiese dedicate a Maria, ne esistevano quattro in Alessandria prima del concilio di Efeso, quindi prima del 431, e il patriarca Teofilo assicura dell'esistenza di un'icona miracolosa della Vergine, oggetto di devozione a parte dei fedeli. Della stessa epoca è l'ascensione, glorificazione di Alessandria, stessa epoca è l'ascensione.

di Maria. Ecco, significativa testimonianza offerta al famoso papiro 470 della John Rylands Library di Manchester, trovato in Egitto, acquistato nel 1917 e pubblicato nel 1938. Esso contiene il testo greco della breve preghiera Sub Tuum Presidium, in uso nella liturgia bizantina, copta, ambrosiana e romana, di cui se ne ignorava l'antichità. Allora, vediamo questa bellissima prima preghiera mariana. La leggo in latino e poi do la traduzione. Ecco, Sub Tuum Presidium Confugimus, Santa Dei Genitrix. Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E se da periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa e benedicta. Ecco, liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Questa preghiera compare tuttora nella liturgia delle ore come una delle antifone mariane proposte per la conclusione di Compieta. E molti la ricordano certamente recitata in casa, in chiesa, davanti a cappelline mariane. Ma la sua storia è lunga e innanzitutto bisogna aggiungere che i pericoli di cui vi si parla erano reali e drammatici per i primi cristiani che la recitarono. Erano le persecuzioni alla morte. Infatti questa preghiera non è affatto una composizione medievale come si credeva. Viene molto allontano. È la traduzione latina di un originale greco del III secolo, cioè siamo nel 200 d.C., che proviene dall'Egitto. Come ho detto, la lettura e la traduzione più accurata dell'originale greco sono dello studioso francese Gabriele e Jean Berardini che ho letto. Dal punto di vista strettamente paleografico, il papiro non può essere posteriore al III secolo. Gli studiosi dicono invece che il titolo Theotokos, genitrice di Dio, fu coniato da Sant'Atanasio, vescovo di Alessandria, morto nel 373, cosicché la preghiera va collocata nel IV secolo. Ma risulta con certezza che gli scrittori alessandrini chiamavano Maria Theotokos già nella prima parte del III secolo, quindi all'inizio del 200. Non solo, l'appellativo Madre di Dio era tradizionale in Egitto perché l'antica religione locale la attribuiva alla dea Iside, madre del dio Horus. Fu dunque naturale per i cristiani d'Egitto, i copti, applicarlo a Maria. E così fecero ben prima che il concilio di Efeso desse a quel titolo valore dogmatico per tutta la Chiesa. Del resto, già l'alessandrino Origene, all'inizio del III secolo, Origene More nel 254 d.C., spiegò in che senso Maria potesse dirsi madre di Dio. E proprio per la sua popolarità nella Chiesa egiziana, il termine Theotokos fu consacrato dogmaticamente a preferenza di altri. Come ho ricordato, il III secolo, cioè il 200, fu un duro periodo per la cristianità egiziana. Prima colpita dalle persecuzioni di Settimio Severo, che muore nel 211, di Decio, che muore poco dopo il 250, e dalle deportazioni. Si comprende perciò l'intensità di questa piccola preghiera sulla bocca di credenti in pericolo. Piccola e popolarissima preghiera che si diffuse in tutti i riti cristiani, orientali e occidentali, cattolici e separati, ognuno dei quali la fece propria con piccole variazioni. Nel rito copto del III secolo essa faceva probabilmente parte dell'ufficio liturgico natalizio. E sappiamo che verso la fine di quel secolo un patriarca di Alessandria, Teona, costruì la prima vera chiesa per i cristiani locali che prima si riunivano in case e cimiteri. E la chiamò appunto Chiesa di Santa Maria Vergine Madre di Dio, Teomete, da cui l'arabo Taumatar. La dolce invocazione Sub Tuum Presidium, sotto la sua protezione, è dunque una preziosa eredità della Chiesa egiziana, fondata forse dall'Evangelista Marco. Una Chiesa che contribuì alla formulazione della fede cristiana nei primi secoli e che vide nascere nella valle del Nilo il movimento monastico destinato a diffondersi in Oriente ed Occidente, e cristianità copta che proprio nei nostri giorni sta dando prova di grande attaccamento alla fede nonostante le pesanti persecuzioni a cui è sottoposta. Ora, diciamo pure che proseguiamo, diciamo, un
un'altra, proseguiamo il discorso che avevamo iniziato, dicendo che Gregorio Nazianzeno, che muore nel 390, conferma l'uso di invocare Maria, raccontando come la giovane Giustina, insediata a Cipriano e poi martirizzata sotto Diocleziano verso la fine del secondo secolo, implorò supplice la Vergine Maria affinché le recasse aiuto, poiché ella pure era

origine in pericolo. Lo stesso Razzanziello, nel periodo in cui era vescovo di Costantinopoli, quindi tra il 379 e il 381, come attesta lo storico Sozomeno, poteva celebrare il culto solo in casa, poiché le chiese erano tutte in mano agli ariani. Tale casa si trasformerà presto in un santuario per le guarigioni ivi operate a Maria, certo invocata ai malati e bisognosi, e diverrà la chiesa di Sant'Anastasia. Se indichiamo, dice De Fiores, se indaghiamo le cause dello stabilirsi del culto mariano nella Chiesa, troviamo che il suo elemento primordiale costitutivo è la percezione della realtà luminosa di Maria. Negli apocrifi della Dormizione, il cui nucleo risalirebbe al secondo o terzo secolo a motivo della loro teologia giudeo-cristiana, Maria è collocata in una zona di sacro che raggiunge il culmine con il suo transito in paradiso, dove Michele e gli angeli depositano il corpo di Maria sotto l'albero della vita. Più tardi, ispirandosi agli apocrifi assunzionisti, Teotecno di Livia, siamo nel VI-VII secolo, celebra Maria la sua attività intercessoria, dicendo, appunto, in un'omelia sull'assunzione della Santa Madre di Dio: quando era in terra vegliava su tutti, era come una provvidenza universale per tutti i suoi sudditi. Assunta in cielo, costituisce per il genere umano una fortezza inespugnabile, intercedendo per noi presso suo Figlio e il Dio. Il senso della presenza attiva di Maria glorificata tra i fedeli è rafforzato dai racconti delle sue apparizioni. Ecco, un secolo prima di quelle ricordate nella chiesa di Sant'Anastasia a Costantinopoli, la madre di Gesù appare al giovane vescovo Gregorio Thaumaturgo, morto nel 270 all'incirca, che mentre passava notte insonne, pensando ai problemi della fede, in primo luogo al mistero trinitario, vide l'apostolo Giovanni e poi un'altra figura di fronte a lui, apparsa poco prima, dall'aspetto di una donna assai più bella della normale condizione umana. Era la madre del Signore che esortava Giovanni affinché che spiegasse al giovane il mistero della vera fede. È scritto da Gregorio di Nissa nella vita di San Gregorio Taumaturgo. Ora vediamo appunto l'ingresso di Maria nella liturgia. Dal punto di vista liturgico, dice De Fiores, Maria entra nella memoria del ministero pasquale come testimone all'omelia pasquale di Melitone da Sardi, morto attorno al 170 d.C., che proclama nello stile di un precogno cristologico: è lui che in una vergine si incarnò, che sul legno fu sospeso, che in terra fu sepolto, che dai morti fu risuscitato, che all'altezza dei cieli fu elevato. È lui l'agnello muto, è lui l'agnello sgozzato, è lui che nacque da Maria l'agnella pura. Il riferimento a Maria entra nel credo battesimale riferito dalla tradizione apostolica scritta da Ippolito verso Ippolito Romano verso il 215. Alla triplice interrogazione segue la triplice professione di fede nelle singole persone della Trinità e la triplice immersione. Nel credo è presente la menzione di Gesù nato per mezzo dello Spirito Santo dalla Vergine Maria. Quanto all'ingresso di Maria nella celebrazione dell'Eucaristia lungo l'anno liturgico, oltre all'accenno di Melitone di Sardi nel mistero pasquale, cui vanno aggiunti gli inni sulla risurrezione composti da Efrem Siro, siamo quindi al IV secolo, bisogna attendere appunto il IV secolo, siamo nel 300, cioè il 300 dopo Cristo, per trovare la menzione di Maria nei misteri della nascita e infanzia di Cristo. Il Natale, festeggiato a Roma almeno dal 336 in poi, si diffonde dalla fine del secolo in Occidente nei patriarcati orientali. Contemporaneamente si profila l'avvento o periodo preparatorio in cui la memoria della Vergine Madre tende a trasformarsi in una festa di Santa Maria. Ne sono testimoni le omelie di vari padri del IV-V secolo sulla nascita del Signore, come Basilio, Gregorio Niceno, Anfilochio di Cogno, Teodoto d'Ancira, Proclo di Costantinopoli, nelle quali si diffondono sul mistero del mirabile parto della Vergine. Alle omelie si aggiungono gli inni di Efrem il Siro, morto nel 373, per la nascita di Gesù, dove, contemplando il mistero di Dio fatto uomo, si fa emergere la persona di Maria coinvolta totalmente nell'economia, cioè nel disegno salvifico. Ambrogio di Milano, morto nel 397,
oltre ai due inni per Natale e l'Epifania, che cantano con realismo di particolare il concepimento e il parto di Maria, preparo consegna alla sua chiesa alcuni prefazzi trasmessi dal sacramentario bergomense, in cui si celebra con gioia la madre e vergine che solo tra le donne ha meritato di portare nelle sue caste viscere il Signore del mondo. Il commento omiletico ai brani dei Vangeli dell'infanzia letti in questa celebrazione, all'inizio sovraniente mariano, lascia sempre maggiore spazio alla figura di Maria. La lode e l'invocazione della Vergine sorge dai termini lucani gioisci, Luca 1,28, Benedetta Luca 1,42 e Beata Luca 1,45-48, che nelle celebrazioni liturgiche si trasformano facilmente in preghiera. È il caso dell'omelia sull'Annunciazione attribuita a Gregorio Nisseno, dove si sviluppa in senso attualizzante il saluto dell'angelo. Su via dunque, o carissimi, paghiamo anche noi il nostro tributo secondo le nostre possibilità, unendoci alla voce dell'angelo ed esclamando: rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te, è detto in un'omelia sull'Annunciazione. I cairetismi o ripetizione del rallegrati angelico avranno seguito presso omileti e poeti. Adotta questa tecnica il celebre inno liturgico Acasticos, letteralmente non seduto, altissime espressioni di culto verso Maria dell'antica chiesa greca. Qui non si tratta più della figura retorica che invoca senza pretendere di dirigersi ad una persona viva, ma di un'invocazione reale a Maria glorificata, come invitava a fare Severiano di Gabala. Oltre alle varie orazioni a contenuto mariano, nei sacramentari gelasiano, veronese, adrianeo, prende rilievo la formula del canone romano: comunicantes et memoria venerantes, in primis glorioso semper Virgine Marie, genetrix Dei e Domini nostri Gesù Cristi, che compendia i dati dogmatici mariani acquisiti e inserisce a memoria presenza di Maria nel memoriale del Signore e nella comunione dei Santi. Preziosa, dice De Fiores, fu l'opera di Sergio, Papa Sergio I, morto nel 701 d.C., palermitano di famiglia antiochena, che promuove nella liturgia romana la devozione alla croce e le feste di Maria, considerate nella sua vita e nei suoi aspetti umani. Egli stabilisce che 4 volte all'anno si snodi una processione dall'antica curia di Roma alla Basilica della Madre di Dio sull'Esquilino. Erano l'8 settembre, la Natività di Maria, il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, il 2 febbraio, giorno dell'Ippapante o incontro con il Signore nel Tempio, e il 15 agosto, memoria dell'Assunzione. Ecco, mediante l'approfondimento della scrittura, i padri prenicenici, cioè prima del Concilio di Nicea, da Ignazio ad Origene, scorrono Maria nel pieno della salvezza, evidenziano la sua maternità virginale e la sua fede come nuova Eva. Ne consegue un atteggiamento di sacro rispetto e di lode per Maria, nonostante qualche passo restrittivo del Vangelo. Ecco, il riconoscimento della santità di Maria è un altro frutto della riflessione dei padri, a cominciare da Origene, che sembra il primo a chiamarla tutta santa, Panagia, titolo che verrà ripetuto da altri, tra cui Sant'Agostino, che la dice santa, santissima e tutta santa. Il problema dell'assenza di qualsiasi peccato nella madre di Gesù è posto già da Pelagio e dopo di lui con maggiore chiarezza da Giuliano di Eclano. Questi, nella polemica circa la grazia, aveva accusato Agostino: tu abbandoni Maria in potere al demonio in conseguenza della sua nascita. La risposta di Agostino ad entrambi si snoda su due linee parallele. Da una parte egli considera Maria un'eccezione all'universale dominio del peccato sugli uomini anche santi. Escludiamo, dice Agostino nella sua opera Natura e la Grazia, escludiamo dunque la Santa Vergine Maria, nei riguardi della quale per l'onore del Signore non voglio che si faccia questione alcuna di peccato. Dall'altra non può rinunciare al principio della redenzione universale apportata da Cristo, perciò lancia una frase enigmatica che vuol comporre universalità del peccato e innocenza di Maria e dice: quanto a Maria non la consegniamo affatto in potere al diavolo in conseguenza della sua nascita, tutt'altro, perché sosteniamo che questa conseguenza viene cancellata dalla grazia della rinascita. Una celebre omelia attribuita a Sant'Atanasio, ma che probabilmente è più tarda del VII-VIII secolo, con nucleo del IV, afferma il rapporto permanente e santificante dello Spirito con Maria e recita:
Personalmente sono dell'avviso che ciò avvenne nella Vergine non per un breve arco di tempo, ma per sempre. La Vergine allora come adesso ed in perpetua su di sé distesa come ombra la potenza dell'Altissimo e lo Spirito che sopraggiunse su di essa affinché possa restare piena di grazia. Sull'argomento questo è il nostro pensiero. Ogni cosa in lei era ripiena della grazia per mezzo dello Spirito e per la potenza dell'Altissimo. Teodoto di Ancira, in Galazia, siamo in Turchia, è morto attorno al 446, ammette la necessità di una purificazione o trasformazione della Vergine a santità. Ecco perché Maria possa unirsi al fuoco dello Spirito in vista dell'incarnazione del Verbo e scrive in un'omelia sulla Santa Madre di Dio. Quanto più e in modo superiore arse la Vergine all'eruzione del fuoco divino e fu purificata alle cose terrene. La divina Vergine Madre fu interamente unta con la santità dello Spirito Santo che scese su di lei e così quindi accolse il vivente Dio Verbo entro il suo talamo virginale profumato. Oh colomba bianca e innocente, oh santo tabernacolo della nostra speranza in cui risiede ogni santità e magnificenza. Da parte sua, Severo di Antiochia, morto nel 538, esprime l'intima unione di Maria con Dio, vertice delle precedenti alleanze divine, chiamandola montagna spirituale del Sinai, che non è coperta a tenebre, ma risplende a causa del sole di giustizia, e lì continua. Sono folgorato dalle bellezze e dalle visioni simboliche che stanno all'interno del Santo dei Santi. L'ornamento esteriore della Madre di Dio è abbondante e gareggia, per così dire, con la ricchezza interiore. Ella è il punto d'arrivo delle riconciliazioni di Dio con gli uomini. È vero che parecchi padri orientali ammettono in Maria manchevolezze umane o imperfezioni. Origene interpreta la spada che trafiggerà il cuore di Maria come un dubbio di lei sulla divinità del figlio crocifisso, opinione che sarà seguita da altri padri, ma non sembra che Origene volesse ammettere un peccato in Maria, data la sua convinzione circa la santità della Madre Gesù. Piuttosto lo scandalo di Maria, ossia la spada e l'infedeltà, deve essere interpretato non in termini di apistia, il che ricondurrebbe a un vero peccato, a un peccato vero e proprio, ma in termini di crisis, cioè rottura dell'armonia interiore di Maria. Ecco, altri padri attribuiscono a Maria dei difetti da lei mostrati in alcuni episodi evangelici. Ireneo riscontra in lei a Cana una fretta inopportuna. Severo di Antiochia, che è morto nel 538, e Simeone Metafraste, del secolo X, del 900, giudico che Maria abbia agito per ontestazione un brama di gloria. Giovanni Crisostomo, morto nel 407, pensa che ella condivideva i sentimenti umani dei parenti e si presentasse a Gesù per vantarsi nei confronti del popolo. Ma l'ottica di questi padri non pretende insegnare che Maria commise peccato, dice il De Fiores. Non voleva riprendere sua madre, lungi da me, ma che lei fu anche educata a suo figlio nello stesso modo degli altri uditori, per cui la grandezza non risiedeva nella sua maternità ma nella fede. Ecco, a partire dal IV secolo, come ho detto, il culto di Maria si sviluppa, specificandosi in atteggiamenti di venerazione come in Epifanio, di ammirazione come in Sant'Efrem il Siro, in preghiera fiduciosa come in Severiano e di imitazione come Atanasio, Ambrogio e l'Agostino. Ecco, nella prossima trasmissione ritorneremo sull'origine del culto di Maria nelle chiese cristiane del primo millennio in Oriente ed in Occidente.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

Spirito Santo della nuova definizione di alleanza, scritta sull'azione dello Spirito che illumina la comunità sul mistero di Cristo. Il progetto di salvezza per tutti gli uomini chiama ognuno a collaborare con lo Spirito Santo per rinnovare il mondo. Come sempre, incominciamo la nostra liturgia con il canto dal titolo Lo Spirito di Dio. Lo trovate sul libretto rosso al numero 559.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la messa vespertina nella vigilia della solennità di Pentecoste. Durante la nostra professione di fede diciamo: credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita. Senza lo Spirito la vita è indecifrabile. In questa Eucaristia, come in tutte le Eucaristie, ma in modo particolare, speciale, in questa Eucaristia avverrà su di noi, dentro di noi, una rinnovata effusione dello Spirito. E allora ci prepariamo ad ascoltare la parola di Dio, ci prepariamo a ricevere questo dono che il Signore Gesù risorto fa a tutti noi, il dono dello Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo che dà la vita. Prima di iniziare questa celebrazione ci presentiamo davanti a Dio e con cuore sincero chiediamo perdono per i nostri peccati, chiediamo perdono per la nostra incredulità, chiediamo perdono per le volte che non abbiamo accolto il dono dello Spirito Santo.

0: Signore, via che riconduce al Padre.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio.

Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Gloria vivo nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste. Fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro della Genesi. La terra aveva un'unica lingua e uniche parole. E pregando dall'Oriente, gli uomini capirono in una pianura della regione e vi si stabilirono. Si dissero all'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone serve loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite e costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi l'oro. E facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera e ora, quando avranno in progetto di fare, non è loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'un l'altro la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Su tutti i popoli regni il Signore.
1: Su tutti i popoli regni il Signore.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre. I progetti del suo cuore per tutte le generazioni, su tutti i popoli regna il Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, su tutti i popoli regna il Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra, lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
1: Su tutti i popoli regna il Signore.

0: alla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non siamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemite inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito Santo, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona Madre Santa, dona gioia eterna.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura questo racconto della Torre di Babele. È uno dei racconti più famosi della Bibbia, che si trova nel libro della Genesi al capitolo 11. E questo è un racconto di fede. Ci parla dell'umanità, ci parla degli uomini che intendono costruire una città e una torre che arrivi a toccare il cielo. Perché questo? Perché gli uomini desideravano costruire una torre che tocchi il cielo? Per farsi un nome. E a un certo punto sappiamo che questa umanità viene dispersa, l'abbiamo sentito, e questi uomini non si comprendono più fra di loro. Racconti di fede, del costruirsi da soli la vita, con il risultato di un progressivo isolamento che poco per volta porta all'incomunicabilità tra di noi. Costruirsi da soli: io non ho bisogno di te, non ho bisogno del tuo aiuto, riesco a cavarmela da solo, mi costruisco da solo, costruisco la mia vita come mi piace e pare. Vedete, questo racconto della Torre di Babele incomincia con alcune parole strane, enigmatiche. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. E uno potrebbe dire: ma che bello girare il mondo e parlare la stessa lingua, capirsi subito senza dover imparare un'altra lingua. Però uno potrebbe anche dire: che tragedia, tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Carissimi, non è quello che sta avvenendo tra noi nella nostra cultura attuale? Apri il giornale, guardi la TV, parli con la gente, ti incontri con gli amici e ti accorgi che la lingua è una sola e le parole che si usano sono le stesse. Cosa si parla oggi

che ho detto, che ho elencato prima, di per sé non sono diaboliche. Nessuno di noi a priori è contro i soldi, contro il sesso, contro un certo successo, la carriera, il potere come responsabilità. Queste cose diventano diaboliche quando tutto serve soltanto a servire una città e una torre che tocca il cielo per farsi un nome. Quando tutto serve soltanto per costruire una felicità in solitudine, da soli, ritenendoci padre eterni, l'ombelico del mondo. Allora vedete, lì nasce Babele, nasce quella città che si chiama Babilonia, e nessuno ci capisce più niente. Babele, Babilonia nasce così. Se non sto attento, nasce nel mio cuore, nel vostro cuore, in questa città di Michelino. Non si capisce più niente. Ognuno pensa soltanto a farsi un nome, a realizzarsi, farsi da solo. Individualismo, egoismo. Babilonia nasce dentro di me quando a un certo punto decido di costruirmi una città e una torre che tocchi il cielo per farmi un nome. E il rovescio di Babele si chiama Pentecoste. Adesso capite perché ho ricordato questo racconto attualissimo, racconto che abbiamo sentito nella prima lettura. È la storia di Gesù che ci a Pentecoste, è la sua storia. Gesù di Nazareth si incarna, vive, parla, fa miracoli, muore e risorge. Ma perché? Qui tutti possiamo cascare in un certo trabocchetto che nasce dal nostro razionalismo. Gesù risorge in qualche modo per dimostrare che Dio esiste. Uno la può anche pensare così. Gesù risorge per dimostrare che c'è un al di là, che anche noi risorgeremo. È vero. La cosa se Gesù diventasse, come dire, una prova storica dell'esistenza di Dio. È vero che Gesù in qualche modo mi dimostra che Dio non soltanto c'è, ma che si occupa di me. Che anch'io risorgerò dopo la mia morte, che c'è un al di là. Però qualcuno potrebbe dirmi: va bene, tu ci credi, ma io non ci credo, non ho vissuto 2000 anni fa. Sapete, dobbiamo invertire la rotta. Gesù si incarna, vive, parla, fa miracoli, muore, risorge. Perché? Per donarci lo Spirito Santo. Ecco la Pentecoste. Per donarci lo Spirito Santo. Gesù che dona ai suoi discepoli e dona a noi oggi che crediamo in Lui lo Spirito Santo. Lo Spirito che dà la vita. Certo, per donarci la sua vita, il suo essere vero uomo, vera umanità e vero Dio, muore e risorge per questo. Gesù risorge per regalarci lo Spirito Santo, per donarci l'amore del Padre, e questo attraverso quel soffio vitale che è lo Spirito Santo. Gesù risorge non per dimostrarmi che Dio esiste, ma per regalarmi lo Spirito. E se io ne faccio esperienza, non ho più bisogno di pormi tanti interrogativi. Vedete, cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo difende Gesù in me, lo difende da tutti gli attacchi.

0: attacchi che sono il mio razionalismo, la mia difficoltà a credere, il mio nativo istinto di porre dubbi, interrogativi. È lo Spirito Santo che mi fa sperimentare che Dio non è un'idea filosofica, ma è una presenza con la quale sono chiamato a incontrarmi. È una presenza. Gesù, nella solennità della Pentecoste, dona a ognuno di noi lo Spirito Santo. Accogliamo questo dono. Prepariamo i nostri cuori attraverso la richiesta del perdono, attraverso la carità, attraverso le opere buone. Prepariamo il nostro cuore a ricevere questo dono, il dono dello Spirito Santo che dà vita. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora, tutti insieme, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito dal cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per la Chiesa, cerchi sempre il dialogo fraterno tra i cristiani e sappia diffondere pace ovunque opera. Preghiamo.
3: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per tutti i popoli, sappiano apportare libertà e promozione umana nelle loro nazioni, così da dare speranza agli uomini. Preghiamo.
3: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per le nostre comunità, si ispirino sempre ai doni dello Spirito di conoscenza e comprensione per operare nelle opere di bene. Preghiamo.
3: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per noi tutti, affinché nei momenti di prova della vita ci rivolgiamo al Signore, che sempre ci conforta e ci dona speranza e fiducia. Preghiamo.
3: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Perché ognuno di noi sappia sviluppare i doni ricevuti dallo Spirito Santo per il bene del Regno e delle nostre comunità. Preghiamo.
3: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Preghiamo anche per tutti coloro che soffrono, per tutti coloro che devono subire un intervento, sia stata messa Vorrei pregare in modo particolare per Maria, perché siano confortati dalla nostra carità fraterna. Per tutti loro preghiamo. Padre, donaci il tuo spirito. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo a 30 giorni della sua mancanza per Zaffarana Salvatore. Preghiamo nell'anniversario per Alex, Cantello, Maria, Macri Angelo. Preghiamo in suffragio di Rubino Angela, Vincenti Giovanna, Filippina Sara e Rosa, Ferigno Vincenzo, Mantovano Nunzio, Floris Antonio, Cioffi Giovanni, Picasso Angelo e Emilia, Pastro Luigi e per i defunti della famiglia Zaffarana. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre, donaci il tuo spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. E fondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che ti presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa quell'amore che rivela a tutti gli uomini la verità del tuo mistero di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

ed ora obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma soltanto

Thank you.

Canto Vieni Spirito di Cristo, numero 570.

0: Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto, o Padre, accendano in noi il fuoco dello Spirito che hai effuso in modo mirabile sugli Apostoli nel giorno della Pentecoste, per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso. Venerdì 29 maggio, giornata di preghiera e confessioni nella Chiesa Grande della Santissima Trinità. Questa giornata inizia alle ore 7:15 con la celebrazione della Santa Messa, a cui segue l'esposizione del Santissimo. La Chiesa rimarrà aperta tutto il giorno fino alle ore 19:30 per l'adorazione. Sarà sempre presente almeno un sacerdote per le confessioni. Alle ore 12 è prevista la preghiera dell'ora media. Alle ore 19 concluderemo la giornata con un momento di preghiera in ricordo di Don Paolo Galiglio, ex parroco della Santissima Trinità. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio ci sarà la festa parrocchiale della Santissima Trinità. Dettagli nella locandina in bacheca. Lunedì 25 maggio alle ore 21 incontro genitori per estate ragazzi e campi nel salone della parrocchia Regina Mundi. Martedì 26 maggio alle ore 21 si riuniscono i consigli per gli affari economici al conventino. Giovedì 28 maggio dalle ore 19:30 gruppo giovani alla Regina Mundi. A partire dal mese di giugno la messa del sabato delle ore 18:15 della parrocchia Sant'Edoardo Re verrà sospesa per il periodo estivo. Nel mese di maggio ci saranno i rosari nelle parrocchie, nella parrocchia Regina Mundi alle ore 21 tutti i giovedì di maggio fino al 4 giugno. Qui in questa parrocchia Madonna della Fiducia tutti i martedì e venerdì di maggio alle ore 21, nella parrocchia Sant'Edoardo tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa e nella chiesa San Vincenzo tutti i martedì, mercoledì e giovedì alle ore 17 in chiesa. Un avviso che riguarda soltanto la parrocchia Madonna della Fiducia, martedì 26 maggio oratorio, ci sarà la recita del rosario alle ore 21 in oratorio e venerdì 29 maggio la recita del Santo Rosario sarà al pilone. Questo è stato l'ultimo avviso ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa e invochiamo la benedizione di Dio su tutte quelle persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata nel cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti voi. Grazie. E buona domenica.
1: Grazie.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia in Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Laudetur Jesus Christus.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino, in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol Su, un programma di Monica Mondo. Sol Su, Dante Ferretti è un mito.
2: Mito.
1: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
2: Io ce n'ho. Non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
1: Allora.
2: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
1: Quanti film ha fatto, maestro?
2: 95.
1: E il prossimo quando?

0: lo fa?
1: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
0: Ma perché sei stufato?
1: Perché io sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
0: con
1: Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma, c'ho una casa dove al 9° piano di via Gregoriana, dove vedo dal 9 finestre, dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
0: e Roma
1: fine.
0: È il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti anni fa da Macerata.
1: Sì.
0: E lei in realtà...
1: Avevo 16 anni.
0: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
1: Sì.
0: È un miracolo la sua vita.
1: No, sì, no, sono... E mi ricordo, io non mi ricordo. Cioè, io avevo un anno e siccome hanno bombardato... Dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia, e questo qui era degli inglesi, degli aerei inglesi. Si sono sbagliati, non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa, io sono andato a finire sotto. Cioè, a me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, insomma. E allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti pezzi, insomma, il tetto, le cose. Così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre. Il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale, che ha perso una gamba, così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo, a un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto ciac. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
0: A un anno la prima parola è stata
1: Chuck.
0: Facciamo finta di crederci. Senta.
1: No, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
0: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta, maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema, davvero, quando e come nasce?
1: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata, cinema ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben-Hur, a quell'epoca, ho visto, dico che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte, e allora che facevo però? Di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo, e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre e di giorno, tutti i giorni andavo a casa dopo l'istituto d'arte, andavo a mangiare e così. Dicevo, allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. Io in realtà, io anziché andare prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, dice Madonna.
0: Quanto hai studiato?
1: E dico, abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre addirittura c'avevo due in ginnastica.
0: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini,
1: Pasolini.
0: Ecco, arriviamo a Pasolini e Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
1: Beh, certo.
0: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
1: Io tra l'altro ho scritto anche un libro, esatto. La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
0: Quindi, davvero, del lei?
1: Sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto... lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo, è stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
0: Com'era lavorare con Fellini?
1: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
0: Era gentile?
1: Sì, gentilissimo. È stato la cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, Innocente, ci trovavamo sempre da Canova
0: al
1: bar Canova
0: di Piazza del Popolo.
1: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina, mi diceva sempre tutte le mattine: Dantino, che ti sei sognato stanotte? E la prima volta dicevo: ma non mi pare niente. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno: Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
0: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi. Sì. Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima Scorsese, Jordan.
1: No, io adesso Hollywood vi racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata che dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto: arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che sa, c'era il corridoio in mezzo da una parte, come tutti gli aerei, le tre sedie da una parte e la sedia dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava. Quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende, e così a un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi è? Chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
0: Sì, è vero, la verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
1: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar.
0: So, perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
1: No, ma lo sa una cosa, che io ho avuto 11 nomination io e 9 mia moglie, che era
0: sua moglie,
1: mia moglie Francesca
0: Lo Schiavo, arredatrice.
1: Sì.
0: Avete lavorato sempre insieme?
1: Sì, abbiamo lavorato insieme, non sempre, in America abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla 5ª volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese, a un'isola a Boston, che era, ma adesso manco mi ricordo che film era, ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati. E stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo su dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, per il film Da Vietro. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa. Abbiamo preso quest'Oscar, diciamo che è stato
0: dove
1: il primo.
0: Dove ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
1: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
0: O è 1, 2, 3?
1: No, 6, ce ne sono 3 io, 3 mia moglie.
0: Lui ed è. E poi ci stanno i Davide Donatello,
1: sì,
0: e i BAFTA.
1: No. Eh? I BAFTA, i cosi. Cioè abbiamo 175 premi.
0: Ci vuole un museo?
1: No, io ce l'ho qui sul
0: telefonino.
1: Sul telefonino. Se volevi vi faccio vedere.
0: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
1: Noi dunque ci siamo con questa, è una cosa che, perché io che ho una casa in Sardegna, che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie si chiamava Puni De André, erano amiche. Allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
0: Ah, sì.
1: Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri, ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma tutti quanti così. E lì ho conosciuto Francesca. Dico: ma tu sei di Roma? Dice: sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Dai Parioli. Dice, lei ha detto: anch'io ai Parioli. Ma tu dove? Io dico: via Caroncini. Dice: ma strano, io via Ruggero Falo, che erano due vie che alla fine di via Caroncini.
0: Eh? Non vi eravate mai incrociati? Ma...
1: No, c'avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto...
0: Destino.
1: Il destino ha voluto che sono rimasto prigioniero. Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei, e ogni tanto che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere
0: nel
1: pranzo.
0: Anche perché avete una passione comune, no?
1: Ah sì, certo.
0: Una bella passione comune.
1: No, poi abbiamo 2 figli.
0: Lei ha parlato con sincerità della sua fede, ha detto: io a Gesù gli devo molto, perché mi ha dato tutto quello che ho, certo, quello che ho fatto.
1: Certo. Io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in crocifisso. E Gesù Cristo per me è tutto, io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
0: E come e mai? La sua famiglia era?
1: E io tutte le mattine, che faccio quando mi alzo? Ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo grazie Gesù, io devo tutto a te perché grazie al film che avevo fatto, al coso così e insomma e per me Gesù Cristo è tutto, io sono molto cristiano.
0: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
1: No, sono cresciuto, no io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata, poi quando sono venuto a Roma non andavo più in una messa, niente, così poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie che era molto cristiana, così sono tornato in chiesa, così a quel punto sono diventato molto molto molto cristiano.
0: Forse
1: molto
0: fare il Vangelo secondo Matteo è stato una tappa importante anche per la sua fede, vero?
1: Eh beh sì, certo. Insomma, avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo,
0: si è immedesimato, eh?
1: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me. No.
0: Tutti lo siamo.
1: No, però io non sono santo ancora.
0: No.
1: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
0: Lei l'ha incontrato il Papa?
1: Quando? Sì, l'ho incontrato.
0: Due ne ha incontrati? Tre?
1: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava?
0: Sì,
1: Santa Marta.
0: Papa Francesco.
1: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, siamo io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
0: Leone
1: Tigre XIV, lo chiamo io. E anche con lui
0: è
1: ci siamo
0: mite,
1: visti 3-4 volte.
0: Ah sì?
1: Sì, sì. E ci siamo visti, Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma, è stato molto, molto carino, molto piacevole.
0: Lei poi lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
1: Sì, no, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
0: Trump?
1: No, io lo chiamo Donald Metropolitano.
0: Beh, per fortuna lui non è il Papa, insomma, quindi.
1: Sì, però odia il Papa, è una cosa che
0: ma credo
1: io
0: che
1: proprio
0: odi molta gente.
1: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
0: Lei ha il passaporto
1: americano? Io tra l'altro io sono residente in America.
0: Lei vota?
1: Io voto, cioè il passaporto americano. Io sono un residente in America.
0: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
1: E come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
0: Ecco,
1: almeno metropolitano ha detto.
0: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema, ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
1: Io non l'ho mai fatto, io gli ultimi film italiani l'ho fatti, l'ultimo è stato con Fellini, ne ho fatti 6 con Fellini.
0: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
1: No, devo dire che vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film, purtroppo non sono, purtroppo mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto, e allora andrò a vedere dei film italiani.
0: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
1: In questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino, altre cose, insomma, e non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre non so dare un giudizio, però non mi sembra. Cioè, io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
0: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno?
1: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
0: Sei stufato.
1: Adesso ho detto, c'ho 50 più IVA.
0: Ah, solo 50? Erano 50 di più.
1: 50 anni più IVA.
0: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
1: No, che io bisogna al 15%.
0: Ah, ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? No, ce l'ascoltiamo, naturalmente.
1: No, io lo gli ho detto, dimmi quando tu verrai.
0: Tony Renz.
1: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai. Perché mi sono rotto di te.
0: Non è proprio così.
1: Tony Renz è un mio carissimo amico.
0: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del mondo,
1: certo.
0: Della cultura.
1: Quindi sì.
0: È un privilegiato.
1: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna,
0: tutti i santi,
1: anche i peccatori, soprattutto i peccatori, io sono uno di loro.
0: Tutti quanti lo siamo. Allora, Tony Renz ce lo ascoltiamo adesso.
1: Adesso?
0: Lo ascoltiamo insieme.
1: Sì.
0: Grazie, grazie mille.
1: Grazie a lei, molto gentile. Grazie a
0: TV 2000.
1: TV 2100 di più.
0: Perfetto, ecco, 2100 mi piace.
1: Grazie.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo 21. Due soli cavalli. Cadde il silenzio e si udì solo il rumore degli zoccoli dei cavalli che fuggivano. Ser Tristano rinfoderò la spada e andò verso Brandano e Selvaggia, che non si erano mossi. «Siete dunque la figlia del principe Bertrando?» chiese alla fanciulla. «Sì, messere», rispose lei, levando il bel viso inondato dalle lacrime. «Il mio nome è Selvaggia». «Ed è vero quanto ho sentito, cioè che il principe vostro padre è stato ucciso e il suo castello distrutto?» Abbassando il capo, la fanciulla annuì. «E questo giovane è un vostro servo?»
1: «Lui è», cominciò Selvaggia. Ma prima che potesse finire, il ragazzo, facendo un passo avanti, confermò:
0: «Sì, messer Tristano, io sono il servo della principessa e il mio nome è Brandano».
2: «Ti sono debitore della vita, Brandano.
0: Ti assicuro che non lo dimenticherò. Ora, principessa, mi spiegherete quello che vi è accaduto, ma prima...» E parlando, Ser Tristano si diresse verso la porta dell'abbazia. «Andiamo a cercare le buone suore che vivono qui e che tempo fa mi avevano cortesemente accolto». Le tre monache vennero tratte dalla loro prigione, liberate dalle funi. Commosse e riconoscenti, cercarono di baciare le mani di Ser Tristano, che si ritrasse,

0: No, lasciate, lasciate la mano. Le mani non si baciano che al re e alla regina. Piuttosto, se vi è rimasto del cibo, qualcosa mangerei volentieri, e forse anche questi giovani. Poco dopo, nella sala del convento, Selvaggio e Brandano sedevano di fronte a Ser Tristano che, ormai rifocillato, disse: «Ora, dunque, principessa, parlate». La fanciulla, commossa, narrò quanto le era accaduto, di come fosse stata catturata dai traditori, di come, seguendo Brandano, fosse fuggita fino al limite della grande foresta di Svarvaldo senza trovare il coraggio di entrarvi, e raccontò di come l'uomo grigio l'avesse di nuovo imprigionata e legata sul campanile. A quel punto Ser Tristano disse: «E fu questo il suo errore, perché io vi vedi da lontano e, come è mio dovere, venni a liberarvi. Se vi avessero tenuta dentro questa abbazia, io sarei passato e me ne sarei andato per la mia strada. Ma ditemi ora del complotto di cui vi ho sentiti parlare». «È meglio», mormorò Selvaggia guardando Brandano, «che parli lui». Il ragazzo fu sorpreso perché la principessa aveva detto «lui» e non, come sempre, «il mio servo». Cominciò a narrare di come con Selvaggio avessero lasciato il castello distrutto, di come fossero arrivati al capanno nel quale era nascosto l'uomo grigio e della loro cattura. Ser Tristano lo interruppe. «Ma perché vi catturò? Non sapeva certo chi eravate. A che scopo catturare due ragazzi che vagano in un bosco?» Brandano tacque. E allora Selvaggio, arrossendo, ammise: «Perché io fui così imprudente e sciocca da dire che ero la figlia del principe Bertrando e la nipote del conte di Orkney». «Foste davvero imprudente, damigella», confermò con un sorriso Ser Tristano. «Continua, Brandano». «Ci chiusero in una stanza del capanno e durante la notte io sentii l'uomo grigio parlare ai suoi compagni. Disse che sarebbero venuti dal nord altri barbari vichinghi che, devastando la Cornovaglia, avrebbero assalito e ucciso i più fedeli vassalli del re. Il re stesso, quindi, non avendo più l'aiuto dei suoi, sarebbe stato attaccato e ucciso. Il suo posto sarebbe stato preso da...» Brandano si fermò, come se avesse paura di continuare. Attentissimo, Ser Tristano chiese: «Da chi?» Non vi fu risposta. Severo il cavaliere ripeté: «Da chi?» «Dal conte di Nolè». Balzando in piedi, Ser Tristano esclamò: «Non può essere vero! Il conte de Noailles è il fratello di re Marco!» «I tre fecero quel nome», disse il ragazzo. Vi fu silenzio. Ser Tristano tornò a sedere e sembrava avesse una nube nera sopra la fronte. Disse a bassa voce: «Vai avanti». Il pavimento era di terra morbida, così pensai di fuggire scavando una galleria con il coltello che avevo preso al castello. Ser Tristano l'interruppe ancora: «E come mai l'uomo grigio te lo lasciò? I prigionieri vengono sempre disarmati». «Perché l'avevo nascosto sotto la camicia», spiegò Brandano. «Sei un servo bravo e fedele», si complimentò Ser Tristano. Allora, a testa bassa, Selvaggia mormorò: «Quel coltello che ci salvò, lui l'aveva nascosto sotto la camicia perché gli avevo ordinato di gettarlo via, sostenendo che non era suo». «Non vi capisco, damigella», fece Ser Tristano corrugando la fronte. Selvaggia disse a voce bassa: «Nemmeno io capisco me stessa». «Insomma», intervenne Brandano, «così fuggimmo. Il resto, messere, lo sapete». «Sì», disse dopo un po' Ser Tristano, E a questo punto è assolutamente necessario avvertire al più presto Re Marco del complotto ordito contro di lui. Dobbiamo farlo prima che sia troppo tardi e quindi lo faremo subito. La strada è lunga. Mettiamoci in viaggio con i due cavalli che abbiamo. Ciò detto, si alzò. Si alzò anche Brandano, perché un servo non poteva restare seduto se un cavaliere si levava in piedi. Selvaggio invece restò seduta. Guardandola un poco sorpreso, Ser Tristano chiese: «Ebbene, principessa?» La fanciulla alzò su di lui gli occhi stanchi, ma bellissimi. «Ah, buon amico, avete detto che abbiamo due soli cavalli. Voi monterete il vostro. Chi monterà l'altro?»
1: «Voi, naturalmente.»
0: «E lui?» domandò Selvaggia, accennando a Brandano.
1: «Ma damigella, noi dovremo galoppare», fu la risposta. «E un cavallo, quando galoppa, non può sopportare a lungo il peso di due persone. Il vostro servo resterà qui, o potrà seguirci a piedi.»
0: «Perché?»
1: replicò Selvaggia.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Anche questa settimana tutto è pronto per aggiornarvi sulle novità dell'industria discografica. Come sempre facciamo durante la settimana, scremiamo i vari dischi, e ce ne sono tanti che arrivano, e vi facciamo sentire come poi suoneremo. Ciao a tutti, benvenuti da parte di Gary, una mezz'oretta insieme per ascoltare le novità in ambito discografico. Saluto e ringrazio Gabriele Mileti, che si occupa e si occuperà della parte tecnica per queste 8 tracce. Anche quest'oggi in prevalenza tracce di musica italiana, ci sono tante uscite di casa nostra, ci sono tante uscite estive, ma non solo, come al solito sarà una bella miscellanea. E si parte con quello che è l'anteprima del nostro disco in blu 2000 della prossima settimana, un bel duo, Giovanotti da una parte, Alfa dall'altra, questa è la nuova Buon Vento.

C'era da aspettarselo, no? Anche perché Alfa è un po' l'ideale proseguimento di Jovanotti, perlomeno io li vedo molto, molto affini insieme. Ma andiamo per gradi, parliamo di Jovanotti che arriva. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a New York Cherubini, scritto proprio così, instant album pubblicato a sorpresa prima di Natale, nato appunto in una sola settimana a New York. E Jovanotti ha chiamato Alfa per questo inizio dell'estate con questa Buon Vento, che è anche la canzone che ha aperto questa nuova puntata di Playlist in Blu, che respira l'estate. Questi sono i periodi dove gli artisti fanno le canzoni per le colonne sonore estive, e quindi è giusto presentarle, anche se ci sono da fare dei riguardi. Ad esempio, secondo brano di quest'oggi, restiamo in ambito di musica italiana, fermo restando che un disco bello può essere fatto in qualsiasi modo, e quindi che sia estate che sia inverno lo si ascolta sempre molto volentieri. Le sonorità non sono quelle tipiche estive con i battiti accelerati, ma sono quelle che ci hanno fatto conoscere Max Gazzè. Tra poco vi racconto qualcosa di più ed interessante. Questa nuova invece è Intermezzo Bianco.

Intermezzo bianco, e dobbiamo andare sino al 1996, perché da lì partiva la carriera, la bella carriera firmata Max Gazzè. Infatti inizio anno veniva pubblicato Contro un'onda del mare, appunto la prima pubblicazione di Max Gazzè. Oggi l'artista torna con L'ornamento delle cose secondarie, album che è uscito lo scorso 15 maggio e dal quale abbiamo ascoltato Intermezzo bianco. Però si tratta di un movimento circolare, perché in effetti dal primo album riemergono altri titoli, quindi L'eremita, che faceva parte della prima pubblicazione, ritorna in quest'ultima pubblicazione con L'eremita parte 2, così come Sul filo parte seconda. Quindi non citazioni ma snodi di un discorso più ampio. Max Gazzè, secondo pezzo per quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Vi ho detto che anche questa settimana la maggior parte delle canzoni sono di casa nostra, ma abbiamo spunti anche anglosassoni, come il caso di Sienna Spiro, che abbiamo già conosciuto soprattutto con una bellissima canzone molto dolce. Abbiamo capito quanto sia brava. Ora ritorna con un estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovviamente secondo capitolo della celeberrimo film che in tutti hanno visto. Questa è Material Lover.

Lover, Senna Spiro, il nuovo singolo che è stato anche scritto da questa brava cantautrice, Il Diavolo Veste Prada 2, il film da cui fa colonna sonora, scusate, ogni tanto mi impasto, ma è normale. Proseguiamo e andiamo avanti con Mario Biondi. Mario Biondi ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, ma per la prima volta canta completamente in italiano. Andiamo per gradi, sono 20 anni, quest'anno si festeggia il ventennale di carriera, cominciata con l'esplosione del singolo This Is What You Are, non so se lo ricordate, credo di sì, e veniva anche pubblicato l'album Handful of Soul, ancora adesso uno degli album più iconici per quel periodo. Come detto, però, quest'anno per il ventennale di carriera si cimenta con un album completamente in lingua italiana, album che si chiama Prova d'autore, secondo estratto è la canzone che vi regaliamo ora, Ancorarsi Ancora. Se ci sei...

0: fino alla fine per ancorarsi ancora alla nuova canzone di Mario Biondi, che se la cava bene anche in italiano. Questo testo è un po' particolare, ma una descrizione accurata. Secondo singolo estratto dal suo Prova d'autore. Restiamo in ambito di musica italiana e parliamo dei Lunedì Nero, ovvero la nuova canzone di Mr. Rain, che ha genesi quasi un anno fa, quindi una gestazione piuttosto lunga. Infatti circa un anno fa Mr. Rain inizia a scriverlo insieme a Lorenzo Vizzini, che poi ne firma anche la produzione, la collaborazione del produttore spagnolo Liam Garner. Finalmente viene alla luce e possiamo farvela ascoltare. Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Fino alla fine anche per Mr. Rain, Lunedì Nero, la sua nuova canzone, come vi abbiamo spiegato prima, dopo una lunga gestazione è arrivata e la possiamo ascoltare nella sua semplicità, ma semplicità non vuol dire che le cose non siano fatte bene e belle. Via, quinta canzone, la sesta, e ce ne andiamo in Irlanda, perché da lì è originario Niall Horan, che ha avuto successo e popolarità grazie agli One Direction, però è un miraggio molto lontano, infatti è iniziato da tempo la sua carriera solista. E a proposito della sua carriera solista, sta per pubblicare il suo quarto album da studio, appunto per Niall Horan, si chiamerà Dinner Party, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo. Sarà pieno zeppo di canzoni nuove, e noi vi facciamo ascoltare il pezzo che dà il titolo all'intero album, Niall Horan, Dinner Party.

Dinner Party, singolo e album che uscirà il 5 giugno per Niall Horan, che ha rappresentato la sesta proposta di questa settimana per Playlist in Blu. La settima, e torniamo in Italia, è per Lorenzo Salvetti, che è stato il vincitore di Amici della scorsa edizione. Però dopo tutto questo percorso ha iniziato a lavorare al suo primo EP, che è proprio appena uscito fresco fresco. EP che si chiama Stupida Vita, e c'è un bel singolo che vi regalo per i prossimi minuti. Lorenzo Salvetti, questa è Dimmelo Tu. Dici

chiama proprio così, dimmelo tu, la canzone di Lorenzo Salvetti che ci porta in fondo a questa puntata di maggio per Playlist in Blu. Prima dei saluti però vi presento la canzone con la quale concludiamo questa puntata, che è Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai, che prende anche spunto da una frase italiana di un calciatore, perché ancora una volta Shakira ha una connessione stretta con i mondiali, anzi negli ultimi anni, nelle ultime edizioni dei mondiali di calcio, e c'è stata più Shakira che l'Italia stessa, ma questa è un'altra storia che forse non è il caso di toccare. Inno ufficiale del fondo FIFA Global Citizen per l'istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali, e quindi glielo auguriamo. Con questa Dai Dai concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, che ringrazio e saluto Gabriele Mileti, lui si è occupato della parte tecnica, e con lui, o forse no, torneremo tra 7 giorni. Ci occuperemo ancora delle novità in ambito discografico, sempre qui in Playlist in Blu.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è pro tempore direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio. Can you hear me? Le verrà, io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: Shema Israel. Ascolta Israele. Dio è uno e vuole l'esclusiva. Aprirsi a Dio, riconoscerlo come unico e solo Dio, significa prendere le distanze dalle cose, rendere relativo tutto quanto, tutto nel cuore del Signore. Quante volte il nostro cuore e la nostra mente ci portano a fare degli idoli, il successo, il denaro, le cose. Tante volte anche i sentimenti diventano il tutto. Ascolta Israele, uno solo è il tuo Dio. Vogliamo allora domandare perdono al Signore per tutte le volte in cui non lo abbiamo riconosciuto come unico nella nostra vita.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
4: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna?
4: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
2: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
4: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
4: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbandono vino e frumento.
2: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.
0: Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore.
2: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
0: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
2: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: Nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, o Padre, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Édouard Lalou, quarto movimento, rondò, allegro non troppo, da Sinfonie Espagnole, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, orchestra sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.

0: di Édouard Lalou abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia Espagnole Opera 21 per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Thomas Louis De Victoria, Regina Celi, e di Giovanni Gabrieli, Jubilate Deo, Coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di Tomás Luis de Victoria abbiamo ascoltato Regina Celi e di Giovanni Gabrieli Jubilate Deo, coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia. Note di classica. Luigi Boccherini, terzo movimento, rondò primo e rondò secondo comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore G478 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò primo e Rondò secondo, comodo assai, dal concerto numero 5 in re maggiore, G478, per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono dei tenori Franco Corelli e Luciano Pavarotti.

di Giuseppe Verdi, da Aida Atto Primo abbiamo ascoltato Se quel guerriero io fossi, Celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano dei tenori Franco Corelli e Luciano Pavarotti. RNC, Note di Classica. Johann Sebastian Bach, Concerto Brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Allegro, andante, allegro assai. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca Covid-19.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020. Teatro Alfieri di Asti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Core Ingrato. Le voci parallele sono di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Cuore Ingrato. Le voci parallele erano di Giuseppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras. Note di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio Fantasie per arpa ascolteremo gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani.

Di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

L'arte degli archi. Ennio Morricone. C'era una volta il West. Tema dal film. Gruppo strumentale Art of Strings. Andrea Bertino e Francesco Ronco violini. Tania Bullano pianoforte. Stefano Schiavolin contrabbasso.

Di Ennio Morricone abbiamo trasmesso il tema dal film C'era una volta il West, gruppo strumentale Art of Strings. Andrea Bertino e Francesco Ronco, violini. Tania Bullano, pianoforte. Stefano Schiavolin, contrabbasso. Chiesa, Ronco. Scintille, mazurka elettrica. Gruppo strumentale Art of Strings. Andrea Bertino e Francesco Ronco, violini. Tania Bullano, pianoforte, Stefano Schiavolin, contrabbasso.

Franz von Suppé, ouverture dall'operetta Dichter und Bauer, poeta e contadino. Orchestre symphonique de Montréal sotto la direzione di Charles Dutoit.

Di Franz von Suppé abbiamo trasmesso la ouverture dall'operetta Dichter und Bauer, poeta e contadino. Orchestre Symphonique de Montréal, direttore Charles Dutoit. Johann Strauss, Walzer dell'Imperatore, opera 437. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Willy Boskowski.

0: Di Johann Strauss abbiamo trasmesso Walzer dell'Imperatore, opera 437. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Vidi Boskowski.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, Adagio, opera postuma 148 di 897, notturno. Gerhard Opitz, pianoforte. Dmitri Sitkovetsky, violino. David Geringas, violoncello.

di Franz Schubert era l'Adagio opera postuma 148 di 897, notturno. Gerhard Opitz pianoforte, Dmitri Sitkovetsky violino, David Geringas violoncello. Joseph Haydn, quartetto per archi numero 5 opera 64 in re maggiore, l'Allodola. Allegro moderato, Adagio cantabile, Minuetto allegretto, finale vivace. Quatuor Mosaic, Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitterer, viola. Christoph Quin, violoncello.

di Joseph Haydn abbiamo trasmesso il quartetto per archi, opera 64, numero 5 in re maggiore, La Lodola, nella esecuzione del Quatuor Mosaic. Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitterer, viola. Christophe Coin, violoncello. Concerti di stagione. Orchestra Filarmonica di Torino, stagione sinfonica pubblica 1996-1997. Decimo concerto. Direttore Francesco D'Avalos, con la partecipazione del violinista Massimo Marin e del violoncellista Dario De Stefano. Johannes Brahms, ouverture tragica in re minore, opera 81. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco D'Avalos.

di Johannes Brahms era l'ouverture tragica in re minore opera 81. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos. Johannes Brahms. Concerto in la minore opera 102 per violino, violoncello e orchestra. Doppio concerto. Allegro, andante, vivace non troppo. Violino Massimo Marin. Violoncello Dario De Stefano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos.